0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto, vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow!
13: Vengo in pace! È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro. Credi che non sia in grado?
22: No!
13: Bel poncio.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
24: Puoi dirlo forte.
25: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
26: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle e nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.
1: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Una splendida giornata di Vasco Rossi. Stasera il suo secondo concerto allo Stadio San Nicola di Bari e speriamo che anche questo venerdì 19 giugno sia una splendida giornata per Taranto. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida e ci dirige dalla regia. E allora sarà una puntata da fine settimana, è l'ultima puntata della settimana appunto, e cercheremo di scivolare via in leggerezza. Ci occuperemo molto del Medimex, delle iniziative della mostra di Roberta Bailey, dell'evento che si è tenuto al Fusco, un evento dedicato a Franco Battiato. Poi ci trasferiremo a Martina Franca con l'aperitivo d'autore in compagnia di Walter Veltroni, e sempre a Martina Franca scopriremo il cartellone della nuova stagione del Teatro Nuovo. E poi in conclusione viaggeremo sulle ali della solidarietà e dell'inclusione, parlando di una bella iniziativa commerciale ma soprattutto sociale. Parleremo di una attività commerciale che coinvolgerà persone con disabilità e detenuti, quindi un bellissimo progetto di inclusione sociale e di rieducazione e recupero. Questo è il sunto della puntata che andremo a vivere questa mattina, ma intanto ascoltiamo le stelle, l'oroscopo di Maya. Vediamo cosa ci raccontano e cosa ci riserva il nostro futuro, almeno per quest'oggi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E cominciamo la giornata leggendo i titoli dei quotidiani, dei principali quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, apertura dedicata alla vicenda dell'assessora regionale Starace che si è dimessa. Il caso Starace titola appunto il Corriere del Mezzogiorno. Piano B, la soluzione interna con Miglietta. Questo starebbe pensando il presidente della regione Antonio De Caro. Fratelli d'Italia accusa maggioranza solidale con l'assessore uscente. Cosa è successo? Si è dimessa l'assessore, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, dimissioni dopo 4 ore di faccia a faccia, delega al turismo nelle mani di De Caro. Le dimissioni di Grazia Maria Starace, ormai ex assessora al turismo della Regione Puglia, sono arrivate dopo 4 ore di sofferto faccia a faccia con Antonio De Caro. È il governatore per il momento a trattenere la delega dell'uscente, ma non è esclusa che venga accorpata ai compiti dell'assessora alla cultura Silvia Miglietta. Solidarietà a Starace, come abbiamo detto, da tutta la maggioranza, mentre torna a tuonare il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Ricordiamo che l'assessora Starace è finita nell'occhio del ciclone per un'inchiesta giudiziaria e per una serie di presunti conflitti di interesse, in quanto come assessora al turismo gestisce anche delle attività turistiche, dei resort, una sorta di caso Santanchè in salsa pugliese. I trasporti, questa è una notizia che davvero lascia molto da pensare. Il presidente di Aeroporti di Puglia annuncia l'intesa sugli incentivi, un collegamento in più al Voitila, cioè l'aeroporto di Bari, 2 con il Salento, cioè l'aeroporto di Brindisi. Cosa succede? ITA, cioè l'ex Alitalia, decolla in direzione Puglia, questo è il titolo del Corriere del Mezzogiorno. Dice Vasile, che è appunto il presidente di Aeroporti di Puglia, dal 25 ottobre 3 rotte aggiuntive da Roma e Milano per Palese e per Brindisi, mentre Grottaglie continua ad essere centro di annunci e di lavori per il terminal passeggeri, ma di voli di linea francamente a Grottaglie non si vede neanche l'ombra. E questo al di là del merito della questione, cioè se sia davvero congruo attivare voli passeggeri anche a Grottaglie, però quantomeno potremmo evitare gli annunci che sanno un po' di propaganda quando si parla di Grottaglie. Poi la cronaca, psichiatra uccisa, risarcita la famiglia a 13 anni dal delitto nel centro di salute mentale, accordo con l'ASL per 1,8 milioni. Parliamo dell'omicidio di Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un paziente con 57 coltellate il 4 settembre del 2013 nel centro di salute mentale di via Tenente Casale nel quartiere Libertà di Bari. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica Bari, il sito web Repubblica Bari. Neonata di 4 mesi morta dopo un malore al nido, si indaga per omicidio colposo, i fatti sono accaduti a Tricase, è disposta l'autopsia. Altra notizia importante, terrorismo, notizia di cronaca, arrestato un cittadino palestinese a Latiano, inneggiava alla Jihad. Il crack matarrese a Bari, Amato e Salvatore per un anno fuori dalle aziende, via alle interdizioni, quindi emergono nuovi sviluppi sul crack della famiglia matarrese, una delle storiche famiglie imprenditoriali di Bari. Sono le 7.30, avevamo già fatto un salto temporale di 12 ore, ma siamo appena agli inizi della mattinata, sono le 7.30, ci vorrebbe un bel caffè allora a questo punto, Gisberto Nicoletti, intanto mandiamo la New Hit.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

E torniamo a leggere i nostri quotidiani, i quotidiani della nostra Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina della Gazzetta, titolo d'apertura, la prima caduta, con riferimento proprio alle vicende della giunta regionale e dell'assessora Starace. Il turismo a Decaro, la dimissionaria Starace dice: non reggo il fango, sono innocente. Il plauso del PD strali da Fratelli d'Italia. E c'è anche un approfondimento, tutto da leggere, Vieste, quei vincoli tolti ai terreni dell'ex assessora, il caso degli usi civici. E anche la Gazzetta apre uno spazio sul crack di Matarrese, ci sono 4 interdizioni. A Bari l'inchiesta per bancarotta, l'impresa è stata svenduta, questa l'accusa. Xylella, 3 milioni al commissario contro il flagello, via libera al Coltiva Italia. Notizia importante dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione. Stellantis, arriva il 5° lancio, nuova Alfa a Melfi. E poi notizia che riguarda proprio il territorio di Taranto, Ginosa, piano sul sito Natuzzi, poi vedremo di cosa si tratta. Per il calcio ognuno ha i suoi problemi, il Taranto non è stato promosso in Serie D, ma anche a Bari non ridono. Ultimatum di Leccese, cioè il sindaco di Bari, alla FIGC, chiarezza sulla multiproprietà. E ovviamente si chiede, con una lettera a Malagò e a Bete, si chiede appunto che venga fatta chiarezza sulla proprietà De Laurentiis, i progetti del DG Marino. Passiamo adesso a Quotidiano. Anche Quotidiano apre sulle dimissioni di Starace, dell'assessora Starace, le pressioni e l'addio. 3 donne per la successione. Quali sono queste 3 donne? O meglio, chi sono? Per ora, specifica Quotidiano, la delega al turismo resta nelle mani del governatore De Caro, ma le soluzioni per la sostituzione di Grazia Maria Starace non sono molte. E allora, 3 le papabili, Barone, Vaccarella e Lettori. Ma non è escluso che De Caro attenda addirittura le politiche per un mini rimpasto. Il confronto mercoledì e la decisione condivisa. Così sono arrivate le dimissioni. Gli operatori, fate presto, perché siamo ormai all'avvio dell'estate e giustamente gli operatori delle imprese del turismo vorrebbero avere un interlocutore certo al posto giusto, cioè alla regione. L'esame, il primo bilancio, gli esami di maturità, l'italiano tra ansie e paure. Maturità, oggi c'è la seconda prova. E omicidio Nardelli, per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, confermato l'ergastolo al fratello. Ricorderete Nardelli ucciso in via Cugini a Taranto, c'era la mano del fratello della vittima dietro l'agguato che 3 anni fa costò la vita al cosiddetto zio Mimmo, cioè al secolo Cosimo Nardelli. Il ruolo di esecutori venne svolto da 3 componenti della famiglia Vuto. Questa lettura dello spietato delitto di via Cugini, già affermata in primo grado, è stata confermata ieri dai giudici della Corte d'assise d'appello. Il collegio, presieduto dal giudice Paola Incalza, all'atere il giudice Ugo Bassi, ha confermato la condanna all'ergastolo del commerciante tarantino Tiziano Nardelli, fratello della vittima. E poi anche Quotidiano dedica spazio al blitz nel Brindisino, 30enne sotto accusa, inneggiava al terrorismo, arrestato pizzaiolo palestinese. E adesso ancora passiamo il timone alla regia, a Gisberto Nicoletti, sentiamo cosa ci propone.

0: E allora tuffiamoci nella musica del Medimex, il grande evento musicale che ogni estate si ripete a Taranto, con una serie di iniziative, concerti, mostre, presentazioni di libri. E allora, parlavamo del concerto di Vasco Rossi a Bari, ma noi non siamo da meno con questo ricco programma del Medimex. C'è stata l'inaugurazione della mostra al Museo Martà, la mostra di Roberta Beilel, mostra fotografica sui Ramones e sui 50 anni del punk. Sentiamo il servizio.
1: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with a surfboard, and it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
2: Joey Ramone, che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nel Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti la grande mostra fotografica di Roberta Beilel a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi, quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque, uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Beilel non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the Museum Martha for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
2: Ringrazio il Museo Martha per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Martà è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
3: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
2: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Beilel è ufficialmente al Martà fino al 5 luglio.
0: E torneremo a parlare del Medimex tra pochissimo. Adesso Timone di nuovo nelle mani di Gisberto Nicoletti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E Gisberto Nicoletti mi ha fatto un grande regalo con I treni di Tosera di Franco Battiato, una canzone che apparentemente potrebbe sembrare una semplice cartolina, invece, come praticamente tutto il repertorio di Battiato, si presta a più letture, perché I treni di Tosera rappresentano in realtà i miraggi del deserto e quindi è una rappresentazione artistica, come nella grande genialità di Battiato, della illusorietà di certi momenti della nostra vita. Ma non andiamo oltre, perché lasciamo spazio ancora alla musica, e cioè proprio a Franco Battiato. Di Franco Battiato si è parlato e si è cantato al Fusco in uno degli appuntamenti del Medimex. Hanno reso omaggio al grande artista siciliano Silvia Boschero, Giua e Anais Drago. Il servizio.
1: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
2: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stato uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica, e al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del Medimex, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
3: E la sua forza secondo me è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato, perché è stata veramente una persona profonda.
2: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali, ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
3: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
2: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anais Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
3: Sono la giusta Pia, spero di essere stata giusta e Pia, a parte gli scherzi, è stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica, un percorso difficile quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo, le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
2: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
3: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
2: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
3: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le

0: le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in 2 giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che 2 come richiesto.
0: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Bene, bentrovati in studio per il Buongiorno Taranto. Ci trasferiamo a Martina Franca. Perché a Martina Franca? Perché lo scrittore, nonché politico e anche regista cinematografico Walter Veltroni ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà. Sentiamo di cosa ci parla questo romanzo di Walter Veltroni.
1: La quiete delle campagne di Martina Franca, il fascino senza tempo di una masseria del Settecento e la grande fabbrica dei sogni del cinema italiano e l'atmosfera che ha fatto da sfondo all'ultimo appuntamento di Aperitivo d'autore, il format culturale firmato da Volta la Carta. Ospite d'eccezione Walter Veltroni è arrivato in Puglia per presentare il suo nuovo romanzo storico, Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Un viaggio che parte dal 1930 attraverso gli occhi di un giovane barista per raccontare come la storia con la S maiuscola si intrecci con i destini della gente comune e dei grandi divi del grande schermo.
2: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
1: Un evento di grandissimo richiamo che ha riempito la masseria di lettori arrivati anche da lontano. È stato un appuntamento magico, ha detto l'organizzatore Vincenzo Parabita, presidente di Volta la Carta. L'ennesimo, ha sottolineato. L'importante presenza di Walter Veltroni, ha concluso Parabita, e la storia raccontata nel suo romanzo hanno impreziosito una serata bellissima.
0: E non abbiamo dubbi che sia stata una serata bellissima, del resto è davvero molto piacevole ascoltare e leggere Walter Veltroni, soprattutto per la sua onestà intellettuale quando commenta i fatti della politica attuale e anche i fatti di cronaca. Davvero un personaggio, una personalità che forse non so a sinistra quanto saranno d'accordo, ma io credo che abbia avuto un ruolo importante nella evoluzione culturale dell'approccio alla politica, un approccio non fazioso ma intellettualmente molto profondamente onesto. E allora diamo linea ancora a Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio e parleremo di una iniziativa davvero importante, un'iniziativa commerciale che in realtà rientra in un bellissimo progetto di inclusione sociale. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cosa può esserci di tanto originale nell'apertura di un nuovo bar? Beh, innanzitutto siamo sempre contenti quando una nuova attività in una città dove appunto le attività imprenditoriali scarseggiano, anzi c'è una certa desertificazione imprenditoriale, produttiva, e quindi siamo felici perché apre una nuova attività. Ma questa volta parliamo di un'attività molto molto particolare. Ne parliamo con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Buongiorno, signor Erbante.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, questo è un bar molto particolare. Innanzitutto diciamo qual è il bar e quando è l'inaugurazione.
1: Il bar si trova all'interno del camping Santo Mai e abbiamo avuto la possibilità dalla direzione del camping di poter gestire questo bar per tutta l'estate. Il bar si chiama Sunrise.
0: Che significa

0: significa alba.
1: Alba.
0: E per i nostri ragazzi, è l'alba di un nuovo giorno.
1: Perché l'alba di un nuovo giorno? Spieghiamolo, perché questo bar avrà come lavoratori chi?
0: Questo bar come lavoratori avrà i ragazzi in esecuzione penale, i ragazzi autistici e i ragazzi di quartiere.
1: Ecco, non è un'operazione semplice.
0: Dunque,
1: è un'operazione coraggiosa questa, che però...
0: non è semplice, sì. Non è semplice, ma a noi le cose semplici non piacciono. Dunque, di conseguenza, è quello che facciamo dal 2017 come cooperativa.
1: Sì, allora, signor Arbante, ci racconti un po' quindi questo bar, come nasce questa idea di coinvolgere ragazzi che hanno delle forme di disabilità, ragazzi di quartieri difficili e detenuti, particolari fasce di detenuti, in esecuzione esterna, ecco, come nasce questo progetto? La cooperativa Noi e Voi sappiamo che è molto impegnata all'interno della casa circondariale di Taranto.
0: Sì, all'interno del carcere abbiamo la pizzeria. Il progetto nasce in virtù di che facciamo comunque tutti i giorni, voglio dire. Dunque, è quello che amo. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, grazie a un bando, la possibilità che NR col comune di Taro abbiamo avuto questa possibilità di far lavorare questi ragazzi. E le dirò, fu una cosa che io non avevo mai fatto, ma è una cosa che loro ti lasciano qualcosa in più. Sono loro che ci donano qualcosa, non noi che diamo qualcosa a loro.
1: Ecco, voglio l'ho accennato lei, signor Arbante, il progetto è finanziato dal Comune nell'ambito del bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta proprio a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Quindi, allora, innanzitutto diciamo, il bar si trova, come abbiamo detto, nel campeggio, all'interno del campeggio Santo Mai, a Gandoli. E l'inaugurazione ci sarà domani alle 20.30.
0: Alle 20.30, sì. Abbiamo chiamato una band, i Vasconnessi, e abbiamo il sold out. Grazie a Dio, domani è sold out. È tutto pieno.
1: Ecco, quindi tutta l'estate questo bar sarà a disposizione e avrà appunto come personale a servire i clienti o comunque a gestire le attività del bar, avrà queste persone che sono inserite in un percorso di rieducazione e di inclusione sociale.
0: Signor Arbante, è di formazione.
1: È di formazione, ha detto bene, è di formazione, perché
0: formazione sul campo, di formazione sul campo.
1: E questo è molto importante, perché poi questi ragazzi avranno bisogno, una volta che si sarà conclusa l'esperienza del bar, avranno bisogno appunto di avere delle competenze da poter spendere, no, nel mercato del lavoro, per potersi proporre come lavoratori e quindi completare questo percorso di inclusione sociale.
0: Può essere per noi un test per tutta l'estate, per incominciare a pensare di promuovere un nuovo progetto per l'inverno.
1: Benissimo.
0: Se siamo capaci di farlo, io penso di sì, di cominciare a pensare per l'inverno e di fare qualche altra attività, sempre come quella che stiamo facendo giù al Camping Santo Mai.
1: Allora, signor Arbante, io le chiedo di pazientare qualche minuto, perché dobbiamo dare la linea alla regia e poi torneremo a collegarci con lei, perché mi piacerebbe capire, in base alla sua esperienza, quanto successo possono avere questi percorsi di reinserimento sociale. Va bene?
0: L'aspetto.
1: Grazie. Allora, Gisberto? Gisberto, a te la linea e poi torniamo di nuovo in studio.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E torniamo a parlare di questa iniziativa, il Bar Sunrise, che è sì un'attività commerciale ma che rientra in un progetto di inclusione, inclusione sociale molto importante. Ne stavamo parlando con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Allora, signor Erbante, questo progetto ha, come altri della cooperativa Noi e Voi, ha a che fare con i percorsi educativi per ragazzi difficili. Sulla base della sua esperienza, si riesce a vincere questa partita per offrire a questi ragazzi delle prospettive più luminose?
1: Certamente che si riesce a vincere la partita, guai se non sarebbe così. Certamente nel corso del tutti questi 10 anni di attività, io le posso garantire che al 70% dei ragazzi che sono passati dalla nostra cooperativa non è tornata più in carcere, perché siamo riusciti comunque a farli, e dopo che li abbiamo formati siamo anche riusciti a trovarli un'altra collocazione di lavoro.
0: Ecco, perché questi ragazzi hanno bisogno soprattutto di avere delle opportunità. Magari sono vissuti in contesti particolari, però appunto se a questi ragazzi si offrono delle possibilità, come diceva lei, al 70% c'è la possibilità di uscire fuori da situazioni difficili e di costruirsi una migliore prospettiva di vita.
1: Certamente che c'è questa possibilità, anzi io lancio un messaggio e dico anche agli altri imprenditori e agli altri commercianti di pensare a sempre in negativo di questi ragazzi. Ci vuole dignità la dà solo il lavoro retribuito, in modo che possano tornare a casa e mettere qualcosa sul tavolo per poter andare avanti nella propria vita. L'idea è sempre di formarli questi ragazzi, come è successo già in pasticceria. Sono usciti 3 ragazzi dal carcere della pasticceria che noi abbiamo formato e tutti e 3 hanno trovato collocazione di lavoro, uno in un panificio, l'altro in un bar famoso e l'altro collabora con me e attualmente è il maggior responsabile del Sunrise.
0: Bene, grazie per questo messaggio, signor Erbante, Antonio Erbante, perché bisogna...
1: Naturalmente...
0: Prego.
1: Naturalmente tutto questo da solo io non lo riesco a fare. C'è l'apporto dell'associazione Noi e Voi, di cui io sono anche volontario, di cui il presidente è Don Francesco Mitidieri.
0: Che conosciamo benissimo. Sì.
1: In questo gruppo tutti insieme riusciamo a fare questo. E l'altro

0: messaggio alla comunità di Taranto. Si parla di sociale, ma io mi auguro che tutti facciano, incano a fare anche sociale. Non parlare di sociale, ma a mettere le mani in pasta sociale.
1: Grazie signor Erbanti. Allora ricordiamo, sabato 20 giugno, quindi domani alle 20.30 al campeggio San Tomai si inaugura il bar Sunrise, un bar molto particolare perché rientra in un progetto di inclusione, di rieducazione e di formazione per ragazzi difficili e detenuti in misura di detenzione esterna, nonché anche ragazzi con disabilità. Grazie per questo contributo,
0: lasciami dire l'ultimo messaggio che è molto importante. Sì. Un grazie alla famiglia Galeone del Campeggio San Tomai perché ha rotto questo tabù e pur sapendo chi siamo, quello che facciamo, ci ha dato questa possibilità di essere all'interno del camping con tante famiglie e con tanti avventuri esterni. Grazie di tutto.
1: Grazie, buon lavoro e mi raccomando, grazie. I nostri migliori auguri per la buona riuscita di questo progetto.
0: Venitici a trovare.
1: D'accordo, va bene. Grazie Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Adesso linea Gisberto Nicoletti, poi torneremo a parlare di Martina Franca con il cartellone del Teatro Nuovo.

0: che se no me muero.
1: Bene, e allora siamo nell'ultimo quarto d'ora più o meno della nostra trasmissione e stiamo per collegarci con Martina Franca e in particolare con la direttrice artistica del Teatro Nuovo, Rosanna Pantone, che ci illustrerà il cartellone presentato proprio ieri sera, il cartellone della nuova stagione del Teatro Nuovo, con anche alcune anteprime estive. E allora, se Gisberto Nicoletti mi dà il segnale, non c'è ancora Rosanna Pantone. Ebbene, comunque, dicevamo, ieri sera è stato presentato al Teatro Nuovo di Martina Franca il nuovo cartellone, quindi vedremo, ci sono nomi importanti in rassegna. Tra un po' avremo il quadro completo direttamente dalla voce della direttrice artistica Rosanna Pantone, che dovrebbe essere in linea. Gisberto Nicoletti, mi dai l'ok? Sì, abbiamo con noi Rosanna Pantone. Buongiorno Rosanna.
2: Buongiorno.
1: E allora?
2: Mi svegliate prestissimo la mattina. Io ho avuto una giornata intensa, finita tardissimo ieri sera, perché abbiamo presentato, come ben sai, il ricchissimo calendario della stagione del Teatro Nuovo, quindi è stata una settimana impegnativa e abbiamo avuto questo evento che ha attirato tutte le energie. Avevo bisogno di dormire un po' stamattina.
1: E ti abbiamo invece costretto a svegliarti presto comunque.
2: Non fa niente, è una cosa bella, amo il mio lavoro.
1: E allora, cara direttrice artistica del Teatro Nuovo, cosa ci riserva la nuova stagione del teatro, di questo bellissimo teatro di Martina Franca?
2: Allora, innanzitutto abbiamo messo in cartellone una serie di spettacoli variegati per tutti i generi, per tutte le età, e con grandi nomi nazionali e internazionali, e questo è stato frutto di un lavoro di squadra, perché siamo in rete con altri teatri importanti pugliesi e abbiamo potuto stringere dei contratti proponendo più date in più piazze. Questo farà godere al pubblico regionale della bellezza di questi eventi. I nomi che stiamo proponendo quest'anno sono di livello assoluto. Partiremo con il professor Schettini, che ci propone la fisica della musica, poi abbiamo un grandissimo Massimiliano Gallo, avremo Marcio Capatonda, uno spettacolo strepitoso che abbiamo annunciato ieri, Edoardo Leo, Luca Argentero, l'orchestra della Valle d'Itria con Giovanni Caccamo, e ancora Conticini, Sergio Assisi. Avremo una data unica in Puglia, che è Andrea Sannino, il cantante napoletano che è diventato famoso con Abbracciami, quella canzone che si è diffusa nel periodo Covid, che insomma ha fatto innamorare tanta gente. Ma sono 32 le date, non vorrei far sgarbo a nessuno.
1: Però abbiamo c'è Wings, qualche anteprima estiva o sbaglio?
2: In estate no, chiudiamo, ci andiamo un po' a ricaricare e poi partiamo a settembre direttamente, ad ottobre a dire il vero, apriamo il teatro a settembre ma ad ottobre. Quest'estate non abbiamo nulla in programma, finiamo giusto il mese di giugno con i saggi di danza, abbiamo Rossella Brescia sabato e poi iniziamo con gli spettacoli che già sono in vendita nel nostro...
1: Ecco, cosa bisogna fare? Per abbonarsi.
2: O telefonare al botteghino e proporre gli spettacoli che sono di gradimento, in maniera tale che noi possiamo fare dei pacchetti personalizzati. Perché mi sono orientata in questo senso.

0: un calendario di 33 spettacoli da proporre, ovviamente l'abbonamento sarebbe molto esoso e quindi abbiamo dato la libertà all'utente di scegliere gli spettacoli che gli piacciono e poi di andare a personalizzare dei pacchetti. A seconda se prendi 3, 4, 5, 6 spettacoli, poi il prezzo varia. Ovviamente.
1: E mi sembra una scelta molto, molto intelligente. Allora Rosanna, ti chiedo di restare in linea perché dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti che scalpita per mandare in onda un brano musicale e poi e la pubblicità soprattutto e poi torneremo a collegarci con te e andremo poi a concludere la nostra trasmissione. Linea alla regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E torniamo a parlare del cartellone del Teatro Nuovo di Martina Franca con Rosanna Pantone, che è la direttrice artistica del teatro. Allora Rosanna, stavamo dicendo questo pacchetto di abbonamenti personalizzato, quindi ogni cittadino, insomma ogni cliente del teatro può scegliere quali spettacoli seguire e quindi farsi un pacchetto su misura.
1: È veramente enorme, anche considerato che non siamo l'unico teatro in zona, siamo sicuramente il teatro di riferimento nella Valle d'Itria, essendo il teatro più grande, gli altri sono teatri contenitori che hanno magari un target diverso anche di artista, perché hanno dei posti a sedere inferiori. Però volendo far diciamo lavorare un po' tutti quanti, abbiamo immaginato che bloccavamo con un abbonamento un cliente ad appartenere ad un teatro anziché ad un altro. Quindi io sono stata un po' altruista in questo pensiero, però ho ragionato di logica, perché non volevo penalizzare gli altri spettacoli anche miei all'interno di un calendario. Quindi
0: una scelta lungimirante. Rosanna, quanto è difficile gestire un teatro?
1: È difficile perché è un lavoro infaticabile, non ti fermi mai la notte, stai sempre a seguire le vendite sui singoli eventi. Un teatro di 800 posti è un teatro impegnativo, con una platea di 730 sedie, che non è il teatro all'italiana con 300-400 sedie e tutte le balconate a salire, ma ce li hai tutti lì i posti da occupare. Quando ci sono 200-300 posti di persone sedute, che sono i 200-300 posti del sold out degli altri teatri, beh, soffri tanto. Quindi devi sicuramente proporre dei nomi che tirano, dove magari vengono attirate anche famiglie o pubblico da altre piazze, perché sennò se vogliamo basarci sul pubblico della tua città, che per l'esperienza,
0: quindi bisogna offrire una proposta,
1: bisogna offrire
0: che
1: dei nomi di richiamo,
0: esatto, sì. Ma soprattutto al di là delle scelte strategiche dal punto di vista artistico, imprenditoriale, credo che sia fondamentale lavorare con passione, soprattutto in questo
1: molta
0: ambito.
1: Molta passione, umanità, una rete tra i collaboratori, con i clienti, si devono sentire a casa. Io ieri ho detto che volevo fare un evento che era una semplice conferenza stampa, ma che doveva diventare un evento vero e proprio, emozionante. E così è stato. Siamo stati lì 2 ore, volato il tempo, e ci siamo veramente rilassati. Abbiamo goduto di quello che poteva essere il programma della stagione futuro. E tutti quanti hanno potuto vedere i video saluti degli artisti. C'è stato un momento conviviale veramente bello, ed è quella la forza di un teatro: creare casa, creare un luogo dove la gente sta bene, che esca da questo teatro, dallo spettacolo, dalla serata che ha appena vissuto, ricco di qualcosa, con un messaggio che è stato trasmesso. Diciamo che ho basato sulla gentilezza e le emozioni tutto il mio lavoro.

0: questi 3 anni, ci sono volati.
1: Grazie Rosanna Pantone. Allora, ci risentiamo quindi a settembre, in prossimità dell'apertura della nuova stagione, sì, del Teatro, sì, Nuovo.
0: Con tante altre novità, perché stiamo lavorando su altre date, quindi comunicheremo tramite le nostre pagine social tutte le date in tempo reale.

Grazie a tutti per averci seguito in questa puntata di Buongiorno Taranto, ma grazie soprattutto a Gisberto Nicoletti che ha guidato magistralmente la regia questa mattina. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
2: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani.
3: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
2: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga.

0: era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
1: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
0: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince, la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle e nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana eletta Miss Italia nel 1995 Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop up, pop up, pop up.
0: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. E il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. La Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha confermato l'ergastolo per il 53enne Tiziano Nardelli, accusato di essere il mandante dell'omicidio del fratello Cosimo, 61 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Taranto il 26 maggio 2023. Convalidato il movente legato ai contrasti economici per la gestione della cooperativa di famiglia. Sconto di pena invece per l'organizzatore dell'agguato, il 48enne Paolo Vuto, che grazie a un concordato scende dal carcere a vita a 30 anni di reclusione. Confermate le altre condanne di primo grado: 30 anni per il figlio Cristian Aldo Vuto, reo confesso di aver sparato alla vittima, e 25 anni per Francesco Checco Vuto, che guidava la moto utilizzata dal killer. Respinta invece la tesi della difesa, che escludeva il coinvolgimento del fratello. Ancora cronaca: per mesi ha terrorizzato i residenti di un palazzo in via Cape Celatro a Taranto con violenze e continue estorsioni per acquistare droga. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 44 anni colto in flagrante mentre minacciava di dare fuoco all'edificio con una tanica di liquido combustibile, spingendo i condomini a fuggire in strada. Tra gli episodi più gravi, l'uomo ricattava un'anziana tagliandole i cavi elettrici per farsi consegnare denaro. Bloccato al terzo piano in un alloggio degradato, accusato di tentato incendio ed estorsione. Cambiamo argomento, perché mancano poco più di 60 giorni all'avvio dei giochi del Mediterraneo. Il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta ha confermato che la macchina organizzativa è ormai pronta per la cerimonia d'apertura del 21 agosto. L'annuncio è arrivato a Taranto durante il Marina Militare Nastro Rosa Tour. L'evento, definito una piccola olimpiade, vedrà la partecipazione di atleti da 26 paesi e 3 continenti, segnando un traguardo storico per il Sud Italia grazie alla sinergia tra istituzioni. E ieri il primo incontro operativo a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro. Al centro del colloquio il rafforzamento del dialogo tra comune e azienda sanitaria e lo stato di avanzamento del nuovo San Cataldo, ritenuto strategico per il territorio. Siglato l'impegno a confronto costante con il prossimo coinvolgimento della conferenza dei sindaci. E ora cambiamo decisamente argomento, perché oggi entra nel vivo il Medimex 2026, il festival promosso

0: promosso dalla Regione Puglia Cultura. Si parte all'università con il panel sull'Industria Live, il Music Factory e la Masterclass Hip Hop. Con Jep Caserta alle 18 al Caffè Letterario si presenta il libro su Enzo Carella, mentre alle 19.30 il Castello Aragonese ospita il concerto di Davide Ambrogio per il progetto di Diodato alle strade del Mediterraneo. Alle 21 al Teatro Fusco Eugenio Finardi omaggia il mito di Jeff Buckley. In contemporanea sul Castello torna il mapping sul punk. Chiusura alle 23 allo Spazio Porto con il DJ set internazionale di DJ Reborn. Domani sera invece l'Arena Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, l'evento gratuito dedicato alla giornata del rifugiato organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato da l'UNHCR e dal Comune. Si inizia alle 18 con un talk istituzionale. Interverranno il sindaco Bitetti, l'assessora all'incesso ed esperti del terzo settore per discutere di accoglienza e inclusione. Dalle 20 spazio alla musica con il DJ set di Jonas DGTL, seguito alle 21 dall'esibizione live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria, su un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea per riflettere attraverso il dialogo e la cultura. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità in casa Taranto e nessuna ci sarà almeno fino al termine della settimana. Non ci sono ancora gli incontri decisivi, ma soprattutto la società deve pianificare quella che è un'organizzazione completa per evitare gli errori del passato. Ecco perché queste ore sono decisive per poter programmare al meglio la stagione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti, incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento in fase d'acquisto, riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: poterti scordare di me e noi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
3: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta degli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
4: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
3: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche in Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
4: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
3: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai 16esimi grazie alla vittoria per 1-0.

0: la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Oggi è venerdì, amici, venerdì, il weekend, zona weekend. Parleremo di tutte le cose che possiamo fare nel nostro territorio e ovviamente parleremo delle bellezze, delle storie. Scrivetemi al 339-70-78. Ovviamente un saluto alla regia, alla parte tecnica va a Gisberto Nicoletti e potete anche chiamare in diretta allo 099-47-30-144. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito in streaming radiocittadella.it, ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Partiamo subito con la New Hit, mi raccomando, restate con noi.
6: Cittadella, New Hit.

dito nella piaga, businessman, questo è il pezzo, amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, redazione @radiocittadella.it è il numero che dovete chiamare se volete intervenire in diretta, 099 47 30 144 e redazione @radiocittadella.it 339 700. Vi sto dando tutti i contatti, così se volete, vedo che ci state scrivendo. Sì, ecco, buongiorno, buon venerdì ai frutti di mare, buoni frutti di mare, grazie, grazie, e portateli, noi siamo qua, vi aspettiamo, amici, oggi ci sta, ci starebbe un bel risotto ai frutti di mare o degli spaghetti o delle linguine, va bene, allora continuate a scriverci a 339-680-6868, adesso noi continuiamo con la musica, con questo pezzo incredibile, ditemi se l'avete visto il film, perché è un film che aspettavamo da tanto tempo, Il diavolo veste Prada. Sapete che ovviamente c'è stato la parte 2, il sequel, che è piaciuto moltissimo, che è stato di una potenza incredibile, e su questo film, come sapete, ogni volta ci sono dei grandi artisti che scrivono delle canzoni per i film, che poi diventano colonne sonore, pezzi di trailer, qualsiasi cosa. In questo caso noi ci ascoltiamo Lady Gaga, che ha fatto questo bellissimo lavoro insieme a Daci. Il pezzo è Runaway.

Mamma mia, amici, se notate tutti i dettagli all'interno del videoclip, i guanti a metà fino solo qui, e tutti questi abiti meravigliosi, mamma mia, i costumi, le cose, un videoclip pazzesco, una produzione pazzesca, avete sentito tutti questi elementi di elettronica, e Lady Gaga e Deci hanno fatto veramente un pezzo con una grande produzione.

0: produzione. Adesso noi tra pochissimo avremo Patrizia Caserotti qua in diretta, ma prima di questo facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un ultimo ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore di Bari e Livorno, combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per il restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivo, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. Esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Central Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo dei Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche, che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A. Chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio e la TV di Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Zero, questo pezzo dei Righeira 1983 ci hai sbloccato un ricordo, Gisberto Nicoletti. Mamma mia, che bello questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di Taranto, che celebra la giornata nazionale AIL. Anche a Taranto il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d'estate, si celebra la giornata nazionale AIL per la lotta contro le leucemie, i linfomi e i mieloma. In tutta Italia la giornata rappresenta l'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare il messaggio importante a tutti i pazienti e ai loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia. E questa giornata sarà anche l'occasione

0: per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto, a favore dei pazienti e delle loro famiglie. Ed è per questo motivo che ne voglio parlare insieme alla presidente dell'AIL Taranto, Patrizia Casarotti. Buongiorno Patrizia, ben trovata. Eccoci Patrizia, mi senti? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Oh, bene, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, il 21 giugno, domenica, a partire dalle 11, in quale luogo sarete lì? Sarete presenti?
1: Allora, ci sarà una gara di beach volley a Lama. E grazie anche alla Mainardi che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
0: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli.
1: Dribbling Sport Village, giusto.
0: In via Girasoli 21 a Lama. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
1: Se non ricordo male, c'è ancora posto. Sono 40 partecipanti al momento.
0: Ah, sono 40 partecipanti. Beh, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
1: I complimenti vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
0: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16:30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
1: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
0: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
1: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Union and Dolphy, che ci ha dato
0: la disponibilità.
1: Questa disponibilità di farlo.
0: Bene, benissimo.
1: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende bene.
0: Ah, ok, ci proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16:30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Ithaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Union and Dolphy Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
1: sì, ci sarà,
0: per vivere,
1: sì,
0: insieme questo, sì, momento.
1: Certo, per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per,
0: certo,
1: questi pazienti.
0: Certo. Certo,
1: e allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
0: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
1: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
0: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni, buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori, a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao Patrizia. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Gaia con questo pezzo, una nuova hit, un nuovo brano, e si chiama Bossa Nostra, ce l'ascoltiamo. È un po' bossa e un po' nostra, e soprattutto è Gaia.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. La Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha confermato l'ergastolo per il 53enne Tiziano Nardelli, accusato di essere il mandante dell'omicidio del fratello Cosimo, 61 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Taranto il 26 maggio 2023. Convalidato il movente legato ai contrasti economici per la gestione della cooperativa di famiglia. Sconto di pena invece per l'organizzatore dell'agguato, il 48enne Paolo Vuto, che grazie a un concordato scende dal carcere a vita a 30 anni di reclusione. Confermate le altre condanne di primo grado: 30 anni per il figlio Cristian Aldo Vuto, reo confesso di aver sparato alla vittima, e 25 anni per Francesco Checco Vuto, che guidava la moto utilizzata dal killer. Respinta invece la tesi della difesa, che escludeva il coinvolgimento del fratello. Ancora cronaca: per mesi ha terrorizzato i residenti di un palazzo in via Capecelatro a Taranto con violenze e continue estorsioni per acquistare droga. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 44 anni colto in flagrante mentre minacciava di dare fuoco all'edificio con una tanica di liquido combustibile, spingendo i condomini a fuggire in strada. Tra gli episodi più gravi, l'uomo ricattava un'anziana tagliandole i cavi elettrici per farsi consegnare denaro. Bloccato al terzo piano in un alloggio degradato, e accusato di tentato incendio ed estorsione. Cambiamo argomento, perché mancano poco più di 60 giorni all'avvio dei giochi del Mediterraneo. Il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta ha confermato che la macchina organizzativa è ormai pronta per la cerimonia d'apertura del 21 agosto. L'annuncio è arrivato a Taranto durante il Marina Militare Nastro Rosa Tour. L'evento, definito una piccola olimpiade, vedrà la partecipazione di atleti da 26 paesi e 3 continenti, segnando un traguardo storico per il Sud Italia grazie alla sinergia tra istituzioni. E ieri il primo incontro operativo a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro. Al centro del colloquio il rafforzamento del dialogo tra comune e azienda sanitaria e lo stato di avanzamento del nuovo San Cataldo, ritenuto strategico per il territorio.

0: siglato l'impegno a confronto costante con il prossimo coinvolgimento della conferenza dei sindaci. E ora cambiamo decisamente argomento, perché oggi entra nel vivo il Medimex 2026, il festival promosso dalla Regione Puglia Cultura. Si parte all'università con il panel sull'Industria Live, il Music Factory e la Masterclass Hip Hop con Jep Caserta. Alle 18 al Caffè Letterario si presenta il libro su Enzo Carella, mentre alle 19.30 il Castello Aragonese ospita il concerto di Davide Ambrogio per il progetto di Diodato, Le strade del Mediterraneo. Alle 21 al Teatro Fusco Eugenio Finardi omaggia il mito di Jeff Buckley. In contemporanea sul Castello torna il mapping sul punk. Chiusura alle 23 allo Spazio Porto con il DJ set internazionale di DJ Reborn. Domani sera invece l'Arena Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, l'evento gratuito dedicato alla giornata del rifugiato organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato da l'UNHCR e dal Comune. Si inizia alle 18 con un talk istituzionale. Interverranno il sindaco Bitetti, l'assessora all'incesso ed esperti del terzo settore per discutere di accoglienza e inclusione. Dalle 20 spazio alla musica con il DJ set di Jonas di GTL, seguito alle 21 dall'esibizione live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria, su un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea per riflettere attraverso il dialogo e la cultura. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nessuna novità in casa Taranto e nessuna ci sarà almeno fino al termine della settimana. Non ci sono ancora gli incontri decisivi, ma soprattutto la società deve pianificare quella che è un'organizzazione completa per evitare gli errori del passato. Ecco perché queste ore sono decisive per poter programmare al meglio la stagione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: a ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Alex Warren, Passenger, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete Super Anticipiamo Taranto, microfono ci sono Enette, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Adesso, questo è il periodo in cui noi facciamo le grandi pulizie, i grandi lavori, ci spostiamo al mare o in campagna o andiamo nelle nostre case, seconde case, e inevitabilmente pulendo, spostando di qua e di là, avendo anche a che fare con lavori che sono di giardinaggio, dritto storto, e adesso non voglio dire che abbiamo tutte queste competenze, però in qualche modo spostiamo un vaso, spostiamo dei tavoli, delle sedie, dei mobili, qualcosa per pulire, no? In buona sostanza. Ecco, ci siamo mai chiesti, io l'ho fatto, ma io quanto posso sollevare? Fino a quanto il mio corpo è in grado di sollevare, in disparte del fatto che bisognerebbe essere allenati, che bisognerebbe prendere pesi in un certo determinato modo? Però vi leggo un articolo che parla proprio di uno studio, perché sappiamo che c'è chi in palestra punta ai 100 kg, chi invece magari prova a spostare mezza tonnellata, ma qual è il vero limite della forza umana? E arriva per questo una risposta scientifica, perché negli ultimi anni i campioni di strongman hanno portato il record di stacco da terra a cifre che veramente sembrano irreali, oltre i 500 kg, cioè, amici, numeri che veramente fanno tremare i bilancieri e anche le ginocchia, secondo me. Secondo gli studiosi, il corpo umano non può crescere all'infinito in termini di potenza. Alcune ricerche indicano che la soglia estrema si collocherebbe attorno ai 550 kg, che per me è una roba, io già se sollevo 10 kg, ciao. Comunque, superato quel confine, perché non sono allenata, secondo me, però potrei. Superato il confine, quel confine, il problema non sarebbe più, cioè oltre 550 kg, non è più un problema di, tra virgolette, avere abbastanza forza, ma riuscire a mantenere integri tendini, articolazioni e sistema nervoso. In pratica non è solo una questione di muscoli grossi, ma proprio di equilibrio strutturale. Analisi biomeccaniche su atleti d'élite hanno mostrato sviluppi muscolari fuori scala, soprattutto nella catena posteriore, che sono i glutei, i femorali e la zona lombare. In alcuni casi i volumi muscolari risultano multipli rispetto a quelli di una persona non allenata, ma anche queste proporzioni sembrano rappresentare il massimo sostenibile. Il corpo umano può adattarsi in modo straordinario, sicuramente, ma non è infinito, ricordiamoci questo. Oltre una certa soglia si rischiano lesioni gravi e questo problema può crescere in modo esponenziale a mano che saliamo con i pesi da sollevare. In altre parole, quando si parla di mezza tonnellata sollevata da terra, non siamo lontani dalla linea rossa della biologia umana, e forse la vera impresa è proprio capire fin dove possiamo spingerci senza romperci. E noi se leggiamo buongiorno, ciao Sabrina, io non riesco nemmeno a sollevare lo zaino da fotografo di mio figlio. Ha ragione, io non riesco a fare grandi cose tranne nei periodi in cui sono un po' allenata e vado in palestra a fare pesi. In quel caso il mio sistema muscolare è andato in esilio. Ha ragione. Io se mi alleno qualcosa riesco a farla, ma se sono fuori allenamento diventa molto difficile, anche se credo di avere abbastanza forza. Amici, detto questo, continuiamo con la musica. C'è Jovanotti insieme ad Alfa, il pezzo è Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket, la rubrica che dedichiamo a tutte le stelle del jazz, le loro composizioni, la loro vita, le loro opere, a tutto quello che hanno fatto, i loro dischi, le biografie, i libri. E lo faccio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Oggi ci siamo spostati nel Sudafrica con Abdullah Ibrahim. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, una buona giornata.
0: Allora, avvicinati un pochino così ti sentiamo meglio. Allora, oggi parliamo di questo jazzista sudafricano che ci ha lasciato da poco, qualche giorno fa, il 15 giugno, pianista, compositore e anche attivista sudafricano. E lui si chiama Abdullah Ibrahim, noto anche con lo pseudonimo di Dollar Brand, vero?
1: Esattamente, cioè prima di convertirsi all'Islam lui aveva questo nome d'arte ed era un musicista africano, anche se con qualche discendente bianco, non perfettamente nero, ma comunque soggettissimo alla durissima legge dell'apartheid che vigeva fino agli anni 80 in quel luogo.
0: Sì.
1: E lui, diciamo che ha avuto un percorso musicale che va al di là della musica stessa, perché è diventato un simbolo della lotta per la liberazione e per i diritti degli africani in quel luogo e poi in tutto il mondo. Diciamo che lui comincia la sua carriera o comincia il suo percorso musicale già scontrandosi con la realtà della segregazione, perché gli viene negato l'accesso alle istituzioni musicali, agli studi regolari di musica, pur dimostrando un talento precocissimo.
0: Sì, già 7 anni suonava il pianoforte, se non sbaglio. Lui ha iniziato
1: prestissimo.
0: Assolutamente
1: sì. E comunque, nonostante questo, lui scopre un po' di contrabbando la musica jazz e comincia a elaborare un suo stile con i suoi amici, diventando un musicista importante nella scena locale. E noi dobbiamo riflettere su che cosa significa essere persone, uomini, ma anche musicisti all'interno di un regime di apartheid, cioè le sue esibizioni erano compromesse dal fatto che erano proibiti gli spostamenti, perché in quegli anni gli africani non potevano neanche spostarsi liberamente utilizzando i mezzi pubblici o altro. I concerti erano regolati secondo lo schema dell'apartheid, cioè erano soltanto per un pubblico nero, e le registrazioni discografiche venivano in qualche modo cooptate dalle etichette bianche, che non riconoscevano alcun diritto ai musicisti africani. Quindi questo ha determinato il fatto che lui se n'è andato via, come moltissimi altri colleghi.
0: Sì.
1: È andato prima in Europa, poi negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Dove è stato ascoltato da niente po' di meno che Duke Ellington, che è stato il suo primo mentore e lo ha portato a pubblicare i suoi brani.
0: Gli incontri fortunati della vita, vedi? La vita è l'arte dell'incontro, vero?
1: E quindi assolutamente.
0: È così, un grande jazzista, un grande artista, poi insomma si è dedicato anche al gospel, lui ascoltava un po' tutto, musica sacra, gospel,
1: sì,
0: oltre
1: sì,
0: al jazz.
1: Ha battuto le barriere in tutti i sensi, le barriere dell'apartheid e anche le barriere dei generi musicali. Una cosa molto interessante che dovrebbe, secondo me, far riflettere anche noi musicisti è il fatto che per lui non è che utilizzasse la musica per esprimere rabbia o una qualche forma di risentimento, nonostante ne avesse buone ragioni in quel senso. Per lui invece la musica era un documento storico emotivo, cioè la musica è una testimonianza, testimonianza di una condizione. Questo è un concetto molto semplice che però a volte sfugge anche a noi.
0: Molte volte, è vero.
1: La musica serve per parlare a noi stessi e di noi stessi, per guardarci un po' allo specchio, per capire realmente cosa siamo.
0: Sì.
1: Quindi al di là di troppi fronzoli e formalità, ecco.
0: Sì.
1: Noi musicisti dovremmo veramente fare questo. E lui, come dire, senza neanche alzare i toni o alzare la voce, si è imposto al mondo attraverso questa semplice operazione, che poi è un'operazione anche di fusione tra linguaggi, una parola trita e ritrita che però descrive perfettamente la, come dire, il senso della musica jazz, perché la musica jazz non è nient'altro che questo.
0: Assolutamente. Alberto, in chiusura io volevo ringraziarti perché ieri nel tuo programma Kind of Jazz hai dedicato una parte a me e a Miguel Zepetias, al nostro progetto SUR.
1: Certo.
0: Ti ringrazio tanto anche da parte di Miguel, perché sei stato molto molto carino. Grazie, grazie mille.
1: È un grande onore.
0: Grazie mille. Sai il lavoro che c'è dietro, tutti gli arrangiamenti e lavori di produzione,
1: certo,
0: eccetera, e saperlo e sentirlo da te, dalle tue parole, per me è un grande onore. Quindi volevo ringraziarti così come
1: Bravissimo.
0: Tu hai fatto
1: grande.
0: Ieri. Grazie, grazie mille, Alberto. Allora, ci rivediamo prossimo venerdì.
1: Un
0: va bene, Alberto? Un abbraccio a te. Ciao, buona giornata. Ciao,
1: ciao.
0: Alberto. Ciao.
1: Ciao.
0: Bene, amici, detto questo, noi continuiamo. Ci sono per noi Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
3: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
4: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
3: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui qui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA e Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
4: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della presidente del Consiglio Meloni e della premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
3: Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare. La Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Cittadella Meteo. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

2022, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: Harry Styles, Dance No More, questo è il nuovo pezzo del grandissimo Harry Styles. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, siete su Partecipiamo Taranto e adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento la normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente di Love Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, bentrovata.
1: Ciao Annette, buongiorno e bentrovati tutti.
0: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E, sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
1: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa legge che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto, quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esiste venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia. Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo questo non accade ovunque.
0: Assolutamente.
1: Quindi noi
0: ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni, perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente, come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come possibile, mi chiedo, come possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
1: Certo, c'è il rischio zoonosi, perché spesso c'è la vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica, quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa, una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto, e ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli, vogliamo che la polizia locale con la ASL, con i carabinieri forestali controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare, per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole, e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi appunto dove vengono violate queste norme, per poter intervenire.
0: Benissimo, benissimo, sei stata chiarissima Rosy, e è chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è, ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani, quindi quindi qualsiasi ovviamente cosa voi avete fatto, questa lettera a, questo, a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una richiesta formale.
1: Sì, a tutti i comuni pugliesi.
0: Una richiesta formale, benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro, qualora ci fosse ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo, va bene Rosy?
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Certo, ce lo auguriamo.
0: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'Avtar.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: A presto.
0: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, perché gli animali sono delle anime di Dio. Come si fa? C'è una legge, ci devono essere controlli, ci devono essere delle persone di buon senso che sanno che non può essere un premio un animale, non può essere... Dai, per favore, cerchiamo di fare le cose fatte bene e rispettare la legge, perché la legge va rispettata. E adesso ci ascoltiamo Megan Cremont feat. Serena Brancale, The Colors, il pezzo si chiama Partenope.

0: Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo bellissimo, bello. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono netto. Abbiamo tutti bisogno di una roba, di qualcosa che sia antisfiga? Ce l'abbiamo bisogno? Sì, e noi abbiamo il tour addirittura antisfiga. Dove? A Taranto, e ne voglio parlare subito perché c'è una cosa molto misteriosa. Parliamo di mistero, di magia, di cose belle. Parliamo della notte di San Giovanni, che da sempre mi affascina per motivi molto personali. Mi affascina perché la mia nonna faceva l'acqua di San Giovanni, la mia mamma, ancora a maggior ragione adesso mi preme ricordare queste cose molto belle, l'acqua di San Giovanni tutta la notte fuori per questo rito che noi abbiamo, e poi la mattina dopo lavarsi con quest'acqua profumata, con questi petali. Tante cose, c'è un tour antisfiga, è vero Armando Blasi?
1: È vero, è verissimo, buongiorno Annette, buongiorno a tutti voi.
0: Armando Blasi, allora Armando caro, questo mistero e tradizione, storie di maciare, riti propiziatori, erbe miracolose, antichi segreti, come possiamo accedere a questo tour? Dimmi dove, quando, come, perché?
1: Assolutamente, abbiamo scelto di realizzarlo domenica prossima, per cui domenica 21, e con partenza dalle colonne doriche alle ore 19, chiaramente previo un appuntamento per darci la maniera di organizzarci nel modo migliore possibile. È un progetto che nasce con la collaborazione dell'Associazione Artava e sempre del Touring Club Italiano, con una guida autorizzata a Regione Puglia, per cui con tesserino, che sarebbe la dottoressa Lavinia D'Andria. È un tour particolare questa volta, con dei momenti teatralizzati, con degli esperimenti, dei momenti di collaborazione e di condivisione con quelli che saranno poi partecipanti a tutto il percorso. Chiaramente non potevamo che non essere sulla città vecchia, per cui qui a Taranto Vecchia, e c'è tanto, sì, tanto da scoprire delle nostre tradizioni, di questa notte magica, di tutto ciò, quel mistero che avvolge un po' i vicoli della nostra città. Veramente devo dire che la guida è preparatissima sotto
0: a proposito
1: questo punto
0: di vicoli
1: vista.
0: Che io sono curiosa di tutte queste cose, e Armando, a proposito di vicoli, di cose, ma è vero che questo percorso tra i vicoli sarà avvolto dal profumo delle erbe, dalle candele, farete tutte queste cose?
1: Oh, assolutamente sì, sono giorni già che ci stiamo preparando. Ieri abbiamo fatto le prove con i nostri amici, i nostri soci che ci daranno una mano nella realizzazione di questo tour. E sì, beh, i profumi, e ricordavi prima l'acqua di San Giovanni,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: bisogna anche c'è anche la il lavoro, quel test, ecco, chiamiamolo così, sulla fortuna, fortunato sì, fortunato no, che si fa con l'acqua e con l'uovo buttato all'interno dell'acqua, si tiene fuori una notte, insomma c'è tanto tanto da scoprire, assolutamente.
0: E voi parlerete di tutto questo durante il percorso?
1: Certo, wow. E renderemo partecipi coloro che ci seguiranno.
0: Che bello, mamma mia, che questo fascino, no, dei racconti di una volta, in questo caso sulla notte di San Giovanni, immagino il percorso, i profumi, le candele, è qualcosa di particolare, Armando, veramente molto interessante, molto
1: bello.
0: Sì,
1: noi ci teniamo a tenere vivi quelli che sono le nostre tradizioni,
0: certo,
1: quello che è la conoscenza del nostro territorio, di quelli che sono i personaggi, ecco, della nostra città, che spesso vengono anche dimenticati, e devo dire che sono veramente tantissimi. C'è sempre da scoprire qualche cosa di nuovo, per cui questo è il nostro lavoro sul territorio, quello della nostra associazione, quella di spingere per conoscere e per divulgare chiaramente tutto ciò che c'è di bello.
0: Bene, benissimo, allora il 21 giugno partenza alle ore 19, colonne doriche in piazza Castello a Taranto, c'è una quota di partecipazione che però prevede anche una degustazione, una piccola...
1: Certo, ci sarà una degustazione un po' tra luce e vino, come piace a noi, insomma, perché
0: certo,
1: ci piace condividere, poi saremo all'interno della nostra sede per un altro esperimento, però non voglio spoilerare, come si dice oggi, più di tanto, ecco, per cui invitiamo insomma a contattarci sulle pagine, sui nostri numeri telefonici,
0: sì,
1: che chiaramente sono pubblici.
0: Allora, le pagine sono pubbliche, i numeri ve li dico io: 347 615 9765, 349 784 4722. Grazie ad Armando Blasi, presidente di Artava. Buon lavoro a te e a tutti quanti voi che siete tanti a fare tutte queste cose bellissime, e ci vediamo il 21 giugno alle ore 19 in piazza Castello. Grazie Armando, ciao, buona giornata. E bene amici, detto questo, una cosa molto bella, avete visto? Poi queste cose di mistero mi piacciono, le candele, l'acqua di San Giovanni. La notte di San Giovanni, amici, è una notte importante. E il tour antisfiga, fidatevi che sempre un po' serve. Se non siamo, come si dice, superstiziosi, ma insomma, stiamo attenti, amici. Detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi. Siete su Partecipiamo Taranto.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. La Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha confermato l'ergastolo per il 53enne Tiziano Nardelli, accusato di essere il mandante dell'omicidio del fratello Cosimo, 61 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Taranto il 26 maggio 2023. Convalidato il movente legato ai contrasti economici per la gestione della cooperativa di famiglia. Sconto di pena invece per l'organizzatore dell'agguato, il 48enne Paolo Vuto, che grazie a un concordato scende dal carcere a vita a 30 anni di reclusione. Confermate le altre condanne di primo grado: 30 anni per il figlio Cristian Aldo Vuto, reo confesso di aver sparato alla vittima, e 25 anni per Francesco Checco Vuto, che guidava la moto utilizzata dal killer. Respinta invece la tesi della difesa, che escludeva il coinvolgimento del fratello. Ancora cronaca: per mesi ha terrorizzato i residenti di un palazzo in via Cape Celatro a Taranto, con violenze e continue estorsioni per acquistare droga. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 44 anni colto in flagrante mentre minacciava di dare fuoco all'edificio con una tanica di liquido combustibile, spingendo i condomini a fuggire in strada. Tra gli episodi più gravi, l'uomo ricattava un'anziana tagliandole i cavi elettrici per farsi consegnare denaro. Bloccato al terzo piano in un alloggio degradato, e accusato di tentato incendio ed estorsione. Cambiamo argomento, perché mancano poco più di 60 giorni all'avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta ha confermato che la macchina organizzativa è ormai pronta per la cerimonia d'apertura del 21 agosto. L'annuncio è arrivato a Taranto durante il Marina Militare Nastro Rosa Tour. L'evento, definito una piccola olimpiade, vedrà la partecipazione di atleti da 26 paesi e 3 continenti, segnando un traguardo storico per il Sud Italia grazie alla sinergia tra istituzioni. E ieri il primo incontro operativo a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro. Al centro del colloquio il rafforzamento del dialogo tra comune e azienda sanitaria e lo stato di avanzamento del nuovo San Cataldo, ritenuto strategico per il territorio. Siglato l'impegno a confronto costante con il prossimo coinvolgimento della conferenza dei sindaci. E ora cambiamo decisamente argomento, perché oggi entra nel vivo il Medimex 2026, il festival promosso dalla Regione Puglia Cultura. Si parte all'università con il panel sull'Industria Live, il Music Factory e la Masterclass Hip Hop con Jep Caserta. Alle 18 al Caffè Letterario si presenta il libro su Enzo Carella, mentre alle 19.30 il Castello Aragonese ospita il concerto di Davide Ambrogio per il progetto di Diodato, Le strade del Mediterraneo. Alle 21 al Teatro Fusco Eugenio Finardi omaggia il mito di Jeff Buckley. In contemporanea sul Castello torna il mapping sul punk. Chiusura alle 23 allo Spazio Porto con il DJ set internazionale di DJ Reborn. Domani sera invece l'Arena Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, l'evento gratuito dedicato alla giornata del rifugiato organizzato da Isola Cooperativa Sociale e patrocinato da l'UNHCR e dal Comune. Si inizia alle 18 con un talk istituzionale. Interverrà il sindaco Bitetti, l'assessora all'incesso ed esperti del terzo settore per discutere di accoglienza e inclusione. Dalle 20 spazio alla musica con il DJ set di Jonas di GTL, seguito alle 21 dall'esibizione live di Fido Guido, Don Ciccio e Mamma Maria, su un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea per riflettere attraverso il dialogo e la cultura. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Nessuna novità in casa Taranto e nessuna ci sarà almeno fino al termine della settimana. Non ci sono ancora gli incontri decisivi, ma soprattutto la società deve pianificare quella che è un'organizzazione completa per evitare gli errori del passato. Ecco perché queste ore sono decisive per poter programmare al meglio la stagione.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete super, decipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Eccoci qua, adesso torniamo in città e parliamo della Casa Circondariale di Taranto, la nona edizione del progetto Fuori Gioco tra Sport e Legalità. E prosegue quindi questo cammino educativo e sociale del progetto Fuori Gioco, che è giunto la sua nona edizione, si sviluppa all'interno della Casa Circondariale di Taranto. Ci sarà un evento conclusivo, un quadrangolare di calcio in cui, unico di questo tipo in Italia, si sfidano le rappresentative di detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria. E questo era organizzato, ovviamente, Fuori Gioco, come sapete, anche un'associazione dell'avvocato Giulio De Stratis, che ho qui in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qua e per parlarci di tutto quello che accadrà in questo, quello che è accaduto, perché suppongo che sia, così come leggo, un cammino educativo. Ci può raccontare?
1: Assolutamente sì, Fuori Gioco non si limita allo svolgimento di una partita di calcio, perché Fuori Gioco ormai è giunto alla nona edizione, come giustamente lei diceva prima, ed è un progetto articolato, complesso e completo, attraverso il quale intendiamo sviluppare, diffondere e trasmettere alla popolazione detenuta quelli che sono i valori fondanti dell'ordinamento sportivo, ed ovvero la lealtà, la correttezza, la probità e più in generale il fair play. Intendiamo diffondere il rispetto delle regole, il rispetto del compagno di squadra, il rispetto dell'avversario ed anche quello dell'arbitro. E quindi, attraverso più fasi che si sono svolte nella Casa Circondariale di Taranto, ovvero da prima una fase teorica, attraverso la quale, con delle lezioni frontali dei professionisti del mondo del calcio, ma non solo, hanno colloquiato con i detenuti in ordine ad aspetti che possono essere quelli della medicina sportiva, della psicologia dello sport. Abbiamo affrontato i temi della giustizia sportiva, del processo sportivo, improntato a particolari canoni e valori propri, appunto, dell'ordinamento sportivo. Abbiamo

0: spiegato i detenuti il regolamento del gioco del calcio. Insomma, abbiamo affrontato tante tematiche con loro, li abbiamo incontrati, abbiamo avuto il piacere di incontrarli insieme a tanti amici e professionisti che da marzo hanno visitato la casa circondariale, dando appunto incontrato i detenuti per diffondere queste buone pratiche anche all'interno della casa circondariale.
1: Giusto, assolutamente, in questo lo sport veramente insegna tantissimo. Allora, il 27 giugno, sabato 27 giugno, a partire dalle 18:30, il torneo si svolgerà allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che tra l'altro è un impianto completamente rinnovato e messo a disposizione della locale società calcistica, giusto?
0: Giustissimo, che tra l'altro ringrazio, ci hanno già ospitato lo scorso anno, lo faranno anche quest'anno. Ringrazio Carmelo La Volpe, che è il presidente della squadra di calcio del San Giorgio Ionico, così come ringrazio l'amministrazione comunale di San Giorgio, che avremo il piacere di ospitare, lo dico già da ora, in occasione dell'evento finale.
1: Bene, benissimo.
0: Il quadrangolare è strutturato come al solito, si disputeranno delle partite di semifinale, si affronteranno quindi magistrati, detenuti, avvocati ed agenti penitenziari, un quadrangolare, semifinali e finali, ma posso garantire che l'aspetto agonistico almeno in quell'occasione è messo un po' da parte, perché si privilegeranno i valori del fair play, come sempre del resto avvenuto.
1: Assolutamente così. Io la ringrazio, avvocato, per averci parlato di questo appuntamento. Sabato 27 giugno, lo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, si svolgerà il torneo fuori gioco tra sport e legalità. Grazie ancora, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica. Dolina la regia? Va bene, ci sono i Maroon 5.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: New Heart, Madonna, questo brano. 1986 era il quarto singolo estratto dall'album True Blue Baby I Love You. Ve lo ricordate? Mamma mia, appare anche nel primo Greatest Hits della cantante del 90 e poi nelle raccolte Celebration, Finally Enough Love del 2000, Celebration del 2009 e poi nell'altro del 2022. Originariamente era una canzone rock and roll intitolata Fall of Your Heart ed era stata scritta per Cyndi Lauper. Lo sappiamo questo, sì. Nel frattempo il manager di Madonna stava cercando nuove canzoni da inserire nell'album True Blue. Così Madonna ascoltò la canzone e accettò, ne modificò il testo, ne cambiò la composizione per adattarla alla musica dance e a quella pop. Il testo Open Your Heart parla di amore. In particolare Madonna esprime, diciamo, un sentimento un po' più fisico. La canzone fu ben accolta dai critici musicali, che la elogiavano per essere una semplice canzone d'amore. Inoltre fu una canzone di un successo commerciale, lo sappiamo, incredibile, raggiungendo, pensate, la top 10 in Belgio, Canada, Irlanda, Italia, Olanda e nel Regno Unito, ovviamente raggiungendo la prima posizione nella Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Bello, bello, bello, insomma, quegli anni belli che c'era, insomma, io esistevo veramente da pochissimo, però poi dopo nel tempo, come anche i giovani di oggi, no, nati dal 2000 in avanti, conoscono i brani della meravigliosa Madonna, questa incredibile pop star mondiale. Amici, detto questo, io ringrazio tutti gli ospiti di oggi, perché oggi abbiamo parlato di tante cose. Intanto della giornata nazionale AIL a Taranto si celebrerà, poi ringrazio Alberto Graziani per il nostro consueto Jazz Pocket. Mi raccomando, seguite i canali di Love Taranto, perché c'è questa sensibilizzazione che Love e altre tante altre associazioni animaliste stanno facendo, quest'opera di sensibilizzazione per gli animali, per le sagre, per le lotterie. Non si possono utilizzare per legge gli animali. Questo dovrebbe un po' essere una regola di buon senso, ma visto che non l'è, è stata fatta una legge che bisogna rispettare, va bene? Poi ancora ringrazio Armando Blasi, che ci farà vivere questa notte misteriosa questa domenica in Piazza Castello, e ancora l'avvocato Giulio De Stratis per il torneo fuori gioco che si svolgerà a San Giorgio Ionico. Detto questo, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Vi auguro un felice weekend, passatelo con le persone che amate, cercate di rilassarvi un po', non online, zero, offline, cerchiamo di passarlo offline, possibilmente tra la natura, al mare o dove volete, e soprattutto con le persone che amate. Noi ci rivediamo lunedì, bye bye!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la radio. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato. Inutili soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
2: Calcio iniziato, il secondo turno della fase dei gironi mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Una splendida giornata di Vasco Rossi. Stasera il suo secondo concerto allo Stadio San Nicola di Bari e speriamo che anche questo venerdì 19 giugno sia una splendida giornata per Taranto. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida e ci dirige dalla regia. E allora sarà una puntata da fine settimana, è l'ultima puntata della settimana appunto, e cercheremo di scivolare via in leggerezza. Ci occuperemo molto del Medimex, delle iniziative della mostra di Roberta Bailey, dell'evento che si è tenuto al Fusco, un evento dedicato a Franco Battiato. Poi ci trasferiremo a Martina Franca con l'aperitivo d'autore in compagnia di Walter Veltroni, e sempre a Martina Franca scopriremo il cartellone della nuova stagione del Teatro Nuovo. E poi in conclusione viaggeremo sulle ali della solidarietà e dell'inclusione, parlando di una bella iniziativa commerciale ma soprattutto sociale. Parleremo di una attività commerciale che coinvolgerà persone con disabilità e detenuti, quindi un bellissimo progetto di inclusione sociale e di rieducazione e recupero. Questo è il sunto della puntata che andremo a vivere questa mattina, ma intanto ascoltiamo le stelle, l'oroscopo di Maya. Vediamo cosa ci raccontano e cosa ci riserva il nostro futuro, almeno per quest'oggi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E E cominciamo la giornata leggendo i titoli dei quotidiani, dei principali quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, apertura dedicata alla vicenda dell'assessora regionale Starace che si è dimessa. Il caso Starace, titola appunto il Corriere del Mezzogiorno, piano B, la soluzione interna con Miglietta. Questo starebbe pensando il presidente della regione Antonio De Caro. Fratelli d'Italia accusa maggioranza solidale con l'assessore uscente. Cosa è successo? Si è dimessa l'assessore, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, dimissioni dopo 4 ore di faccia a faccia, delega al turismo nelle mani di De Caro. Le dimissioni di Grazia Maria Starace, ormai ex assessora al turismo della Regione Puglia, sono arrivate dopo 4 ore di sofferto faccia a faccia con Antonio De Caro. È il governatore per il momento a trattenere la delega dell'uscente, ma non è esclusa che venga accorpata ai compiti dell'assessora alla cultura.

0: dottura Silvia Miglietta. Solidarietà a Starace, come abbiamo detto, da tutta la maggioranza, mentre torna a tuonare il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Ricordiamo che l'assessora Starace è finita nell'occhio del ciclone per un'inchiesta giudiziaria e per una serie di presunti conflitti di interesse, in quanto come assessora al turismo gestisce anche delle attività turistiche, dei resort, una sorta di caso Santanchè in salsa pugliese. I trasporti, questa è una notizia che davvero lascia molto da pensare. Il presidente di Aeroporti di Puglia annuncia l'intesa sugli incentivi, un collegamento in più al Voitila, cioè l'aeroporto di Bari, due con il Salento, cioè l'aeroporto di Brindisi. Cosa succede? ITA, cioè l'ex Alitalia, decolla in direzione Puglia, questo è il titolo del Corriere del Mezzogiorno. Dice Vasile, che è appunto il presidente di Aeroporti di Puglia, dal 25 ottobre tre rotte aggiuntive da Roma e Milano per Palese e per Brindisi, mentre Grottaglie continua ad essere centro di annunci e di lavori per il terminal passeggeri, ma di voli di linea francamente a Grottaglie non si vede neanche l'ombra. E questo al di là del merito della questione, cioè se sia davvero congruo attivare voli passeggeri anche a Grottaglie, però quantomeno potremmo evitare gli annunci che sanno un po' di propaganda quando si parla di Grottaglie. Poi la cronaca: psichiatra uccisa, risarcita la famiglia a 13 anni dal delitto nel centro di salute mentale, accordo con l'ASL per 1,8 milioni. Parliamo dell'omicidio di Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un paziente con 57 coltellate il 4 settembre del 2013 nel centro di salute mentale di via Tenente Casale nel quartiere Libertà di Bari. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica. Repubblica Bari, il sito web Repubblica Bari: neonata di 4 mesi morta dopo un malore al nido, si indaga per omicidio colposo, i fatti sono accaduti a Tricase, è disposta l'autopsia. Altra notizia importante, terrorismo, notizia di cronaca: arrestato un cittadino palestinese a Latiano, inneggiava alla Jihad. Il crack matarrese a Bari, Amato e Salvatore per un anno fuori dalle aziende, via alle interdizioni, quindi emergono nuovi sviluppi sul crack della famiglia Matarrese, una delle storiche famiglie imprenditoriali di Bari. Sono le 7:30, avevamo già fatto un salto temporale di 12 ore, ma siamo appena agli inizi della mattinata. Sono le 7:30, ci vorrebbe un bel caffè allora a questo punto, Gisberto Nicoletti. Intanto mandiamo la New Hit.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

E torniamo a leggere i nostri quotidiani, i quotidiani della nostra Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina della Gazzetta, titolo d'apertura, la prima caduta, con riferimento proprio alle vicende della giunta regionale e dell'assessora Starace. Il turismo a De Caro, la dimissionaria Starace dice: non reggo il fango, sono innocente. Il plauso del PD stralida Fratelli d'Italia. E c'è anche un approfondimento, tutto da leggere, Vieste, quei vincoli tolti ai terreni dell'ex assessora, il caso degli usi civici. E anche la Gazzetta apre uno spazio sul crack di Matarrese, ci sono 4 interdizioni. A Bari l'inchiesta per bancarotta, l'impresa è stata svenduta, questa l'accusa. Xylella, 3 milioni al commissario contro il flagello, via libera al Coltiva Italia. Notizia importante dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione. Stellantis, arriva il 5º lancio, nuova Alfa a Melfi. E poi notizia che riguarda proprio il territorio di Taranto, Ginosa, piano sul sito Natuzzi, poi vedremo di cosa si tratta. Per il calcio ognuno ha i suoi problemi, il Taranto non è stato promosso in Serie D, ma anche a Bari non ridono. Ultimatum di Leccese, cioè il sindaco di Bari, alla FIGC, chiarezza sulla multiproprietà. E ovviamente si chiede, con una lettera a Malagò e a Bete, si chiede appunto che venga fatta chiarezza sulla proprietà De Laurentiis, i progetti del DG Marino. Passiamo adesso a Quotidiano. Quotidiano. Anche Quotidiano apre sulle dimissioni di Starace, dell'assessora Starace, le pressioni e l'addio. 3 donne per la successione. Quali sono queste 3 donne? O meglio, chi sono? Per ora, specifica Quotidiano, la delega al turismo resta nelle mani del governatore De Caro, ma le soluzioni per la sostituzione di Grazia Maria Starace non sono molte. E allora, tre le papabili, Barone, Baccarella e Lettori. Ma non è escluso che De Caro attenda addirittura le politiche per un mini rimpasto. Il confronto mercoledì e la decisione condivisa. Così sono arrivate le dimissioni. Gli operatori, fate presto, perché siamo ormai all'avvio dell'estate e giustamente gli operatori delle imprese del turismo vorrebbero avere un interlocutore certo al posto giusto, cioè alla regione. L'esame, il primo bilancio, gli esami di maturità, l'italiano tra ansie e paure. Maturità, oggi c'è la seconda prova. Omicidio Nardelli, per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, confermato l'ergastolo al fratello. Ricorderete Nardelli ucciso in via Cugini a Taranto, c'era la mano del fratello della vittima dietro l'agguato che 3 anni fa costò la vita al cosiddetto zio Mimmo, cioè al secolo Cosimo Nardelli. Il ruolo di esecutori venne svolto da 3 componenti della famiglia Vuto. Questa lettura dello spietato delitto di via Cugini, già affermata in primo grado, è stata confermata ieri dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. Il collegio, presieduto dal giudice Paola Incalza, all'atere il giudice Ugo Bassi, ha confermato la condanna all'ergastolo del commerciante tarantino Tiziano Nardelli, fratello della vittima. E poi anche Quotidiano dedica spazio al blitz nel Brindisino, trentenne sotto accusa, inneggiava al terrorismo, arrestato pizzaiolo palestinese. E adesso ancora passiamo il timone alla regia, a Gisberto Nicoletti, sentiamo cosa ci propone.

0: E allora tuffiamoci nella musica del Medimex, il grande evento musicale che ogni estate si ripete a Taranto, con una serie di iniziative, concerti, mostre, presentazioni di libri. E allora, parlavamo del concerto di Vasco Rossi a Bari, ma noi non siamo da meno con questo ricco programma del Medimex. C'è stata l'inaugurazione della mostra al Museo Martà, la mostra di Roberta Beilel, mostra fotografica sui Ramones e sui 50 anni del punk. Sentiamo il servizio.
1: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard, and it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
2: Joey Ramone, che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nel Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti la grande mostra fotografica di Roberta Beilel a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi, quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Beilel non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the Museum Martha for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
2: Ringrazio il Museo Martha per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974.

0: 1974. Il bello del Merrimax e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo, come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
1: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente con il Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi dell'Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio.
2: Torneremo a parlare del Medimex tra pochissimo. Adesso Timone di nuovo nelle mani di Gisberto Nicoletti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet.

0: esperti di e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E Gisberto Nicoletti mi ha fatto un grande regalo con I treni di Tosera di Franco Battiato, una canzone che apparentemente potrebbe sembrare una semplice cartolina, invece, come praticamente tutto il repertorio di Battiato, si presta a più letture, perché I treni di Tosera rappresentano in realtà i miraggi del deserto e quindi è una rappresentazione artistica, come nella grande genialità di Battiato, della illusorietà di certi momenti della nostra vita. Ma non andiamo oltre, perché lasciamo spazio ancora alla musica, e cioè proprio a Franco Battiato. Di Franco Battiato si è parlato e si è cantato al Fusco in uno degli appuntamenti del Medimex. Hanno reso omaggio al grande artista siciliano Silvia Boschero, Giua e Anais Drago. Il servizio.
1: Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
0: Franco Battiato è stato un instancabile esploratore delle vie che conducono a se stessi e all'assoluto. La musica è stato uno strumento di quella ricerca spirituale, tema fondamentale della sua opera artistica, e al geniale musicista siciliano è stato dedicato uno degli appuntamenti più attesi del Medimex, la serata narrativa e musicale condotta dalla giornalista Silvia Boschero. Un percorso che ha fatto emergere l'unicità di Battiato, artista capace di essere orizzontale, cioè per tutti, e allo stesso tempo verticale per chi nelle sue canzoni ha colto le chiavi che hanno aperto porte verso altri mondi.
2: E la sua forza secondo noi è quella là, cioè il fatto davvero di avere più livelli di lettura, e lui stesso lo raccontava, no? Il fatto di riuscire a essere per tutti. Era una persona che amava ballare, amava ridere, amava scherzare, amava la musica pop nonostante venisse dalla musica sperimentale, e poi più livelli di lettura, per cui anche la sua profondissima cultura, soprattutto in ambito spirituale, era alla portata in realtà di tutti quelli che volessero intraprendere un percorso interiore. Fu anche un editore di soprattutto libri sul sufismo e sulla spiritualità sia occidentale che orientale, e questo non va dimenticato, perché è stata veramente una persona profonda.
0: Il percorso narrativo è scivolato tra citazioni di Gurdjieff e dei mistici arabi adagiate sulle canzoni più intense di Battiato, non una banale scimmiottatura degli originali, ma una elegante rivisitazione impreziosita dalla voce della cantante Giua.
2: È bellissimo cantare un brano di Battiato, poi è anche difficile perché comunque ha questi salti di ottava, queste tonalità non sempre comodissime per una voce femminile, ma è straordinario, io mi diverto un casino.
0: Gli arrangiamenti coraggiosi, molto contemporanei, hanno esaltato il talento della violinista Anais Drago, che ha saputo offrire una nuova, personalissima e felice interpretazione del ruolo che fu di Giusto Pio.
2: Sono la giusta Pia, spero di essere stata giusta e Pia, a parte gli scherzi, è stato un percorso molto interessante, quello di immergermi nella musica di Battiato e di porre tutte le mie sperimentazioni al servizio di questa musica, un percorso difficile quello di mettere le mani su queste musiche, però insomma speriamo di aver riportato all'essenza i brani e di avergli dato una nuova veste che magari il maestro avrà apprezzato da dove si trova.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bene, bentrovati in studio per il Buongiorno Taranto. Ci trasferiamo a Martina Franca. Perché a Martina Franca? Perché lo scrittore, nonché politico e anche regista cinematografico Walter Veltroni ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà. Sentiamo di cosa ci parla questo romanzo di Walter Veltroni.
1: La quiete delle campagne di Martina Franca, il fascino senza tempo di una masseria del Settecento e la grande fabbrica dei sogni del cinema italiano e l'atmosfera che ha fatto da sfondo all'ultimo appuntamento di Aperitivo d'autore, il format culturale firmato da Volta la Carta. Ospite d'eccezione Walter Veltroni è arrivato in Puglia per presentare il suo nuovo romanzo storico, Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Un viaggio che parte dal 1937 attraverso gli occhi di un giovane barista per raccontare come la storia con la S maiuscola si intrecci con i destini della gente comune e dei grandi divi del grande schermo.
2: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, qual è quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
1: Un evento di grandissimo richiamo che ha riempito la masseria di lettori arrivati anche da lontano. È stato un appuntamento magico, ha detto l'organizzatore Vincenzo Parabita, presidente di Volta la Carta. L'ennesimo, ha sottolineato. L'importante presenza di Walter Veltroni, ha concluso Parabita, e la storia raccontata nel suo romanzo hanno impreziosito una serata bellissima.
0: E non abbiamo dubbi che sia stata una serata bellissima, del resto è davvero molto piacevole ascoltare e leggere Walter Veltroni, soprattutto per la sua onestà intellettuale quando commenta i fatti della politica attuale e anche i fatti di cronaca. Davvero un personaggio, una personalità che forse non so a sinistra quanto saranno d'accordo, ma io credo che abbia avuto un ruolo importante nella evoluzione culturale dell'approccio alla politica, un approccio non fazioso ma intellettualmente molto profondamente onesto. E allora diamo linea ancora a Gisberto Nicoletti, tra qualche minuto di nuovo in studio e parleremo di una iniziativa davvero importante, un'iniziativa commerciale che in realtà rientra in un bellissimo progetto di inclusione sociale. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito.

0: Il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV.

0: cosa può esserci di tanto originale nell'apertura di un nuovo bar? Beh, innanzitutto siamo sempre contenti quando una nuova attività in una città dove appunto le attività imprenditoriali scarseggiano, anzi c'è una certa desertificazione imprenditoriale, produttiva, e quindi siamo felici perché apre una nuova attività. Ma questa volta parliamo di un'attività molto molto particolare. Ne parliamo con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Buongiorno, signor Erbante.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, questo è un bar molto particolare. Innanzitutto diciamo qual è il bar e quando è l'inaugurazione.
1: Il bar si trova all'interno del camping Santomai e abbiamo avuto la possibilità dalla direzione del camping di poter gestire questo bar per tutta l'estate.

0: Il bar si chiama Sunrise,
1: che significa alba.
0: Che significa alba.
1: Alba.
0: E per i nostri ragazzi, è l'alba di un nuovo giorno.
1: Perché l'alba di un nuovo giorno? Spieghiamolo, perché questo bar avrà come lavoratori chi?
0: Questo bar come lavoratori avrà i ragazzi in esecuzione penale Arnà, i ragazzi autistici e i ragazzi di quartiere.
1: Ecco, non è un'operazione semplice.
0: Dunque,
1: è un'operazione coraggiosa questa, che però...
0: Non è semplice, ma a noi le cose semplici non piacciono. Dunque, di conseguenza... È quello che facciamo dal 2017 come cooperativa.
1: Sì, allora signor Arbante, ci racconti un po' quindi questo bar, come nasce questa idea di coinvolgere ragazzi che hanno delle forme di disabilità, ragazzi di quartieri difficili e detenuti, particolari fasce di detenuti, in esecuzione esterna, ecco, come nasce questo progetto? La cooperativa Noi e Voi sappiamo che è molto impegnata all'interno della casa circondariale di Taranto.
0: Sì, all'interno del carcere abbiamo la pizzeria. Il progetto nasce in virtù di che facciamo comunque tutti i giorni, voglio dire. Dunque, è quello che amo. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, grazie a un bando, la possibilità che l'NR col Comune di Taro abbiamo avuto questa possibilità di far lavorare questi ragazzi. E le dirò, fa una cosa che io non avevo mai fatto, ma è una cosa che loro ti lasciano qualcosa in più. Sono loro che ci donano qualcosa, non noi che diamo qualcosa a loro.
1: Ecco, voglio lo ha accennato lei, signor Arbante, il progetto è finanziato dal Comune nell'ambito del bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta proprio a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Quindi, allora, innanzitutto diciamo, il bar si trova, come abbiamo detto, nel campeggio, all'interno del campeggio Santo Mai, a Gandoli. E l'inaugurazione ci sarà domani alle 20.30.
0: Alle 20.30, sì, abbiamo chiamato una band, i Vasconnessi, e abbiamo il sold out. Grazie a Dio, domani è sold out, è tutto pieno.
1: Ecco, quindi tutta l'estate questo bar sarà a disposizione e avrà appunto come personale a servire i clienti o comunque a gestire le attività del bar, avrà queste persone che sono inserite in un percorso di rieducazione e di inclusione sociale.
0: Di formazione,
1: ha detto bene, di formazione, perché
0: formazione sul campo, di formazione sul campo.
1: E questo è molto importante, perché poi questi ragazzi avranno bisogno, una volta che si sarà conclusa l'esperienza del bar, avranno bisogno appunto di avere delle competenze da poter spendere, no, nel mercato del lavoro, per potersi proporre come lavoratori e quindi completare questo percorso di inclusione sociale.
0: O può essere per noi un test per tutta l'estate, per incominciare a pensare di promuovere un nuovo progetto per l'inverno.
1: Benissimo.
0: Se siamo capaci di farlo, io penso di sì, di cominciare a pensare per l'inverno e di fare qualche altra attività, sempre come quella che stiamo facendo giù al Camping Santo Mai.
1: Allora, signor Arbante, io le chiedo di pazientare qualche minuto, perché abbiamo dobbiamo dare la linea alla regia e poi torneremo a collegarci con lei, perché mi piacerebbe capire, in base alla sua esperienza, quanto successo possono avere questi percorsi di reinserimento sociale. Va bene?
0: L'aspetto.
1: Grazie. Allora, Gisberto, a te la linea e poi torneremo di nuovo in studio.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: E torniamo a parlare di questa iniziativa, il Bar Sunrise, che è sì un'attività commerciale ma che rientra in un progetto di inclusione, inclusione sociale molto importante. Ne stavamo parlando con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Allora, signor Erbante, questo progetto ha, come altri della cooperativa Noi e Voi, ha a che fare con i percorsi educativi per ragazzi difficili. Sulla base della sua esperienza, si riesce a vincere questa partita per offrire a questi ragazzi delle prospettive più luminose?
1: Certamente che si riesce a vincere la partita, guai se non sarebbe così. Certamente nel corso del tutti questi 10 anni di attività io le posso garantire che al 70% dei ragazzi che sono passati dalla nostra cooperativa non è tornata più in carcere, perché siamo riusciti comunque a, e dopo che li abbiamo formati siamo anche riusciti a trovarle un'altra collocazione di lavoro.
0: Ecco, perché questi ragazzi hanno bisogno soprattutto di avere delle opportunità. Magari sono vissuti in contesti particolari, però appunto se a questi ragazzi si offrono delle possibilità, come diceva lei, al 70% c'è la possibilità di uscire fuori da situazioni difficili e di costruirsi una migliore prospettiva di vita.
1: Certamente che c'è questa possibilità, anzi io lancio un messaggio e dico anche agli altri imprenditori e agli altri commercianti di stare a sempre in negativo di questi ragazzi. Ci vuole dignità la dà solo il lavoro retribuito, in modo che possano tornare a casa e mettere qualcosa sul tavolo per poter andare avanti nella propria vita. L'idea è sempre di formarli questi ragazzi, come è successo già in pasticceria. Sono usciti 3 ragazzi dal carcere della pasticceria che noi abbiamo formato e tutti e 3 hanno trovato collocazione di lavoro, uno in un panificio, l'altro in un bar famoso e l'altro collabora con me e attualmente è il maggior responsabile del Sunrise.
0: Bene, grazie per questo messaggio, signor Erbante, Antonio Erbante, perché bisogna...
1: Naturalmente...
0: Prego.
1: Naturalmente tutto questo da solo io non lo riesco a fare. L'apporto dell'associazione Noi e Voi, di cui io sono anche volontario, di cui il presidente è Don Francesco Mididieri,
0: che conosciamo benissimo, sì.
1: In questo gruppo tutti insieme riusciamo a fare

0: fare questo. E lancio un messaggio alla comunità di Taranto. Si parla di sociale, ma io mi auguro che tutti facciano incano a fare anche sociale. Non parlare di sociale, ma a mettere le mani in pasta sociale.
1: Grazie signor Erbante. Allora ricordiamo sabato 20 giugno, quindi domani alle 20.30 al campeggio Santo Mai si inaugura il bar Sunrise, un bar molto particolare perché rientra in un progetto di inclusione, di rieducazione e di formazione per ragazzi difficili detenuti in misura di detenzione esterna, nonché anche ragazzi con disabilità. Grazie per questo contributo, signor
0: Ribatti. Sì. Lasciami dire l'ultimo messaggio che è molto importante. Sì. Un grazie alla famiglia Galeone del campeggio Santo Mai perché ha rotto questo tabù e pur sapendo chi siamo, quello che facciamo, ci ha dato questa possibilità di essere all'interno del camping con tante famiglie e con tanti avventuri esterni. Grazie di tutto.
1: Grazie, buon lavoro e mi raccomando grazie. I nostri migliori auguri per la buona riuscita di questo progetto.
0: Venitici a trovare.
1: D'accordo, va bene. Grazie Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Adesso linea Gisberto Nicoletti, poi torneremo a parlare di Martina Franca con il cartellone del Teatro Nuovo.

0: no me muero.
1: Bene, e allora siamo nell'ultimo quarto d'ora più o meno della nostra trasmissione e stiamo per collegarci con Martina Franca e in particolare con la direttrice artistica del Teatro Nuovo, Rosanna Pantone, che ci illustrerà il cartellone presentato proprio ieri sera, il cartellone della nuova stagione del Teatro Nuovo, con anche alcune anteprime estive. E allora, se Gisberto Nicoletti mi dà il segnale, non c'è ancora Rosanna Pantone. Ebbene, comunque, dicevamo, ieri sera è stato presentato al Teatro Nuovo di Martina Franca il nuovo cartellone, quindi vedremo, ci sono nomi importanti in rassegna. Tra un po' avremo il quadro completo direttamente dalla voce della direttrice artistica Rosanna Pantone, che dovrebbe essere in linea. Gisberto Nicoletti, mi dai l'ok? Sì, abbiamo con noi Rosanna Pantone. Buongiorno Rosanna.
2: Buongiorno.
1: E allora?
2: Mi svegliate prestissimo la mattina. Io ho avuto una giornata intensa, finita tardissimo ieri sera, perché abbiamo presentato, come ben sai, il ricchissimo calendario della stagione del Teatro Nuovo, quindi è stata una settimana impegnativa e abbiamo avuto questo evento che ha attirato tutte le energie. Avevo bisogno di dormire un po' stamattina.
1: E ti abbiamo invece costretto a svegliarti presto comunque.
2: Non fa niente, è una cosa bella, amo il mio lavoro.
1: E allora, cara direttrice artistica del Teatro Nuovo, cosa ci riserva la nuova stagione del teatro, di questo bellissimo teatro di Martina Franca?
2: Allora, innanzitutto abbiamo messo in cartellone una serie di spettacoli variegati per tutti i generi, per tutte le età, e con grandi nomi nazionali e internazionali, e questo è stato frutto di un lavoro di squadra, perché siamo in rete con altri teatri importanti pugliesi e abbiamo potuto stringere dei contratti proponendo più date in più piazze. Questo farà godere al pubblico regionale della bellezza di questi eventi. I nomi che stiamo proponendo quest'anno sono di livello assoluto. Partiremo con il professor Schettini, che ci propone la fisica della musica, poi abbiamo un grandissimo Massimiliano Gallo, avremo Marcio Capatonda, uno spettacolo strepitoso che abbiamo annunciato ieri, Edoardo Leo, Luca Argentero, l'orchestra della Valle d'Itria con Giovanni Caccamo e ancora Conticini, Sergio Assisi. Avremo una data unica in Puglia, che è Andrea Sannino, il cantante napoletano che è diventato famoso con Abbracciami, quella canzone che si è diffusa nel periodo Covid e che insomma ha fatto innamorare tanta gente. Ma sono 32 le date, non vorrei far sgarbo a nessuno.
1: Però
2: abbiamo
1: c'è
2: Wings,
1: qualche anteprima estiva o sbaglio?
2: In estate no, chiudiamo, ci andiamo un po' a ricaricare e poi partiamo a settembre direttamente, ad ottobre a dire il vero, apriamo il teatro a settembre ma ad ottobre. Quest'estate non abbiamo nulla in programma, finiamo giusto il mese di giugno con i saggi di danza, abbiamo Rossella Brescia sabato e poi iniziamo con gli spettacoli che già sono in vendita nel nostro...
1: Ecco, cosa bisogna fare? Per abbonarsi.
2: O telefonare al botteghino e proporre gli spettacoli che sono di gradimento, in maniera tale che noi possiamo fare dei pacchetti personalizzati.

0: Perché mi sono orientata in questo senso, avendo un calendario di 33 spettacoli da proporre, ovviamente l'abbonamento sarebbe molto esoso e quindi abbiamo dato la libertà all'utente di scegliere gli spettacoli che gli piacciono e poi di andare a personalizzare dei pacchetti. A seconda se prendi 3, 4, 5, 6 spettacoli, poi il prezzo varia, ovviamente,
1: Mi sembra una scelta
0: però
1: molto,
0: almeno.
1: molto intelligente. Allora, Rosanna, ti
0: Sì.
1: chiedo di restare in linea perché dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti che scalpita per mandare in onda un
0: Sì,
1: brano musicale e poi
0: va
1: e la
0: bene.
1: pubblicità soprattutto. E poi torneremo a
0: Ci
1: collegarci
0: rivediamo
1: con
0: fra un
1: te
0: poco. Va
1: e
0: bene.
1: andremo poi a concludere la nostra trasmissione. Linea alla regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E torniamo a parlare del cartellone del Teatro Nuovo di Martina Franca con Rosanna Pantone, che è la direttrice artistica del teatro. Allora, Rosanna, stavamo dicendo questo pacchetto di abbonamenti personalizzato, quindi ogni cittadino, insomma ogni cliente del teatro può scegliere quali spettacli seguire e quindi misurarsi, farsi un pacchetto su misura.
1: È veramente enorme, anche considerato che non siamo l'unico teatro in zona, siamo sicuramente il teatro di riferimento nella Valle d'Itria, essendo il teatro più grande, gli altri sono teatri, contenitori che hanno magari un target diverso anche di artista, perché hanno dei posti a sedere inferiori. Però volendo far diciamo lavorare un po' tutti quanti, abbiamo immaginato che bloccavamo con un abbonamento un cliente ad appartenere ad un teatro anziché ad un altro. Quindi io sono stata un po' altruista in questo pensiero, però ho ragionato di logica perché non volevo penalizzare gli altri spettacoli anche miei all'interno di un calendario. Quindi
0: una scelta lungimirante. Rosanna, quanto è difficile gestire un teatro?
1: È difficile perché è un lavoro infaticabile, non ti fermi mai la notte, stai sempre a seguire le vendite sui singoli eventi. Un teatro di 800 posti è un teatro impegnativo, con una platea di 730 sedie, che non è il teatro all'italiana con 300-400 sedie e tutte le balconate a salire, ma ce li hai tutti lì i posti da occupare. Quando ci sono 200-300 posti di persone sedute, che sono i 200-300 posti del sold out degli altri teatri, beh, soffri tanto. Quindi devi sicuramente proporre dei nomi che tirano, dove magari vengono attirate anche famiglie o pubblico da altre piazze, perché sennò se vogliamo basarci sul pubblico della tua città, che per l'esperienza,
0: quindi bisogna offrire una proposta,
1: esatto,
0: sì. Ma soprattutto al di là delle scelte strategiche dal punto di vista artistico, imprenditoriale, credo che sia fondamentale lavorare con passione, soprattutto in questo
1: molta
0: ambito.
1: Molta passione, umanità, una rete tra i collaboratori, con i clienti, si devono sentire a casa. Io ieri ho detto che volevo fare un evento che era una semplice conferenza stampa, ma che doveva diventare un evento vero e proprio, emozionante. E così è stato. Siamo stati lì 2 ore, volato il tempo, e ci siamo veramente rilassati, abbiamo goduto di quello che poteva essere il programma della stagione futuro, e tutti quanti hanno potuto vedere i video saluti degli artisti. C'è stato un momento conviviale veramente bello, ed è quella la forza di un teatro: creare casa, creare un luogo dove la gente sta bene, che esca da questo teatro, dallo spettacolo, dalla serata che ha appena vissuto, ricco di qualcosa, con un messaggio che è stato trasmesso. Diciamo che ho basato sulla gentilezza e le emozioni tutto il mio lavoro di questi 3 anni, che sono volati.
0: Grazie Rosanna Pantone. Allora, ci risentiamo quindi a settembre, in prossimità dell'apertura della nuova stagione del Teatro Nuovo,
1: con tante altre novità, perché stiamo lavorando su altre date, quindi comunicheremo tramite le nostre pagine social tutte le date in tempo reale. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione che ci avete dato tantissimo, vi ringrazio e vi aspetto al teatro a Martina Franca, perché no?
0: E ci saremo. Grazie Rosanna, grazie. Pantone, e grazie, ciao. Grazie a tutti per averci seguito in questa puntata di Buongiorno Taranto, ma grazie soprattutto a Gisberto Nicoletti, che ha guidato magistralmente la regia questa mattina. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Tele chi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
15: Un posto. Ho trovato un posto.

0: notte.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
8: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
9: Hey!
2: È bellissimo. Non è vero?
8: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary. Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come on!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Inascoltate le richieste da parte del Comitato 12 giugno rivolte ad alcuni comuni della provincia di Taranto sulla sicurezza del lavoro. Intanto slitta ancora in regione l'incontro con le associazioni di categoria per i bandi del Minipia. Si è tenuto ieri il primo sopralluogo per la bonifica nell'area PIP del comune di Stadt. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV, buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con il nuovo rinvio in regione per l'audizione delle associazioni di categoria interessate ai bandi del Mini PIA. Sentiamo.
1: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Mini PIA. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei Mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
0: Ora parliamo dell'avvertenza ex Isola Verde, una vertenza aperta da tanto tempo, lavoratori di fatto senza alcun tipo di reddito da circa un anno. Sentiamo. Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo è il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così. Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito dunque il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI COBAS, alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita. Intesa raggiunta.

0: momento tra il primo cittadino di Taranto Piero Bitetti e il commissario dei giochi ferrarese su come utilizzare le nuove risorse messe a disposizione dal governo per i giochi del Mediterraneo, appunto. Ecco come saranno suddivise le somme.
1: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Jacobone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
0: Intanto sempre il sindaco di Taranto Piero Bitetti in due diversi incontri ha ricevuto a Palazzo di Città il nuovo direttore generale dell'ASL Vito Bavaro ed il presidente regionale del CONI Angelo Giliberto.
1: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
0: Cade intanto nel vuoto la richiesta di attenzione sullo spinoso tema della sicurezza sul lavoro rivolta dal Comitato 12 giugno, chiedo scusa, ad alcuni comuni della provincia ionica.
2: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie, per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
3: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
2: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
3: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
2: Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei il padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a quarta foglia, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
3: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
2: Siamo in queste condizioni. Automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
3: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
0: Andiamo ora nell'area PIP del comune di Statte, dove è partito il percorso per le bonifiche.
4: Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statte, un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona. Era presente la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statte Fabio Spada, che ha dichiarato: rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. A dare forza al nuovo corso è lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni infatti non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi invece l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
0: Il 21 giugno si celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro la leucemia, i linfomi e il mieloma. L'AMA ha una serie di eventi, ne ha parlato questa mattina nella nostra trasmissione Partecipiamo Taranto la presidente provinciale dell'AIL, Patrizia Casarotti, intervistata da Anet.
5: Allora, ci sarà una gara di beach volley all'AMA. E grazie anche al Mainardi, che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
6: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli.
5: Dribbling Sport Village, giusto.
6: In via Girasoli 21 all'AMA. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
5: Sì, se non ricordo male c'è ancora posto. Sono un 40 partecipanti al momento.
6: Ah, sono 40 parte, beh, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
5: I complimenti vanno, vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
6: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16.30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
5: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
6: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
5: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Union and Dolphy, che ci ha dato
6: la disponibilità.
5: Questa disponibilità di farlo.
6: Bene, benissimo.
5: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende bene.
6: Ah, ok, ci proviamo, proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16.30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Ithaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Union and Dolphy Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
5: sì, proprio sarà,
6: per vivere,
5: sì,
6: insieme questo, sì, momento.
5: Certo, è per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per, certo, questi pazienti.
6: Certo, certo.
5: E allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
6: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
5: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
6: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora, Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni.
0: Si è concluso con successo il nostro Rosa Tour, l'evento di Marina Militare, Difesa, Servizi.
1: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato il legame fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour, che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
7: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport, con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare Nastro Rosa Tour raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
1: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
8: Per Taranto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Ginevoli, il Castello Aragonese.
0: Siamo allo sport con Francesco Friuli, vediamo cosa succede in casa rossoblù.
9: Quale sarà il futuro del Taranto e che tipo di organizzazione dovranno avere i rossoblù da qui in avanti? La domanda che in queste ore accompagna la riflessione dei tifosi, ma anche della famiglia Ladisa, al lavoro per programmare e rilanciare il progetto rossoblù, o almeno così sperano i sostenitori ionici, in attesa di capire anche la questione Stadio Erasmo Iacovone. Sul tavolo però sono diversi i temi, dalla possibilità di ripescaggio, un'ipotesi che continuiamo a dire possibile, molto remota in questo momento. La gestione della penalizzazione inflitta alla giustizia sportiva, e qui sicuramente bisogna preparare al meglio un ricorso che permetta di rientrare in un ambito di una penalizzazione normale e non maxi come quella che è stata inflitta alla società Rossoblù. L'obiettivo è quello di gettare le basi solide per il futuro dopo un'annata che ha lasciato comunque degli insegnamenti importanti. Non sono giunti, come è stato più volte ribadito, comunicati ufficiali. Le sensazioni sono quelle di una volontà di proseguire e rilanciare il percorso intrapreso. Uno degli aspetti da considerare, ossia un punto di forza per questa stagione, è sicuramente l'esperienza nell'ultimo anno. Ma bisogna fare in fretta, perché al di là delle riflessioni c'è un mercato che praticamente è quasi aperto e pertanto la formazione ionica ha bisogno di dover trovare soprattutto gli under per poter irrobustire la squadra e poi magari confermare qualcosa rispetto alla passata stagione, a partire dalle figure più importanti. I punti interrogativi restano quella del direttore sportivo Danilo Pagni e quella del tecnico Ciro Danucci. Nella sua avventura però Danucci ha collezionato quei punti utili a poter permettere al Taranto di giocarsi la promozione sino all'ultimo e pertanto i rossoblù potrebbero addirittura ripartire da lui con gran parte di questo organico puntellato secondo le sue necessità per poter provare a vincere l'eccellenza pugliese.
0: Ed ora parliamo di canottaggio al servizio della scienza, nel servizio curato dalla collega Valentina Castellaneta.
3: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa, tanto semplice quanto efficace, sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
10: E questa è la sonda che abbiamo progettato ed verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. È, come potete vedere, una sonda sferica forata e come quelle che si utilizzano nelle lavatrici. Al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata e poi attraverso le analisi di laboratorio, le analisi molecolari, siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
3: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da area da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
0: Ancora qualche secondo della vostra attenzione per dirvi che è possibile, ricordarvi che è possibile inviare alla nostra redazione segnalazioni circa situazioni di particolare interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Poi un'anticipazione rispetto a dopo il TG, oltre la notizia, l'approfondimento di ogni giorno dopo il nostro telegiornale, oggi sarà curato da Valentina Castellaneta. Attenzione puntata sulla giornata di domani, sabato, quando si celebra la giornata del rifugiato, ma l'approfondimento non riguarderà solo questo, riguarderà anche il Medimex che è nel vivo. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono

099 737 3332, oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
5: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
4: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
4: No, è un piccolo gruppo di due.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
8: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
9: Bonnie, c'è un pacco per te!
7: Oh, grazie, grazie!
10: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
11: Cosa? Estinzione? Non di nuovo!
12: Bonnie, tempo schermo finito.
7: Ok.
8: Dobbiamo parlare, tablet.
13: Ti prego, chiamami Lily.
8: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
13: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
10: Allora ascolta, io e i giocattoli.
13: Ora, in spagnolo.
10: Los gemelos Jordan. Allora,
14: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
18: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
16: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
16: Si chiama poncho.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
20: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
20: È passata una vita, cowboy.
13: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
20: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
13: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
22: Hai un amico.
20: Ci servono rinforzi.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
23: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
16: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
20: Credi che non sia in grado?
16: No!
20: Bel poncho.
16: È bello che hanno ricominciato a litigare.
20: Puoi dirlo forte.
24: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento. Dopo il TG, oltre la notizia, oggi due gli argomenti da trattare. Il primo è il Medimex, che questi giorni stanno cambiando il volto della nostra città, e il secondo è la giornata del rifugiato, che è domani, un appuntamento molto importante per riflettere sui temi dell'immigrazione. Ma partiamo dal Medimex e lo facciamo con un giornalista musicale appassionato di cultura pop e onnivoro musicale, almeno così è stato definito, Massimo Longoni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, ieri, avantieri in realtà, il 17, la mostra al Medimex con la fotografa Roberta Beli, cosa ti è sembrato?
1: Beh, è veramente qualcosa di imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche per chi semplicemente vuole rendersi conto di un momento storico che è stato importante, comunque ha lasciato un segno nella cultura non solo musicale. Roberta Beli ha praticamente immortalato una scena che stava nascendo. All'epoca nemmeno era immaginabile quello che poi sarebbe potuto diventare, nel senso che comunque i gruppi come Ramones, Television, Talking Heads che lei fotografò all'epoca avevano un eco piuttosto ristretta, ma poi nel giro di pochi anni sono diventati in realtà famosi a livello mondiale e sono entrati nella storia della musica. Quindi questi 50 scatti che sono in mostra al Martà veramente sono imperdibili, sono delle foto bellissime, ma sono soprattutto una testimonianza viva di una persona che ha vissuto quella scena dall'interno, perché lei non era nemmeno una fotografa professionista, era prima di tutto un'amica dei musicisti che suonavano e per testimoniare quello che stavano facendo aveva deciso di iniziare a fotografare.
0: L'ha detto lei stessa, a me piaceva fotografare i miei amici, il fatto che siano diventati poi famosi è stata una fortuna anche per me.
1: Sì, infatti, tanto è vero che lei, come la sua storia di fotografa, è durata piuttosto poco, perché lei ha iniziato a scattare nel 74 quando è arrivata a CBGB's, questo locale di New York dove suonavano queste band, e ha fotografato per circa 10 anni. A metà anni 80 la rivoluzione punk si era un po' affievolita, era passato il momento di grossa popolarità, la musica stava cambiando, era il momento delle grandi pop star, di tutto un altro modo di concepire la musica, cosa che a Roberta Beli suscitava particolare passione, ha deciso anche di smettere di fotografare, è passato a fare altro.
0: E allora, per capire di cosa stiamo parlando, ci guardiamo insieme al servizio.
2: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard, and it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
0: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti la grande mostra fotografica di Roberta Beli a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarle a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Beli non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
2: I thank the Museum Marta for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo, come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
3: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, e dello stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, e nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi dell'Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E allora, Massimo Longoni, come trovi Taranto, tu che la frequenti ormai da qualche anno, anzi dovremmo dire da qualche Medimex?
1: Sì, infatti sono almeno 6 o 7 edizioni di Medimex, ho perso un po' il conto, però insomma ormai sono un abitué di Taranto, che devo ringraziare il Medimex per avermi fatto conoscere questa, scoprire questa città che amo molto, devo dire. Quest'anno è particolarmente viva, nel senso
0: caotica,
1: che ci sono,
0: lo puoi dire, non ci appagliamo.
1: Sì. Sì, ci sono un po' di cantieri aperti, c'è il Medimex, andiamo verso i giochi del Mediterraneo, insomma gli appuntamenti sono tanti. È chiaro che per una città, quando si sommano tante cose aperte in questa maniera, che attirano gente allo stesso tempo, creano sicuramente qualche disagio a livello di viabilità, o insomma di traffico, insomma la situazione può diventare complicata, ma secondo me comunque ne vale la pena, nel senso che un evento come il Medimex, una rassegna come il Medimex e poi i giochi del Mediterraneo per la città sono sicuramente una ricchezza che vale la pena vivere, insomma.
0: Tra il Medimex ormai è arrivato a metà del percorso, però tra gli appuntamenti che mancano, secondo te qual è quello imperdibile?
1: Sicuramente il concerto di sabato sera dei Pet Shop Boys è un qualcosa che non capita tutti i giorni. Anche il concerto di domenica con Slow Dive e Suede è sicuramente un appuntamento che merita. Diciamo che quello dei Pet Shop Boys ha la cosa in più di essere un gruppo che ha fatto storia negli anni 80, ha una storia sicuramente più lunga di quella dei Suede, e forse raccoglie anche un pubblico, come dire, più ampio, più generalista in qualche modo. Tra l'altro è in teoria un po' fuori da quello che è il classico cartellone del Medimex, che i grossi concerti li ha sempre puntati su un tipo di proposta musicale più orientata al rock. Pet Shop Boys, a parte un anno i Kraftwerk, che era pure elettronica, ma Pet Shop Boys chiaramente ha sempre fatto dance, elettronica, un pop molto ricercato, e per questo di grande successo. Quindi secondo me è un appuntamento. Oltretutto mi dicono che lo spettacolo da un punto di vista visuale, visivo, sarà di grosso impatto, quindi è qualcosa da non perdere.
0: E non vediamo l'ora allora. Grazie a Massimo Longoni, ci vediamo al Medimex.
1: Grazie a voi. Va bene, buona giornata.
0: E noi ora parliamo della giornata del rifugiato, e perché sabato prossimo, sabato questo poi, dalla Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, a cui prenderanno parte molte associazioni del settore, quindi esperti del settore, ma anche i RUP del comune che si occupano del progetto SAI, come anche l'assessora ai servizi sociali, perché non si parla solo di accoglienza, ma anche di integrazione, perché non finisce tutto con l'accoglienza, poi una società integrata è sicuramente una società più sana, ma non sarà solo parlare, perché alla fine del dibattito ci sarà un concerto di tre artisti che, insomma, con l'Africa e soprattutto le sonorità africane hanno tanto a che vedere, come per esempio Don Ciccio e Mamma Marias, ma ci sarà anche Fido Guido, che è un po' la voce di questa terra. Per parlarne insieme noi abbiamo invitato Paolo Vinci, che è il presidente della cooperativa Isola, che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'UNHCR e con il comune di Taranto. Un evento, ripeto, che si terrà gratuito, che si terrà in Villa Peripato. Certo, sono i giorni del Medimex, quindi ci sarà un bel caos, però è facile da raggiungere anche con i mezzi di trasporto, e poi vi potreste vedere un bel concerto dopo, di gratuito, di Mamma Marias, Fido Guido e Don Ciccio. E noi comunque ne parleremo fra poco proprio con il presidente della cooperativa Isola. Vi dico un po' chi sono gli ospiti. Abbiamo la dottoressa Sabrina Lincesso, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Monica Cricchiuti, che come vi dicevo è la RUP del comune di Taranto che si occupa del SAI, e poi la professoressa Laura Costantino, che è la coordinatrice dei corsi di studio giuridici del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società Ambiente e Cultura, un corso di studi proprio appositamente studiato per questo. Sarà presente anche Vito Giovannetti, direttore dei servizi di relazioni col pubblico dell'ASL del Dipartimento di Taranto, perché a quanto pare ci saranno importanti novità dell'ASL nei confronti proprio dei rifugiati presenti sul nostro territorio. E poi ci saranno Don Francesco Mitidieri, che è il presidente

0: Presidente dell'associazione Noi e Voi, la dottoressa Valeria Lecce, coordinatrice di Nuovo Erone, e Paolo Vinci, che è il presidente di Isola Cooperativa Sociale. Buon pomeriggio, Paolo.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, un momento per fare il punto della situazione, diciamo, dei migranti sul nostro territorio. L'isola si occupa proprio dei migranti regolari sul territorio e della loro integrazione soprattutto.
1: Certo, e anche della loro regolarizzazione quando il processo ancora non si è completato, quindi un accompagnamento alla regolarizzazione delle posizioni ancora da perfezionare con la questura. Sì, noi gestiamo SAI e Reginette, che sono due progetti ministeriali con i fondi FAMI, e proviamo a portare in essere delle azioni, sia quelle ordinarie e anche delle azioni innovative per il sociale per creare un processo di inclusione reale. La giornata di domani è un momento di racconto perché cercheremo di raccogliere anche le testimonianze dirette da parte dei beneficiari di progetto, ma dei migranti, perché ci sono anche delle posizioni di amici che sono ormai fanno parte del nostro gruppo, che collaborano quotidianamente con noi, che non sono passati attraverso il circuito ordinario, ma sono entrati in contatto con le nostre attività e li abbiamo conosciuti. Quindi ci piacerebbe sentire un racconto diretto da parte loro e approfittare della possibilità di avere questi interlocutori qualificati per poter ipotizzare delle risoluzioni nei tempi brevi e lunghi a dei problemi esistenti sul territorio per l'inclusione sociale. Poi c'è la
0: Paolo,
1: parte
0: questo è un
1: ludica.
0: periodo piuttosto difficile, si parla di integrazione, diciamo dal punto di vista della cronaca però, invece, c'è un lavoro dietro importante, domani, si potrà capire e comprendere anche questo, quanto lavoro, c'è dietro e soprattutto cosa possiamo migliorare dalla viva voce dei migranti.
1: Sì, l'obiettivo è questo, è raccontare quello che è da migliorare perché non vogliamo raccontare che è tutto perfetto perché non lo è, ma vogliamo raccontare il lavoro che proviamo a mettere in campo noi, ma tanti altri aderenti del terzo settore, come abbiamo citato prima, noi e voi con Don Francesco Mitidieri, e altri purtroppo per la concomitanza della giornata mondiale del rifugiato non hanno potuto dare la loro disponibilità, ma saranno presenti nelle prossime occasioni sicuramente. E vogliamo anche testimoniare la nostra disponibilità a metterci in gioco per un miglioramento concreto della posizione dell'integrazione sul territorio, certo.
0: E io ringrazio Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale. L'appuntamento è domani alle 18 in Villa Peripato.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: E anche l'appuntamento con Dopo il TG è finito qui. Se avete segnalazioni potete scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it per una mail o un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo. E l'appuntamento è finito e l'appuntamento con noi, con Dopo il TG, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo

0: la retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni. Però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra...

0: alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto. Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
1: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce, ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello: chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana, ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
0: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio; Fabio Paolillo, Confartigianato; Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio; e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo e rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori, Giuseppe Spadafino.
2: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Per noi di Confcommercio pensiamo con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave, che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande, ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme, esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori che, al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi perché quelli sono un patrimonio di tutti, quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto che

0: è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente. Io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi, Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
1: In
2: più grave.
1: particolare.
2: Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ragione del Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino, però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca, o può essere Bari, o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
3: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero, il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurargli un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora, molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o come

0: è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano la speranza di poter costruire un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie, insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, Assessore Cosa?
2: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni, ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico, nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente, la domanda che sapientemente ha posto a questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche, voglio dire, europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla Marina Militare e all'Arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione, sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita. Invito il nome?
0: Antonio.
2: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il Comune di Taranto,
0: Fianco alla
2: dove
0: Confartigianato. Sbagliato.
2: potete attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo

0: 5 ragazzi insieme, di cui una donna, potete prendere dei soldi per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della Regione
0: ragazzi
1: Puglia.
0: a fare le scelte. Perché, ad esempio, a Taranto, dopo il diploma, c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante. 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
0: me,
1: assessore,
0: su
1: vengo al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato, drogato,
1: virgolette, drogato
0: sì,
1: un po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'Osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione, che saluta il 31%, e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
0: No, noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
1: È
0: tiene
1: un
0: vivo
1: motore.
0: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che sia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri. Lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali i ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
2: Capisco.
0: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi e quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui se mi date poi un altro passaggio per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli. È la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte, legato anche a Città Vecchia, che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche del settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei, Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
2: La Città Vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare, poi ci sarà, cioè alla fine Taranto questa è, no? Dove vogliamo andare?
1: Certo.
2: Quello che manca è tutto il resto, mancano le altre filiere. Quando noi parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, stiamo parlando di
1: Certo.
2: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
0: Mi pare
2: Francesco.
0: proprio che lo sapevo.
2: No, no, no,
0: Lo sapevo, no?
2: no, sapeva mi stavo
0: Il
2: riferendo
0: fatto.
2: al blocco, quello che ha detto Peppino prima. Cioè, il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al borgo, in centro, o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire, come ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia, perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
1: In
2: città.
1: prospettiva.
2: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto. Però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare, perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte, cioè sono venute da fuori.
0: Interroghiamoci,
2: No, no, no, le
0: interroghiamoci.
2: responsabilità ci
0: No,
2: sono
0: no, ci
2: di
0: dobbiamo
2: tutti,
0: interrogare a vario titolo. Ci
2: sicuramente anche
0: dobbiamo
2: la nostra.
0: interrogare a vario titolo, non
1: Cosa non ha
0: soltanto la
1: funzionato?
0: politica, non la
2: No,
0: politica,
2: no, no,
0: perché la
2: tu ho
0: politica
2: detto, stavo
0: fa
2: dicendo, sì.
0: atterrare sul territorio delle risorse
2: Perfetto.
0: economiche che comunque sono
2: Ci sono
0: arrivate.
2: delle
0: Le
2: responsabilità
0: opere si
2: diffuse.
0: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
2: Sì.
0: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
1: E quindi
0: perché comunque le
1: torniamo al
0: opere
1: punto
0: si stanno facendo.
1: di cui sopra,
0: Certo.
1: no? È mancato forse quello
2: Il
1: spirito di
2: sistema
1: impresa
2: è qua, è
1: un po'.
2: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
0: Certo.
2: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
0: Non
2: mancherebbe
0: c'è altro,
2: altro.
0: no? Non
2: No,
0: personifichiamo, non
2: per dire.
0: personifichiamo.
2: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
2: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono in
0: Se volete
2: costruzione, che
0: ve
2: sono.
0: li
2: No,
0: elenco
2: no, no,
0: tutti, così poi
2: però
0: rendiamo dal
2: questo
0: CIS in
2: rappresenta
0: poi.
2: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è, sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire ok, l'appalto lo prendi tu, a
0: Ma mica fa
2: condizione che
0: ragionare
2: il
0: la
2: 20 o il
0: politica?
2: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
0: Mica
2: Questa
0: fa
2: cosa
0: ragionare la politica, però.
2: va a ragionare la
0: Ognuno deve
2: politica,
0: fare il suo ruolo.
2: lì va a
0: Non mi
2: ragionare
0: pare,
2: ancora.
0: non mi pare
1: Va
0: che
1: bene,
0: sia
1: allora
0: così.
1: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, rede razionale della stessa cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
3: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo, solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
1: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena. Fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
3: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata, è in corso la riqualificazione di piazza della piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci, metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti, che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
2: vecchia.
3: La vecchia
2: via di Urban 2.
3: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al Maggio Tarantino, piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale.

0: Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
1: Speriamo che anche ci
0: territorio.
1: sarà un'innovazione culturale nei
0: E
1: cittadini, perché
0: speriamo,
1: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
1: I
0: mezzi
1: mezzi pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Baraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
1: Il
0: Parco
1: Parco
0: della
1: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e stiamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire, che era un atto di indirizzo, no? Finalmente, dopo 20 anni, decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro. Quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo, come quello di Barcellona,
1: Che
0: come
1: sia un
0: quello di
1: luogo dei
0: Rom,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali,
1: Anche quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania, e come stiamo lavorando al quartiere
1: Al
0: Talbuti
1: DJ
0: su
1: set, al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando, perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo.

0: articolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere, che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì
1: Questione di stili di vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio del, diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF, mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire, street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP,
1: La regione ci
0: o
1: fece una tirata
0: ci
1: d'orecchie proprio
0: fece.
1: perché eravamo
0: Ultimamente,
1: l'ultima
0: perché
1: provincia
0: eravamo.
1: a spendere i
0: Però anche lì
1: PIA in Puglia.
0: dobbiamo fare un
1: Quindi anche lì va
0: ragionamento,
1: fatto
0: attenzione,
1: sicuramente un
0: perché
1: ragionamento, perché
0: poi magari faccio un intervento.
1: molti
0: C'è
1: bandi
0: stata una
1: vanno
0: nostra
1: anche,
0: sollecitazione, ma non solo in
1: molti
0: una
1: bandi
0: direzione.
1: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di
0: Esatto,
1: Taranto. Però,
0: esatto.
1: avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto,
0: Sì.
1: anche per essere sostenuto, che quando sono stati in Regione Puglia a parlare con l'autorità di gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle
0: Sì,
1: procedure stesse. Quindi
0: però,
1: anche lì in regione, forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di fa
0: Francesco,
1: farci fare delle misure
0: non so se
1: adeguate al
0: posso
1: nostro sviluppo.
0: interrompere, non
1: No,
0: so
1: ci
0: il caso,
1: mancherebbe.
0: però noi di Confcommercio,
1: Noi non abbiamo molto tempo, io
0: no.
1: devo fare
0: Però è un
1: l'ultimo giro
0: fatto
1: secco di
0: importante,
1: domande.
0: Marcella, solo un inciso
1: Vai, vai.
0: veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici Ateco. È lì che la
1: E
0: politica,
1: infatti.
0: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
1: Ma questo
0: fare,
1: si fa
0: deve fare
1: prima.
0: da spro.
1: Si
0: Ma
1: fa
0: lo si
1: prima.
0: fa
1: Che
0: prima o
1: si
0: lo si
1: fa
0: fa
1: dopo?
0: durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse,
1: Giusto.
0: consentimi, c'è una richiesta
1: Condivido,
0: diversa,
1: condivido.
0: quella del turismo, ha un'esigenza. Stiamo andando su una visione turistica, stiamo
1: Condivido.
0: andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi? Vuoi o non vuoi? Andiamo a fare le barricate insieme. Lì il
1: Condivido, condivido.
0: codice Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi, non vedo perché devono tornare indietro.
1: Condivido.
0: Se il territorio chiede un'altra cosa, scusatemi,
1: Dobbiamo
0: la
1: un'attenzione maggiore
0: brevetta,
1: per
0: ma è un
1: Taranto. No,
0: pezzo
1: non
0: che.
1: un'attenzione. Dobbiamo essere noi a livello
0: Esatto,
1: politico
0: esatto.
1: e con tutti gli
0: Con gli
1: stakeholder ad andare
0: stakeholders
1: alla Regione Puglia a
0: con le idee
1: proporre.
0: chiare, no, con le idee
1: Ok.
0: Chiaro,
1: chiare,
0: con
1: esatto. È più
0: una
1: chiaro di
0: visione
1: questo.
0: strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche
1: Sono
0: sono in
1: orientati,
0: codice
1: sono
0: arancione,
1: orientati.
0: perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
1: Vabbè, sono
0: tanto dal
1: passaggi
0: Covid,
1: tecnici questi,
0: tanto dal
1: certo.
0: Covid, che ha di altre esigenze. Però
1: Chiaro.
0: è giusto che noi
1: È
0: dobbiamo
1: una
0: andare,
1: proposta.
0: diciamo, tant'è vero
1: È
0: che
1: un
0: De
1: percorso che
0: Caro,
1: stiamo
0: quando è
1: facendo.
0: venuto a Taranto a
1: Scusatemi la
0: rendersi,
1: veemenza, però
0: quando De Caro è
1: sento
0: venuto a
1: il problema.
0: rendersi conto delle peculiarità del centro storico,
1: Sì.
0: quindi di Via Cava, ha detto: devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi,
1: Ma per Taranto, perche Taranto non è Bari,
0: Anche
1: Bari
0: detto,
1: non è Lecce, Lecce non è
0: eravamo insieme,
1: Brindisi.
0: anche detto che motivo abbiamo di fare, di chiedere due soldi? Diamoli,
1: Certo.
0: sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani,
1: Certo.
0: facciamo in modo che operino e questo è sviluppo.
1: Assolutamente. E allora, restiamo sul presidente Spadafino, avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente, partiamo ovviamente con lei dal commercio.
0: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone. Ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti, che se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi. Arrivano le navi da crociere, assessore. Noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto. Solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione. Però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra, dove persone che scendono dalle navi da crociere hanno bisogno di indirizzo. Quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente, se accolti come si deve, tornano nella
1: Certo.
0: nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una delle 3 giorni dove avremo i nostri diciamo, principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone. Avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. E chiudo, cosa adesso provo a dire all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
1: Grazie Presidente, prima misura urgente, Confartigianato.
2: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo e ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine. E che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
2: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con tutte le varie
2: e non
1: misure.
2: vedremo mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso. E quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità dopo 30 anni, dopo 40 anni di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare.

0: di aria a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no? O da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no? Di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Pavillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo, quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io da assessore allo sport di qualche anno fa sono andato io dalle associazioni studentesche perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive che andavano a finire all'Università di Bari, il
1: Famoso CUS.
0: CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo
0: te lo
1: anche.
0: dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'UNIBA, il Tecnopolo, Directa Lab, Omo Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico istituzionale, ma vareremo un livello tecnico operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
3: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
3: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
3: luogo
1: Palazzo
3: di
1: Archita, Antonio
3: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli.
2: No, non ero nato.
1: Non
3: Non
1: eri
3: eri
1: nato,
3: nato.
1: perfetto.
3: Quindi guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
0: E
3: schiena.
0: comunque
3: Quindi
0: manco io ero nato quando hanno
3: è
0: fatto
3: nelle
0: Palazzo
3: cose
0: Archita.
3: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi e poi soprattutto attenzione. Manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno. Dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano, perché lì sono stati dati tanti soldi. Quindi i Giochi del Mediterraneo, che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
3: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questa visione della
3: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
3: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
0: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
0: Noi
1: dove siamo tra
0: tra
1: 5 anni?
0: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte, di
3: Con grande
0: dipendenti,
3: sofferenza.
0: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve, perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va sì,
1: Riva in poi, 20 anni abbondanti.
3: Vent'anni,
0: Ad oggi,
3: 25.
0: la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con tutte le
3: Ecco.
0: travessie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni, che hanno ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
3: Ma
0: tutti i
3: figurati.
0: giorni. Non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
3: Rompiamo
0: le
3: le scatole
0: discussioni
3: abbastanza.
0: hanno
3: Senso
0: un
3: positivo.
0: obiettivo, ci si confronta e comunque
3: Assolutamente. Dobbiamo correre.
0: l'importante è che alla fine, bravo,
3: Dobbiamo correre.
0: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte, abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa, e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune strade, anche in
3: Dall'Etna.
0: modo leggero, si possa
3: Sono
0: fare. Noi
3: d'accordo.
0: l'avevamo anche proposto al Comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso, strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come Via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, Via Oberdan e Via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo là.

0: tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
1: Quindi
0: non
1: questione di
0: c'è
1: decoro.
0: più niente. Quindi il
1: Certo.
0: decoro non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale. Vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa.

0: il corpo finale, la stai finendo, ecco, visto che fai adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
1: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. Spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
0: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
2: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più, perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città, ad esempio un concerto, noi l'abbiamo visto qualche concerto allo Iacovone, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono più.
0: Infatti.
2: Ora, io mi rivolgo anche soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare e puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
0: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più formale,
2: certo.
0: Mettiamola così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: FTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV, buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con il nuovo rinvio in regione per l'audizione delle associazioni di categoria interessate ai bandi del Mini PIA. Sentiamo.
1: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Mini PIA. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei Mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
0: Ora parliamo della vertenza ex Isola Verde, una vertenza aperta da tanto tempo, lavoratori di fatto senza alcun tipo di reddito da circa un anno. Sentiamo.
2: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo è il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così. Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito dunque il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI COBAS, alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della task force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
0: Intesa raggiunta tra il primo cittadino di Taranto Piero Bitetti e il commissario dei giochi ferrarese su come utilizzare le nuove risorse messe a disposizione dal governo per i giochi del Mediterraneo, appunto, ecco come saranno suddivise le somme.
1: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Iacovone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai Giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
0: Intanto sempre il sindaco di Taranto Piero Bitetti in due diversi incontri ha ricevuto a Palazzo di Città il nuovo direttore generale dell'ASL Vito Bavaro ed il presidente regionale del CONI Angelo Giliberto.
1: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL Vito Bavaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei Giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
0: Cade intanto nel vuoto la richiesta di attenzione sullo spinoso tema della sicurezza sul lavoro rivolta dal Comitato 12 giugno, chiedo scusa, ad alcuni comuni della provincia ionica.
3: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie, per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
4: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
3: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
4: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
3: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così se mettono la mano al guardafoglio, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
4: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
3: Siamo in queste condizioni. Automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
4: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
0: Andiamo ora nell'area PIP del comune di Statte, dove è partito il percorso per le bonifiche.
2: Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statte, un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona. Era presente la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statte Fabio Spada, che ha dichiarato: rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. Dare forza al nuovo corso e lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni infatti non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi invece l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
0: Il 21 giugno si celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro la leucemia, i linfomi e il mieloma. L'AMA ha una serie di eventi, ne ha parlato questa mattina nella nostra trasmissione Partecipiamo Taranto la presidente provinciale dell'AIL, Patrizia Casarotti, intervistata da Annette.
5: Allora, ci sarà una gara di beach volley all'AMA. E grazie anche al Mainardi che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
6: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli?
5: Dribbling Sport Village, giusto.
6: In via Girasoli 21 all'AMA. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
5: Sì, se non ricordo male c'è ancora posto. Sono un 40 partecipanti al momento.
6: Ah, sono 40 parte, bene, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
5: I complimenti vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
6: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16.30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
5: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicare

0: dargli un paio d'ore di spensieratezza.
1: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
0: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Union and Dolphy, che ci ha dato
1: la disponibilità.
0: Questa disponibilità di farlo.
1: Bene, benissimo.
0: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende bene.
1: Ah, ok, ci proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16:30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Ithaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Union and Dolphy Conservation. I pazienti di reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
0: sì, proprio sarà,
1: per vivere, sì, insieme questo, sì, momento.
0: Certo, è per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per, certo, questi pazienti.
1: Certo, certo.
0: E allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
1: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
0: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
1: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora, Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni.
2: Si è concluso con successo il nostro Rosa Tour, l'evento di Marina Militare e Difesa Servizi.
3: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato il legame fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour, che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
4: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport, con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour, raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte è un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
3: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
5: Pertanto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Girevoli, il Castello Aragonese.
2: Siamo allo sport con Francesco Friuli, vediamo cosa succede in casa rossoblù.
6: Quale sarà il futuro del Taranto e che tipo di organizzazione dovranno avere i rossoblù da qui in avanti? La domanda che in queste ore accompagna la riflessione dei tifosi, ma anche della famiglia Ladisa, al lavoro per programmare e rilanciare il progetto rossoblù, o almeno così sperano i sostenitori ionici, in attesa di capire anche la questione Stadio Erasmo Iacovone. Sul tavolo però sono diversi temi, dalla possibilità di ripescaggio, un'ipotesi che continuiamo a dire molto remota in questo momento, la gestione della penalizzazione inflitta alla giustizia sportiva, e qui sicuramente bisogna preparare al meglio un ricorso che permetta di rientrare in un ambito di una penalizzazione normale e non maxi come quella che è stata inflitta alla società rossoblù. L'obiettivo è quello di gettare le basi solide per il futuro dopo un'annata che ha lasciato comunque degli insegnamenti importanti. Non sono giunti, come è stato più volte ribadito, comunicati ufficiali. Le sensazioni sono quelle di una volontà di proseguire e rilanciare il percorso intrapreso. Uno degli aspetti da considerare, ossia un punto di forza per questa stagione, è sicuramente l'esperienza nell'ultimo anno.

0: anno, ma bisogna fare in fretta perché al di là delle riflessioni c'è un mercato che praticamente è quasi aperto e pertanto la formazione ionica ha bisogno di dover trovare soprattutto gli under per poter irrobustire la squadra e poi magari confermare qualcosa rispetto alla passata stagione a partire dalle figure più importanti. I punti interrogativi restano quella del direttore sportivo Danilo Pagni e quella del tecnico Ciro Danucci. Nella sua avventura però Danucci ha collezionato quei punti utili a poter permettere al Taranto di giocarsi la promozione sino all'ultimo e pertanto i rossoblù potrebbero addirittura ripartire da lui con gran parte di questo organico puntellato secondo le sue necessità per poter provare a vincere l'eccellenza pugliese.
1: Ed ora parliamo di canottaggio, canottaggio al servizio della scienza, nel servizio curato dalla collega Valentina Castellaneta.
2: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa tanto semplice quanto efficace sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
3: E questa è la sonda che abbiamo progettato e verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. È, come potete vedere, una sonda sferica forata e come quelle che si utilizzano nelle lavatrici. Al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata e poi attraverso le analisi di laboratorio, le analisi molecolari, siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
2: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da area da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
1: Ancora qualche secondo della vostra attenzione per dirvi che è possibile, ricordarvi che è possibile inviare alla nostra redazione segnalazioni circa situazioni di particolare interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Poi un'anticipazione rispetto a dopo il TG, oltre alla notizia, l'approfondimento di ogni giorno dopo il nostro telegiornale, oggi sarà curato da Valentina Castellaneta. Attenzione puntata sulla giornata di domani sabato, quando si celebra la giornata del rifugiato, ma l'approfondimento non riguarderà solo questo, riguarderà anche il Medimex, che è nel vivo. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi due gli argomenti da trattare. Il primo è il Medimex, che questi giorni stanno cambiando il volto della nostra città, e il secondo è la giornata del rifugiato, che è domani, un appuntamento molto importante per riflettere sui temi dell'immigrazione. Ma partiamo dal Medimex. Di Max. E lo facciamo con un giornalista musicale appassionato di cultura pop e onnivoro musicale, almeno così è stato definito, Massimo Longoni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, ieri, avantieri in realtà, il 17, la mostra al Medimex con la fotografa Roberta Beli, cosa ti è sembrato?
1: Beh, è veramente qualcosa di imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche per chi semplicemente vuole rendersi conto di un momento storico che è stato importante, comunque ha lasciato un segno nella cultura non solo musicale. Roberta Beli ha praticamente immortalato una scena che stava nascendo. All'epoca nemmeno era immaginabile quello che poi sarebbe potuto diventare, nel senso che comunque i gruppi come Ramones, Television, Talking Heads che lei fotografò all'epoca avevano un eco piuttosto ristretta, ma poi nel giro di pochi anni sono diventati in realtà famosi a livello mondiale e sono entrati nella storia della musica. Quindi questi 50 scatti che sono in mostra al Martin veramente sono imperdibili. Sono delle foto bellissime, ma sono soprattutto una testimonianza viva di

0: una persona che ha vissuto quella scena dall'interno, perché lei non era nemmeno una fotografa professionista, era prima di tutto un'amica dei musicisti che suonavano e per testimoniare quello che stavano facendo aveva deciso di iniziare a fotografare.
1: L'ha
0: Poi quelle foto
1: detto
0: sono
1: lei
0: arrivate.
1: stessa, e a me
0: Esatto.
1: piaceva fotografare i miei amici, il fatto che siano diventati
0: Esatto.
1: poi famosi è stata una fortuna anche per me.
0: Sì, infatti. Tanto è vero che lei, come la sua storia di fotografa, è durata piuttosto poco, perché lei ha iniziato a scattare nel 74, quando è arrivata a CBGB's, questo locale di New York dove suonavano queste band, e praticamente ha fotografato per circa 10 anni. A metà anni 80 la rivoluzione punk si era un po' affievolita, era passato il momento di grossa popolarità, la musica stava cambiando, era il momento delle grandi pop star, di tutto un altro modo di concepire la musica, cosa che a Roberta Bailey non, come
1: Non
0: dire,
1: interessato più.
0: suscitava particolare passione, ha deciso anche di smettere di fotografare, è passato a fare altro.
1: E allora per capire di cosa stiamo parlando, ci guardiamo insieme al servizio.
2: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
1: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, e Joe Strummer dei Clash beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nel Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarle a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
2: I thank the museum, Marta, for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
1: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra, è la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
3: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti della cultura, dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
1: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E allora, Massimo Longoni, come trovi Taranto? Tu che la frequenti ormai da qualche anno, anzi, dovremmo dire da qualche Medimex?
0: Sì, infatti sono almeno 6 o 7 edizioni di Medimex. Ho perso un po' il conto, però insomma, ormai sono un abitué di Taranto, che devo ringraziare il Medimex per avermi fatto conoscere scoprire questa città che amo molto, devo dire. Quest'anno è particolarmente

0: come dire, viva, nel senso che ci
1: Caotica, lo
0: sono,
1: puoi dire, non ci
0: sì.
1: appelliamo.
0: Sì, ci sono un po' di cantieri aperti, c'è il Medimex, andiamo verso i giochi del Mediterraneo, insomma, gli appuntamenti sono tanti. È chiaro che per una città quando si sommano tante cose aperte in questa maniera che attirano gente e allo stesso tempo creano sicuramente qualche disagio a livello di viabilità, o insomma di traffico, insomma la situazione può diventare complicata, ma secondo me comunque ne vale la pena, nel senso che un evento come il Medimex, una rassegna come il Medimex e poi giochi del Mediterraneo per la città sono sicuramente una ricchezza che vale la pena vivere, insomma.
1: Tra il Medimex ormai è arrivato a metà del percorso, però tra gli appuntamenti che
0: Sì.
1: mancano, secondo te qual è quello imperdibile?
0: Beh, sicuramente il concerto di sabato sera dei Pet Shop Boys è un qualcosa che non, come dire, non capita tutti i giorni. Anche il concerto di domenica con Slow Dive e Suede è sicuramente un appuntamento che merita. Diciamo che quello dei Pet Shop Boys ha la cosa in più di essere un gruppo che ha fatto storia negli anni 80, una storia sicuramente più lunga di quella dei Suede, e forse raccoglie anche un pubblico, come dire, più ampio, più generalista in qualche modo. Tra l'altro in teoria un po' fuori da quello che è il classico cartellone del Medimex, che i grossi concerti li ha sempre puntati su un tipo di proposta musicale più orientata al rock. Pet Shop Boys, a parte un anno i Kraftwerk che era pura elettronica, ma Pet Shop Boys chiaramente ha sempre fatto dance, elettronica, un pop molto ricercato. E per questo è di grande successo, quindi secondo me è un appuntamento. Oltretutto mi dicono che lo spettacolo da un punto di vista visuale, visivo, sarà di grosso impatto, quindi è qualcosa da non perdere.
1: E non vediamo l'ora, allora. Grazie a Massimo Longoni, ci vediamo al Medimex.
0: Grazie a voi. Va bene, buona giornata.
1: E noi ora parliamo della giornata del rifugiato e perché sabato prossimo, sabato questo poi, dalla Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, a cui prenderanno parte molte associazioni del settore, quindi esperti del settore, ma anche i RUP del comune che si occupano del progetto SAI, come anche l'assessora ai servizi sociali, perché non si parla solo di accoglienza, ma anche di integrazione, perché non finisce tutto con l'accoglienza, poi una società integrata è sicuramente una società più sana, ma non sarà solo parlare perché alla fine del dibattito ci sarà un concerto di tre artisti che insomma con l'Africa e soprattutto le sonorità africane hanno tanto a che vedere, come per esempio Don Ciccio e Mamma Marias, ma ci sarà anche Fido Guido, che è un po' la voce di questa terra. Per parlarne insieme, noi abbiamo invitato Paolo Vinci, che è il presidente della cooperativa Isola, che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'UNHCR e con il comune di Taranto. Un evento, ripeto, che si terrà gratuito, che si terrà in Villa Peripato. Certo, sono i giorni del Medimex, quindi ci sarà un bel caos, però è facile da raggiungere anche con i mezzi di trasporto e poi vi potreste vedere un bel concerto dopo gratuito di Mamma Marias, Fido Guido e Don Ciccio. E noi comunque ne parleremo fra poco proprio con il presidente della cooperativa Isola. Vi dico un po' chi sono gli ospiti. Abbiamo la dottoressa Sabrina Lincesso, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Monica Cricchiuti, che come vi dicevo è la RUP del comune di Taranto che si occupa del SAI, e poi la professoressa Laura Costantino, che è la coordinatrice dei corsi di studio giuridico giuridici del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società Ambiente e Cultura, un corso di studi proprio appositamente studiato per questo. Sarà presente anche Vito Giovannetti, direttore dei servizi di relazione col pubblico dell'ASL del Dipartimento di Taranto, perché a quanto pare ci saranno importanti novità dell'ASL nei confronti proprio dei rifugiati presenti sul nostro territorio. E poi ci saranno Don Francesco Mitidieri, che è il presidente dell'associazione Noi e Voi, la dottoressa Valeria Lecce, coordinatrice di Nuovo Erone, e Paolo Vinci, che è il presidente di Isola Cooperativa Sociale. Buon pomeriggio, Paolo.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, un momento per parlare, per fare il punto della situazione, diciamo, dei migranti sul nostro territorio. L'isola si occupa proprio dei migranti regolari sul territorio e della loro integrazione soprattutto.
2: Certo, e anche della loro regolarizzazione quando il processo ancora non si è completato, quindi un accompagnamento alla regolarizzazione delle posizioni ancora da perfezionare con la questura. Sì, noi gestiamo SAI e le Ginette, che sono due progetti ministeriali con i fondi FAMI, e proviamo a portare in essere delle azioni, sia quelle ordinarie e anche delle azioni innovative per il sociale, per creare un processo di inclusione reale. La giornata di domani è un momento di racconto, perché cercheremo di raccogliere anche le testimonianze dirette da parte dei beneficiari di progetto, ma dei migranti, perché ci sono anche delle posizioni di amici che sono ormai fanno parte del nostro gruppo, che collaborano quotidianamente con noi, che non sono passati attraverso il circuito ordinario, ma sono entrati in contatto con le nostre attività e li abbiamo conosciuti. Quindi ci piacerebbe sentire un racconto diretto da parte loro e approfittare della possibilità di avere questi interlocutori qualificati per poter ipotizzare delle risoluzioni nei tempi brevi e lunghi a dei problemi esistenti sul territorio per l'inclusione sociale.
1: Poi Paolo, c'è la parte questo ludica. È un periodo piuttosto difficile, si parla di integrazione diciamo dal punto di vista della cronaca, però invece c'è un lavoro dietro importante. Domani si potrà capire e comprendere anche questo, quanto lavoro c'è dietro e soprattutto cosa possiamo migliorare dalla viva voce dei migranti.
2: Sì, l'obiettivo è questo, è raccontare quello che è da migliorare, perché non vogliamo raccontare che è tutto perfetto, perché non lo è, ma vogliamo raccontare il lavoro che proviamo a mettere in campo noi, ma tanti altri eventi del terzo settore, come abbiamo citato prima Noi e Voi con Don Francesco Mitidieri e altri, purtroppo per la concomitanza della giornata mondiale del rifugiato non hanno potuto dare la loro disponibilità, ma saranno presenti nelle prossime occasioni sicuramente, e vogliamo anche testimoniare la nostra disponibilità a metterci in gioco per un miglioramento concreto della posizione dell'integrazione sul territorio, certo.
1: E io ringrazio Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, l'appuntamento è domani alle 18 in Villa Peripato.
2: Grazie, buon proseguimento.
1: E anche l'appuntamento con Dopo il TG è finito qui, se avete segnalazioni potete scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it per una mail o un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo. E l'appuntamento è finito e l'appuntamento con noi con Dopo il TG torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM,

0: la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Dice, grida, canta la nonna di Ray in questa canzone dove c'è la ricerca di un marito, Where is my husband? È il titolo di questa canzone. L'avrà trovato? Non lo sappiamo, insomma, ci informeremo, vi faremo sapere, insomma, però sicuramente uno dei bei successi, dei grandi successi che abbiamo ballato e ritrovato su Cittadella. Ancora prima, la canzone nuova di Fra Quintale, intanto noi facciamo una breve pausa. State con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo negli anni Ottanta, sono classicone incredibile di una formazione che poi ci ha regalato e ci ha fatto ballare tantissimo. Gli inizi degli anni Ottanta uscivano con questa Music and Lights. Loro sono naturalmente l'Imagination, che ben conosciamo anche con Body Talk, che è stata una canzone culto che ha lanciato questa grande formazione, che poi naturalmente ritroveremo spesso in questo che è l'appuntamento dedicato a quelli che sono i grandi successi del passato. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

Siamo le ragazze, siamo le ragazze. Ecco qua questa bella accoppiata, insomma due tra le più belle voci anche della nuova generazione pop. Troviamo Clara, troviamo anche San Giovanni. Questa è la canzone che ci propongono per l'estate 2026, questo inno alla leggerezza, perché insomma è un invito in realtà a smettere di prendersi troppo sul serio, per riscoprire quello che è il valore del divertimento e dell'autenticità nelle relazioni quotidiane. Questo è un po' insomma il senso di questo bel singolo, che è stato poi tra l'altro una delle belle novità, delle belle new hit su Cittadella alla radio. Ben ritrovati, come sempre, da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving e questo è Harry Styles.

0: all'interno degli ospiti intorno alle 18:20 questa sera, devo dire, c'è una bella formazione. Loro si chiamano Plus Two, insieme a una bella voce, quella di Bell & Thomas. Beh, sono tossarelli, sono grandicelli e hanno vissuto in pieno quella che è l'epoca dell'Italian Style, dell'Italo Disco in pratica, e quindi hanno rifatto, hanno riproposto un classico incredibile di Mike Francis, Survivor, che risentiremo in questa loro nuova versione. Intorno alle 18:20 faremo una bella chiacchierata con questa bella formazione, questa bella voce, appunto quella di Bell & Thomas. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

eccole qua, le canzoni nuove, come sempre i nuovi singoli che vi proponiamo, che vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit, dove naturalmente sentirete una canzone che poi girerà nella nostra rotazione quotidiana, ma anche nelle nostre classifiche. Ritorno importante per Mick, che riconosciamo, insomma, ricordiamo soprattutto da un grande singolo, Fabulous, che è stato un bel successo. Beautiful Freaks si chiama la nuova canzone, ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. State con noi, tra mezz'ora ritorna come sempre la New Hit. Stare con...

anche questa sera, che descrive un po' quella che è la malinconia, la nostalgia, il blocco emotivo che si prova dopo la fine di una storia d'amore importante. Questa è un po', insomma, la linea di questa bella canzone, di questo bel successo, devo dire, anche di Noemi, che sta riscuotendo anche nella nostra classifica ufficiale. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica, un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Oh, questi si fanno ballare alla grande, si chiamano Another.

Questo ritmo fresca, bella, questa canzone di Noemi che naturalmente ci propone per quest'estate 2026. Si chiama Tu cosa fai questa sera, il singolo naturalmente che abbiamo ritrovato a

0: Siamo entrati un po' nel clima da weekend, del fine settimana, insomma, dedicato come sempre al ritmo con questo duo di musica elettronica olandese. Si chiamano Another, insieme a loro c'è una bella collaborazione, quella col cantante e chitarrista statunitense 54 Ultra, che ha naturalmente prestato anche una bella collaborazione per questo singolo che sta girando molto bene, con un arrangiamento che ci ricorda un po' il Balearic Sound, questo sound bello, fresco, estivo per questa canzone, che è un altro dei bei successi proprio dell'estate 2026. Bene, facciamo pausa, tra pochissimo avremo una formazione, li ho chiamati un po' tostarelli perché hanno, devo dire, un'età in cui hanno vissuto fortunatamente quella che è la Italo Disco degli anni 80 e hanno rifatto con, devo dire, grande piacere un classico di Mike Francis, Survivor, con la voce di Belen Thomas. Loro sono i Plus 2 in diretta, tra pochissimo in Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Sue Sedlow,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi, e poi Sue Sedlow e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, piano pianoforte. Marina ha fatto dei dischi e sono andati bene in Messico, in altri posti, sì, diciamo con pseudonimi diversi. Poi lei cambiava ogni quarto, cioè, all'epoca, cioè, andava.
0: Ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede i protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plus 2, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica quattro singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura dei particolari e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché l'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
0: Sì, di Survivor.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare la prima che ho fatto con My Friends, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Francis, però in questo caso.
0: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'italo disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis? Qual è il range insomma del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, riascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
2: Ho preso i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto certificati da ByteDance oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
0: Poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti,
2: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
0: ma certo, insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor magari in futuro, insomma?
1: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri,
1: presenti, anzi futuri, è proprio bello.
2: Per me il più bello è ancora di venire.
0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
1: Sì. Tanto frequentarci prendiamo in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazzivo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
1: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
2: La verità è che andranno al mare.
0: Allora, vi auguro.

0: seguiamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente, tanto live per Belen, tanto mare anche per il Plastù, insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi e in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plastù e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
1: Grazie,
2: grazie, grazie Paolo.
1: Ciao.
2: Buon'estate.

0: now, we know you can do it. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit. Yeah!

sia proprio d'estate. Questa bella canzone che porta la firma di Mark and Cremont, questo duo che ci fa ballare con delle produzioni incredibili, ma poi ci sono anche The Colors, c'è anche Serena Brancale, insomma, cosa volete di più per un terzetto incredibile con questa canzone che si chiama Partenope e il ruota appunto il singolo proprio attorno al mito della sirena Partenope, la figura mitologica fondatrice di Napoli. E qui Partenope in pratica diventa simbolo di uno stile di vita estivo, fresco, libero e anche mediterraneo. Questo è un po' ciò che hanno voluto trasmettere questi grandi artisti con questa canzone per l'estate 2026. Si riparte con Driving.

Subito un paio di saluti. Alessandra, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Monica, ben ritrovata con noi. Paolo, naturalmente immancabile, anche lui è la nostra serata musicale. Giulio, buon lavoro da Taranto, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Il ritorno importante di questa voce giovane che ci regala questa canzone Drop Dead, che apre naturalmente questo suo terzo album in studio. Si chiama You Simply Said For A Girl So In Love, lavoro importante con un video anche interessante girato nella regia bellissima di Versailles, che

Eccoli qua, i grandi successi, i grandi ripescaggi in quello che è il nostro appuntamento Rewind, disco e pezzo iconico della Eurodisco degli anni Ottanta, insomma il Never Be Maria Magdalena con questa grande voce, quella di Sandra, uscì nel 1985, questo grandissimo successo che esplose e naturalmente ballatissimo, poi ci fu una serie di singoli che hanno avuto anche grande successo con questa bella voce, che poi Sandra era tra l'altro sposata col produttore Michael Cretu, altra grande voce iconica, altro grande personaggio che conosciamo, un grande singolo Samurai e anche autore del progetto Enigma, altro grande progetto degli anni Ottanta, ma soprattutto un sodalizio che è durato per, pensate, 20 anni e ha prodotto 50 milioni di copie vendute per Michael Cretu e anche Sandra, insomma, devo dire grande coppia che ha caratterizzato appunto gli anni Ottanta. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

saluti Alessia, buona serata, ci guardava da Bari, mi ha mandato un bel messaggio, grazie naturalmente per il tuo messaggio. Marco dalla provincia di Lecce ci salutava, ci segue da poco, naturalmente ben ritrovato con il nostro viaggio, con la nostra musica, come sempre driving 2 ore insieme con quelli che sono i successi italiani e internazionali, gli artisti, insomma un bel viaggio serale. Poi devo salutare come sempre anche gli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Grazie a Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andrea vi saluta. Se volete, vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
4: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
5: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
5: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
6: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
7: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi, eh.
10: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
10: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare.
10: Dai!
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
5: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Tele che?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
17: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
16: Aspetta!
18: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
19: Rufus se n'è andato!
17: Ma non è quello che non sa nuotare?
16: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
20: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
21: Una bestia che mi renderà ricca!
16: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
18: Porto per la battaglia, Rufus.
16: È ora di agire.
22: Ho trovato qualcosa nel negozio.
23: Ok. Cos'hai trovato?
22: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Appo, Mushandi, che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente. Oh mio Dio.
5: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
7: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
7: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey,
1: la risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Volevo tagliarti fuori.

0: Lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buonasera, buonasera a voi tutti, benvenuti a questa puntata di Rosso di Sera, nel corso della quale parleremo nella prima metà di educazione affettiva e sessuale, nella seconda metà di dipendenza affettiva, e dunque parliamo di questo primo argomento con il professor Ivan Alfeo, pedagogista e docente dell'Istituto Righi. Buonasera e benvenuto.
6: Buonasera a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici di Cittadella TV, e intanto ti ringrazio anche per l'invito.
5: Grazie per essere venuto, per aver accolto con entusiasmo questo invito su una tematica che riteniamo particolarmente importante, l'educazione affettiva, l'educazione sessuale, e non possiamo non parlare del decreto Valditara, decreto che ormai è diventato legge qualche giorno fa, con riferimento appunto all'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Cosa è stato deciso? Si è deciso innanzitutto che nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole nella primaria non si fa educazione, non si educa, scusate, alla all'affettività, alla sessualità. Nelle scuole superiori invece questo è subordinato comunque al consenso dei genitori. Dunque partiamo da qui, professore.
6: Sì, allora. E intanto dobbiamo dire, finalmente in Italia abbiamo anche noi una legge sull'educazione sessuaffettiva. Dico finalmente perché è arrivata in estremo ritardo, considerando l'esperienza della stragrande maggioranza degli altri paesi europei. E devo dire, come sappiamo, che questa legge ha suscitato un ampio dibattito. Io credo che il dibattito pubblico abbia spesso polarizzato il tema, mentre sarebbe utile riportarlo proprio sul piano appunto pedagogico ed educativo, perché appunto parliamo di scuola, parliamo di formazione, parliamo di ragazzi e ragazze. Cosa voglio dire in sostanza? La domanda fondamentale, secondo me, non è chiedersi se la scuola debba occuparsi di educazione sessuaffettiva, ma chiedersi in che modo possa farlo, con quali finalità e con quali competenze. Ovviamente questo richiede iniziative, riflessioni e dibattiti abbastanza seri, anche perché il tema e la questione è un tema abbastanza interdisciplinare. Devo dire, purtroppo, ahimè, nonostante sia entrata in vigore questa legge, avremo problemi, secondo me, dal punto di vista organizzativo, proprio delle attività, della progettazione e dell'attuazione degli interventi, in quanto questo consenso

informato obbligatorio da parte delle famiglie ci creerà non pochi problemi, in quanto questo decreto prevede che cosa? Le scuole avranno l'obbligo di presentare preventivamente alle famiglie che cosa? Tutta una serie di questioni, vale a dire il programma dettagliato, gli obiettivi didattico ed educativi, addirittura i materiali didattici e gli eventuali curricula di eventuali esperti esterni. Ovviamente per

0: a ovviamente organizzarsi perché lo studente possa svolgere altre attività. Quindi capite bene che dal punto di vista organizzativo per i dirigenti scolastici in primis e anche per noi docenti
1: è
0: molto complicata la gestione. E io confido in qualità di pedagogista, ma anche soprattutto in qualità di docente, confido nell'alleanza scuola-famiglia, però effettivamente è un impegno gravoso dal punto di vista burocratico, appunto, quello che ci viene richiesto.
1: Io però le faccio una domanda e gliela faccio, la faccio non al docente, ma la faccio al pedagogista. Sì. Questa legge non prevede questo tipo di educazione, sì, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Si tratta di una fase molto delicata della vita, di una fase in cui si assorbe tanto intanto in famiglia, quello che si vive in famiglia si assorbe, ma si assorbe quello che anche viene trasmesso sui banchi scolastici, a scuola. Cosa significa non parlare? Cioè, ha il sapore del tabù?
0: Sì. Sì, ti devo dare ragione e hai perfettamente ragione anche relativamente proprio alla questione legata all'età evolutiva e dello sviluppo molto importante, tant'è che anche in un convegno a Taranto qualche tempo fa si è parlato di questa questione nell'ambito del sistema integrato 06 dell'infanzia. Sappiamo perfettamente, come dicevi, che la famiglia è il primo luogo in cui appunto si apprendono valori, modelli relazionali, anche modalità di in qualche modo esprimere gli affetti. Per cui insomma è un'età evolutiva particolarissima, ovviamente quando poi il percorso e questi interventi partono, faccio per dire, già nella scuola secondaria di secondo grado, non dico che sia tardi, però già diventa più complicato.
1: Voglio fare l'avvocato del diavolo. Nella casa, tra le pareti domestiche, sì, facciamo un esempio, non c'è una situazione ottimale, nel senso che c'è una situazione nella quale tra padre e madre non vi è rispetto, tra i due genitori in genere non vi è rispetto. Si sa, i figli, soprattutto in tenera età, prendono esempio dai genitori, arrivano a scuola quando già tanto è stato fatto, sì, quindi sì, sì, quanto si può ancora fare laddove tra l'altro i genitori consentano questo, certo, perché certo, questo è il punto.
0: Tanto si è già interiorizzato, tanto si è già metabolizzato a livello proprio di comportamenti, eccetera. Però io dico sempre, la pedagogia per sua natura è possibilista, per cui rispetto al non fare, nel momento in cui ci viene data la possibilità di fare qualcosa, ci va sempre bene.
1: Diciamo, insomma, che ci complichiamo la vita.
0: Ci
1: così
0: complichiamo la vita sicuramente. Sarebbe più facile partire dall'inizio sicuramente.
1: Torniamo all'età adolescenziale, sì, a quella dei ragazzi con cui, sì, hai a che fare, sì, quindi parliamo dei ragazzi che vanno dai 14, sì, ai 18 anni,
0: 18-19 anni, sì,
1: un'altra fase particolarmente delicata. Sì. Vorrei ricordare che in questo periodo in cui continuiamo a contare gli episodi, diciamo, di episodi di violenza e di femminicidi, i numeri dei femminicidi, è assolutamente fondamentale proprio quel segmento che viene prima, il rispetto dell'altro, il rispetto del no, la scelta di un'altra persona che decide anche di interrompere una relazione. Educazione affettiva è sostanzialmente questo.
0: Sì, allora ecco.
1: E in questa fase è assolutamente importante.
0: Hai
1: anche
0: toccato la questione fondamentale. E io sottopongo il pubblico a questa domanda fondamentale. Perché oggi, aggiungo in modo particolare, è importante parlare di educazione socioaffettiva nelle scuole? Allora, credo sia importante chiarire subito un equivoco. L'educazione sessoaffettiva non coincide con l'insegnamento della sessualità.
1: Questo è il timore, forse.
0: Esatto, esatto, per questo faccio questo tipo di premessa. Quindi non coincide, dicevo, con l'insegnamento della sessualità in senso biologico o sanitario. La parola stessa ci ricorda che c'è una componente affettiva che precede e accompagna quella sessuale. Quindi, in definitiva, sulla base di questo costrutto e presupposto fondamentale, che cosa è

0: Come possiamo definirla ulteriormente per collegarmi al tuo discorso, l'educazione sessuaffettiva? È innanzitutto educazione alle relazioni, è innanzitutto educazione al rispetto di sé e dell'altro, all'educazione al rispetto, all'empatia. Ecco, noi sappiamo che gli adolescenti vivono quotidianamente relazioni complesse. Oggi è ancora più difficile perché... E anche il nostro lavoro di conseguenza si complica e si è complicato maggiormente perché vivono queste relazioni complesse non solo nella vita reale, ma anche e soprattutto nella vita digitale. Per cui gli adolescenti hanno bisogno di avere quegli strumenti cognitivi, emotivi, relazionali che possano consentire loro di diciamo navigare in questo mare magnum di
1: delle
0: realtà
1: emozioni,
0: delle
1: diciamo,
0: emozioni
1: anche,
0: esatto.
1: Qui si tratta anche di gestire le proprie emozioni,
0: esatto.
1: Emozioni negative le abbiamo tutti,
0: esatto.
1: Quindi emozioni negative che possono essere la rabbia, la gelosia, il rancore, il risentimento per essere stati rifiutati,
0: certo. È
1: umano,
0: certo.
1: È tutto semplicemente, cioè è umano provarli, ma vanno gestiti.
0: Però prima ancora il problema della gestione emotiva, perché è complessa? È complessa perché noi anche, devo fare anche un riferimento al nostro sistema di istruzione, noi non abbiamo nei nostri curricula, diciamo, un'educazione emotiva, perché noi ancora pensiamo che appunto l'intelligenza razionale sia scissa, separata da quella che è, come si suol dire, l'intelligenza emotiva. La scienza oggigiorno più che mai, in particolare le neuroscienze cognitive ed educative, ci dicono l'esatto contrario, ci parlano chiaramente di questa stretta correlazione tra le emozioni e la cognizione, perché l'attivazione di una emozione determina inconsapevolmente e speriamo consapevolmente, cerchiamo di rendere consapevole il comportamento. Per cui io faccio un esempio molto banale, ma che secondo me è molto efficace e rende l'idea. Cioè, se un adolescente, appunto, partiamo dalla base, non sa riconoscere le proprie emozioni, non sa gestire la rabbia, non sa affrontare un rifiuto, non sa comunicare in modo chiaro, efficace e rispettoso, difficilmente potrà vivere nel corso della sua vita relazioni sane ed equilibrate. Quindi il problema è qui, è centrale, risiede proprio nella parte emotiva dell'adolescente.
1: Bene, e noi tra qualche minuto avremo in videocollegamento il rappresentante degli studenti di medicina di Taranto. Andiamo a toccare un'altra fascia, abbiamo detto, quindi infanzia e primaria, il nostro governo decide che non va fatta educazione, non c'è bisogno, non sappiamo bene il perché, però nessun progetto, nulla, purtroppo è così. Nella fascia successiva si può fare, però lo devono decidere i genitori, quindi non è un'educazione come non rientra nel piano, esatto, didattico ordinario, bisogna deciderlo. Quindi una famiglia, mi sento di dire, una famiglia nella quale c'è la violenza, nella famiglia nella quale non c'è il rispetto dell'altro, si continua a non avere, a trasmettere ai propri figli questo meccanismo. Andiamo avanti, sentiremo cosa ne pensa la fascia invece degli studenti universitari, ascolteremo tra poco il rappresentante, ma dal momento che appunto sei un rappresenti in questa sede sia la pedagogia, quindi tutto ciò che ci porta al mondo dell'educazione, ma poi il concreto del quotidiano, il quotidiano, sì, con i ragazzi. Quanto questa mancanza di rispetto, questa incapacità di gestione delle emozioni si avverte tra i ragazzi? Il Righi è una scuola che ha una popolazione prevalentemente maschile, credo dell'80%,
0: sì, per lui,
1: ragazzi,
0: sì,
1: restante parte popolazione femminile. Quanto si avverte questo?
0: E si avverte abbastanza, in quanto diciamo che è presente, permettimi di fare questa, di sottolineare questo aspetto, non solo nell'ambito appunto della mia comunità scolastica, ma avendo a che fare con tanti altri ragazzi per progetti vari, eccetera, diciamo che in linea generale aleggia e incombe una cultura, io la definisco, un po' macista, ecco. E a volte questo tipo di cultura viene interiorizzato da parte dei ragazzi, anche perché ovviamente in questa età adolescenziale c'è anche la componente gruppale del gruppo, quindi ovviamente il gruppo fa squadra, il gruppo fa la forza, e quindi anche questi atteggiamenti, comportamenti e questi valori magari si trasmettono anche senza crederci realmente. Quindi comunque c'è, è necessario lavorare a maggior ragione su questi aspetti. E a proposito di gruppo, ci accorgiamo quotidianamente che è necessario lavorare non solo a livello individuale, ma anche a livello proprio di gruppo, perché quando parliamo di gestione costruttiva dei conflitti, che ovviamente può diventare causa di violenza e quant'altro, ovviamente sono attività che vengono fatte all'interno del gruppo.
1: Ecco, diciamo che generalmente noi ci rivolgiamo, quando parliamo di questo fenomeno, agli uomini, ed è importante ovviamente farlo, ma è importante anche rivolgersi, certo, a chi dovrebbe essere in grado di mettere anche dei paletti, di segnare bene i confini. Ecco, le ragazze, per esempio, cosa mostrano?
0: Sì, le ragazze, devo dire, al di là del fatto che oggettivamente hanno sempre un quid in più, nel senso, mi spiego meglio, sono sempre, maturano prima rispetto alla popolazione maschile, diciamo così. E, no, devo dire che sono molto forti, le trovo molto forti da questo punto
1: c'è
0: di vista.
1: C'è consapevolezza.
0: C'è consapevolezza, e soprattutto c'è la consapevolezza anche di farsi rispettare anche in ambienti prettamente maschili, e quindi ricoprono ovviamente, come è giusto che sia, anche ruoli che magari fino a qualche tempo fa erano relegati alla popolazione maschile.
1: Beh,
0: diciamo così.
1: Possiamo ben sperare, quindi.
0: Speriamo bene, sì. Sì.
1: Mi dice il collega Piero Caffio, che abbiamo già in videocollegamento, Nicolò Pio Gianciotta, che è appunto il rappresentante degli studenti di medicina di Taranto di cui vi parlavo poc'anzi. Buonasera.
2: Salve, buonasera, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo bene.
2: Salve. Sì, volevo esprimere in qualità di rappresentante della comunità universitaria ciò che effettivamente noi pensiamo in merito sia alla questione del tema dell'educazione sessuaffettiva, sia in merito al decreto Valditara, che naturalmente nasce come decreto mirato a risolvere, creare consapevolezza, in teoria, sull'educazione sessuaffettiva. Secondo noi il decreto Valditara, dal punto di vista che rappresento, rischia di non affrontare davvero il problema, perché creare un'organizzazione frammentata, un'organizzazione, diciamo, delle scuole autonoma, senza delineare dei piani generali in merito a ciò che si vuole inculcare agli studenti delle scuole medie e superiori, può effettivamente non risolvere il problema, e di conseguenza, senza una linea nazionale chiara, senza dei programmi strutturati e senza una vera tutela istituzionale, si crea un buco. E la conseguenza di questo buco è che molti ragazzi in materia si formano attraverso social, attraverso per esempio strumenti e materiali pornografici, attraverso informazioni sbagliate oppure informazioni parziali. Quindi di conseguenza, se la scuola non entra in modo serio, se l'ente preposto all'istruzione non entra in modo serio in materia, sicuramente poi i risultati sono quelli che vediamo, cioè sono le conseguenze che paghiamo ogni giorno di questa assenza di consapevolezza. Per esempio la violenza nelle relazioni, l'incapacità di gestire il rifiuto, o anche la gelosia che viene confusa con amore, anziché essere gestita e anziché essere informati in materia, e di conseguenza aumentano poi anche dal punto di vista medico anche le malattie sessualmente trasmissibili nella popolazione 15-24, sì. E tutto ciò afferisce la stessa matrice, la disinformazione e l'assenza di consapevolezza, perché ne parlo dal punto di vista anche medico, essendo studente di medicina. Il femminicidio non nasce dalla sessualità in senso biologico, ma nasce da un modello disfunzionale, un modello basato su una mancanza di consapevolezza dei propri sentimenti, che quindi poi si traduce in gelosia oppure nelle classiche frasi del calibro "sei mia, se mi lasci ti punisco". E bisogna insegnare ai ragazzi, soprattutto in un momento in cui l'informazione è così di facile accesso, soprattutto la disinformazione così sviluppata, come gestire la frustrazione, come riconoscere la gelosia patologica o come anche rispettare il no e rispettare gli spazi e i limiti o anche saper chiedere aiuto, perché non è una cosa semplice. E questo riguarda il lato dell'educazione affettiva, tanto che uno studio del Parlamento europeo conferma le mie parole, perché naturalmente più consapevolezza hanno gli studenti, i giovani, più si evitano anche comportamenti a rischio che poi si traducono in ciò di cui ho parlato. Per quanto riguarda l'educazione sessuale, essa, se fatta in modo serio, non consiste nel insegnare i ragazzi a fare sesso, ma è l'opposto, cioè
1: Ecco,
2: insegnare i
1: speriamo
2: ragazzi
1: che
2: a...
1: sia anche questo scusami se ti interrompo, che sia anche questo un segnale per tutti coloro che temono e la considerano veramente qualcosa di pericoloso. Scusa, ti restituisco la parola.
2: No, no, assolutamente. Dicevo, l'educazione sessuale quindi non consiste nell'insegnare a fare questa cosa, ma insegnare come gestire un aspetto biologico, psicologico e relazionale. Poi, di conseguenza, sono stati fatti anche studi in materia, poiché l'educazione sessuale non è un qualcosa che è stata concepita e coniata l'anno scorso, se ne parla da tanto tempo. Per esempio, la Spagna adotta l'educazione sessuale nei programmi di parità di genere, di lotta alla violenza sessuale, violenza di genere e così via, tanto che ci sono pareri riguardanti anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che una buona educazione sessuale riduce i comportamenti a rischio, aumenta l'uso di contraccettivi nelle popolazioni studiate, ecco, si sia arrivato a queste conclusioni, e poi può ritardare anche l'inizio dell'attività sessuale. Quindi il messaggio penso sia chiaro.
1: Nicolò, ti
2: Non è vero
1: interrompo
2: che...
1: nuovamente per chiederti una cosa chiarissimo e grazie anche per il contenuto e per il valore e la chiarezza di tutto quello che ci hai detto, ci hai trasmesso. Usciamo dall'ambiente universitario, usciamo dalla facoltà di medicina. Tu sei un ragazzo, sei giovanissimo. Qual è la tua percezione del problema come giovane?
2: Io credo che sinceramente il problema della questione sessuaffettiva sia purtroppo una società in cui non si fa consapevolezza, però al tempo stesso vengono diffusi dei contenuti. Viviamo in un momento storico in cui l'accesso anche a materiale pornografico è così facile, che se effettivamente non viene insegnato a scuola, dove è il primo luogo dove impari a gestire questa cosa, poi effettivamente capitano tanti problemi, sia sotto l'aspetto, delle infezioni, sia anche
1: Ma
2: sotto l'aspetto di
1: quello che
2: comportamenti
1: vorrei che
2: disfunzionali.
1: ci dicessi è tra di voi, nel tuo gruppo, si avverte questo problema? Cioè c'è questo atteggiamento di prevaricazione, di mancanza di rispetto tra i due generi? Si sente questa cosa?
2: Allora, principalmente nel mio gruppo o comunque nel mio ambiente no, tenendo conto che, come è giusto che sia, nella nostra università vengono trattati allo stesso modo, però mi rendo conto che nell'ambiente, nella nostra città, questa cosa non è assolutamente scontata. Mi rendo conto che uscendo di casa assisto a scene, dove c'è una prevaricazione di genere, dove Per esempio, mi è capitato di vedere coppie in cui l'uomo urla, alza i toni, oppure anche purtroppo ho visto scene di violenza e sì, mi rendo conto che la
1: Dobbiamo
2: prevaricazione è.
1: lavorarci.

0: La parità è, secondo me, ancora un concetto estremamente teorico.
1: Certo.
0: Cioè, la parità di genere è un qualcosa su cui non basta soltanto parlarci, cioè bisogna investire risorse. A parer mio, di risorse ne vengono investite
1: troppe. E bisogna fare delle scelte mirate, sicuramente. Grazie, grazie Nicolò Zio Gianciotta, rappresentante degli studenti di medicina di Taranto, per il tuo preziosissimo intervento.
0: Grazie mille. E buona serata.
2: Grazie.
1: Buona serata a te. Torniamo in studio per parlare di un progetto.
2: Sì.
1: Il progetto di cui sei referente proprio presso l'Istituto Righi. Di che
2: sì.
1: si tratta?
2: Sì, sì, sì. Nel corso di quest'anno scolastico ho avuto l'onore di coordinare presso appunto l'Istituto Augusto Righi di Taranto una sperimentazione didattica che sostanzialmente mira ad integrare in modo proprio sistematico, quindi all'interno del curriculum scolastico, le competenze sociali ed emotive. E l'idea di fondo è semplice, ma ovviamente ambiziosa. Ovviamente qual è l'idea di base? Educare non significa semplicemente trasmettere, appunto, e quindi da qui deriva anche, no? Il concetto di scuola, la funzione educativa della scuola, no? Quindi educare non significa solo trasmettere saperi disciplinari, ma accompagnare significa anche e soprattutto appunto accompagnare gli studenti proprio nello sviluppo della loro dimensione cognitiva, ma anche e soprattutto emotiva e relazionale. Quindi noi ci siamo basati, ovviamente trattandosi di una sperimentazione, quindi su un framework internazionale che è il CASE, e che è, tra l'altro si tratta di uno dei modelli più autorevoli nel campo, appunto, nel settore dell'educazione socio-emotiva. Ho scelto questo quadro di riferimento perché effettivamente lavora su 5 competenze fondamentali. E, si parte dalla consapevolezza di sé, e tra l'altro devo dire che il ruolo delle emozioni è stato, diciamo, determinante, è stato importante in questa mezz'ora di discussione.
1: Interesse dei ragazzi?
2: È molto molto positivo, anche se devo dire, ho notato all'inizio dell'esperienza che non sono abituati ancora a parlare di se stessi, a parlare tra di loro e ad affrontare anche la propria esperienza soggettiva. E quindi all'inizio il percorso è stato un po' difficile da affrontare proprio per questo motivo qui. Però poi quando i ragazzi capiscono e hanno capito la valenza e la funzione del progetto, devo dire la verità che siamo andati spediti per tutto l'anno, insomma.
1: Ecco, quanti ragazzi sono stati coinvolti?
2: Allora,
1: come si è svolto?
2: Sì, allora noi in questo primo anno di sperimentazione, perché noi prevediamo altri 2 anni di sperimentazione per raccogliere poi ed elaborare dei dati interessanti. Quest'anno quindi ho scelto solo 2 classi sperimentali di prima classe. L'ambizione, l'idea sarebbe quella di accompagnare i ragazzi in questa sperimentazione fino al 5º anno. Però, ripeto, per quest'anno abbiamo coinvolto circa poco più di 40 studenti e quindi ovviamente a partire dal prossimo anno scolastico ne coinvolgeremo tanti altri sicuramente.
1: Bene, i temi, le
2: sì.
1: lezioni?
2: Allora, abbiamo previsto inizialmente dei percorsi di alfabetizzazione emotiva proprio la base, proprio per aiutare gli studenti a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni. Sembra una cosa scontata e banale, ma in realtà non lo è. I ragazzi sono sempre ansiosi, professore c'ho l'ansia, in realtà questa ansia è altro. Ok, questo per fare sinteticamente, per avere l'idea un po' che i ragazzi non hanno questa consapevolezza emotiva. Poi abbiamo fatto dei laboratori incentrati sulla regolazione emotiva, proprio per imparare a gestire stress, frustrazione e conflitti, e poi abbiamo fatto anche dei laboratori di riflessione metacognitiva, quindi proprio sui propri processi anche interni, sulle proprie emozioni e quant'altro.
1: Bene, noi siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, grazie a Ivan Alfeo, pedagogista e docente del Righi.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Di questo progetto di cui abbiamo appena parlato. Io a questo punto restituisco la linea alla regia, ci rivediamo subito dopo la pubblicità.
3: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti.

0: del giorno.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentornati in studio, seconda parte di Rosso di Sera. Nella prima parte abbiamo parlato dell'educazione affettiva e sessuale, in particolare della legge Val di Tara, quindi quello che si è deciso. In questa seconda parte parleremo di un altro tema, sicuramente collegato con quello, ma un altro tema è quello della dipendenza affettiva. E ne parliamo con la dottoressa Cinzia Ariano del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto. Buonasera e benvenuta.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
5: E dunque, prima di entrare in argomento, io manderei il servizio realizzato dalla collega Valentina Castellaneta con riferimento ad una richiesta rivolta dal Comitato 12 giugno, parliamo di sicurezza del lavoro, dunque di un tema diverso, rivolta appunto dal Comitato ad alcuni sindaci della provincia di Taranto. Sentite.
7: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie, per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
8: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
7: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
8: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
7: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a guarda fuori, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
8: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
7: Siamo in queste condizioni. Automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
8: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
5: Eccoci, quindi iniziamo a parlare del tema della dipendenza affettiva con la dottoressa Ariano. Una cosa prima di tutto, la dipendenza affettiva non è riconosciuta tra le dipendenze.
6: Non è riconosciuta nosograficamente, ossia il nostro riferimento che è l'ISM-5 per le patologie psichiatriche, eccetera, non riconosce alcune delle nuove dipendenze che sono le dipendenze non da sostanza ma da comportamento e quindi fra queste la dipendenza affettiva piuttosto che la dipendenza da lavoro, piuttosto che la dipendenza da altro genere. Comunque, anche se nosograficamente non c'è diciamo il paragrafetto dedicato, è chiaro che noi clinicamente abbiamo degli elementi per diciamo riportarla a una diagnosi precisa.
5: Quali sono i sintomi?
6: Allora, i sintomi sono, come tutte le dipendenze, quando questo comportamento, in questo caso questa ossessione per una figura di riferimento che potrebbe anche non necessariamente essere solo il partner, magari anche un'altra figura di riferimento, diventa il centro della propria vita e quindi il centro della propria esistenza, dedicando a questo tutte le proprie risorse, tutte le proprie necessità e tutto viene visto in virtù di quanto possa essere gratificante far piacere a questa persona. E questo è un'escalation in quantità sempre maggiori, così come la dipendenza da sostanze, che è una tolleranza per cui bisogna aumentare la dose, anche in questo caso bisogna aumentare tutto quello che ci riporta ad un legame molto forte con l'altra persona.
5: Quanto tempo passa di solito prima che ci sia consapevolezza del problema?
6: E il tempo dall'esposizione, dal rischio alla consapevolezza è sempre un tempo relativo. Molto lungo e relativo alle situazioni, quindi dobbiamo considerare, soprattutto l'attenzione deve essere alta perché come negli altri tipi di dipendenza è importante una diagnosi precoce, perché sappiamo bene che poi quando queste situazioni diventano radicate ci sono anche delle conseguenze molto gravi, perché poi in queste persone non si riconosce neanche alcuni tipi, cioè si adatta così tanto a maltrattamenti piuttosto che a condizioni di svantaggio che in effetti si pongono anche a rischio per altri tipi di diciamo di situazioni. Quindi la diagnosi precoce è sempre importante, cioè pensare che un rapporto in generale ci prende completamente, che rispetto a questo ci si isola anche rispetto alle altre persone, rispetto ai propri interessi.
5: Che forse impedisce anche di fare le cose ordinarie,
6: assolutamente,
5: ogni giorno, di lavorare, di studiare.
6: Si trascura la propria persona, si trascura il lavoro, come avviene precisamente nello stesso modo, anche perché la base neurobiologica è la stessa delle dipendenze anche affettive di quelle da sostanze, per cui sono dei meccanismi neurobiologici che saltano in qualche maniera e quindi il nostro cervello non riesce più a rispondere in maniera adeguata a degli stimoli.
5: Perché accade questo? E quali sono i soggetti più esposti?
6: Allora, accade questo in linea di massima, però in queste cose non c'è mai una regola precisa, perché si sono vissuti già da in tenera età delle situazioni di abbandono. Quindi la persona che si lega morbosamente in un legame affettivo è quella persona che magari ha vissuto delle situazioni di trascuratezza o comunque di abbandono in tenera età.
5: Ecco, quindi va individuata, va gestita e va trattata. Come va trattata?
6: Beh, il trattamento, come tutte le dipendenze, deve avere un approccio veramente multidisciplinare, però fondamentalmente bisogna innanzitutto portare alla consapevolezza in un percorso che è spesso un percorso psicoterapeutico, va portata alla consapevolezza della persona e poi diciamo intervenire per quelle che sono i programmi psicoterapeutici che normalmente si affrontano. Chiaramente vi possono essere anche delle patologie associate, sia di natura psichiatrica che degli stati depressivi, che sono spesso molto presenti in queste situazioni, e allora lì va trattato appunto il sintomo anche da un punto di vista farmacologico.
5: Ecco, quanto i giovani sono esposti, i giovani di oggi che di loro, insomma, per quel che riguarda loro parliamo spesso delle dipendenze dalla tecnologia, dai dispositivi, ne abbiamo parlato insieme diverse volte. Quanto sono esposti alla dipendenza affettiva in questo tempo?
6: Il rischio è elevato perché le statistiche ci danno vari riferimenti, no? Si parla fino al 40%, in effetti poi bisogna stare sempre attenti perché a volte il termine di dipendenza è anche un po' abusato, no? Perché per parlare di dipendenza ci devono essere dei criteri molto precisi e in una fascia di età giovanile, insomma, è anche difficile da farla questa diagnosi. Però il rischio, il pensiero, la vulnerabilità del ragazzo in questo momento anche storico particolare è molto alto, perché chiaramente il legame con l'altra persona e in generale la predisposizione, la vulnerabilità verso le dipendenze, sappiamo che nella nostra società è elevata, quindi bisogna essere molto molto attenti, gli adulti di riferimento, la scuola, lì dove c'è una famiglia valida, a quelli che sono i sintomi appunto che portano a identificare precocemente l'isolamento che si può verificare nel ragazzo lì dove si lega in particolar modo a una persona che può essere la sua partner, piuttosto un'amicizia troppo
5: che esclude tutto
6: che
5: il resto.
6: Esclude tutto il resto e quindi che focalizza completamente la vita del ragazzo, in questo caso della persona. Per carità, poi non bisogna demonizzare, perché in una fase di innamoramento ci sta anche che questo che noi chiamiamo un sintomo diventa un qualcosa di assolutamente fisiologico.
5: E la misura forse.
6: E la misura è comunque è ben diverso, perché lì dove il legame è veramente va verso la patologia, in effetti poi ci si rende conto che è qualcosa di diverso da quello che è un percorso fisiologico di un rapporto, ecco, fra le persone.
5: Una dipendenza affettiva che può portare anche ad un rapporto ovviamente tossico,
6: patologico.
5: Quando un rapporto diventa tossico non ci sono più i confini, non ci sono più i limiti, quindi anche questo, la definizione dei confini nella fase adolescenziale, credo che sia
6: fondamentale,
5: essenziale.
6: È essenziale ed è quello che anche dobbiamo insegnare noi ai nostri ragazzi, ma non quando diventano ragazzi, fin da quando sono bambini. I limiti nel bambino, nell'adolescente, sono fondamentali, sono veramente le fondamenta per costruire la sua personalità d'adulto, quindi assolutamente i limiti sono qualcosa che l'adulto dovrebbe dare. Il problema è che ci troviamo in una situazione in cui anche l'adulto fa fatica a riconoscere e quindi dare dei limiti. Diciamo che il discorso è molto complesso, perché riguarda sì la nuova generazione, ma riguarda anche la generazione che sono i genitori, gli adulti di riferimento di oggi.
5: Tra l'altro una fase di cambiamento, una fase nella quale c'è un cambiamento anche nei ruoli uomo-donna, quindi
6: certo.
5: Immagino che tutto sia assolutamente più complicato. Per quel che riguarda le terapie, ecco, mi viene in mente quello che si fa quando c'è la dipendenza dalla droga o dall'alcol. L'astinenza, il fatto di non dover prendere droga, di non dover prendere alcol, funziona alla stessa maniera?
6: Nelle dipendenze comportamentali sì, dovrebbe funzionare nello stesso modo. E l'altra persona, qualora volesse aiutare in qualche maniera a sganciarsi, no? da questa persona che magari può avere questa dipendenza affettiva, deve essere molto rigorosa e anche deve saper appunto dare dei limiti. E sicuramente diciamo quello è l'obiettivo, ma non è quella la terapia è far affrontare attraverso un percorso
5: di consapevolezza,
6: di crescita, di eventualmente approfondire delle situazioni traumatiche che magari
5: che
6: sono alla base poi di quello che è la manifestazione, il sintomo, ecco.
5: Bene, un'altra pausa dedicata alla cronaca con lo slittamento dei termini per il bando Mini Pia. Sentiamo.
9: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
5: Ecco, le dipendenze comportamentali in genere, di cui la dipendenza affettiva fa parte, fanno a loro volta parte delle nuove dipendenze, evidentemente, certo, sì. Quelle dalle quali ci dobbiamo difendere, che dobbiamo individuare, intercettare e che dobbiamo chiaramente trattare. Quali sono le altre, quelle che ci impensieriscono di più?
6: Beh, sono tante, perché ogni nostro comportamento quasi può essere un comportamento che dà dipendenza. Comunque nel nostro quotidiano forse quella che ci fa più parlare, che ci fa, deve fare più riflettere, è quella delle nuove tecnologie, no? Siamo tutti immersi in questo nuovo mondo e facciamo fatica a starci dietro, perché di fatto noi poi conosciamo molto poco di quello che è il mondo, dei, soprattutto dei ragazzi, di quello che vivono i nostri ragazzi attraverso le nuove tecnologie, e questa è una sfida notevole che parte da quando nasce un bambino, anche ancor prima che nasca. Quindi il nostro impegno forse dovrebbe essere proprio a sensibilizzare i genitori, o comunque che si apprestano, no, all'idea di avere un bimbo, a quella che è il rapporto che devono avere con le nuove tecnologie, all'uso che devono fare del cellulare quando avranno un figlio, perché è chiaro che spesso viene utilizzato anche, e lo vediamo noi ogni volta che si esce, insomma, si vedono bambini piccolissimi con tablet o cellulari davanti per essere distratti, e questa è una cosa gravissima, in quanto un bambino non dovrebbe essere assolutamente esposto ad un cellulare prima dei 4 anni, cioè non dovrebbe proprio neanche vederlo. E invece costantemente io vi posso dire che esistono dei supporti, si vendono in, non dico il negozio per non fare pubblicità, ma si possono acquistare online o comunque liberamente nei negozi dove si vendono cose per bimbi molto piccoli, di supporto sul passeggino del tablet o del cellulare. Questo innesca un cambiamento proprio neurobiologico nel bambino, con conseguenze importanti anche quando sarà più grande, tant'è vero che i difetti dell'attenzione, l'età adolescenziale, stanno crescendo in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo fare sensibilizzazione e imparare tutti come usare le tecnologie, che non vanno assolutamente demonizzate, però nel modo giusto. E quindi chiaramente questo apre un mondo, perché poi c'è il mondo dei social, dove i ragazzi non dovrebbero avere la loro pagina social fino a 14 anni, invece già a 9 anni chiaramente sono i genitori che aprono una pagina social ai ragazzi, quindi è molto importante perché poi loro si ritrovano a vivere una realtà che è quella mediata dalla
5: che non è quella reale.
6: E d'altra parte
5: senza avere gli strumenti per intercettare,
6: senza avere gli strumenti. E quindi questa è una cosa gravissima perché in effetti questa poi realtà i genitori spesso ne rimangono fuori perché per motivi di lavoro, per motivi vari, spesso diventano dei mezzi che danno intrattenimento ai bambini, ai giovanissimi, e quindi il genitore rimane fuori da questo sistema spesso, o comunque anche lì dove è presente si fa fatica a controllare.
5: Certo. E, diceva prima dei 4 anni non dovrebbero proprio guardare un dispositivo, sì. Ma superata la fascia d'età più delicata, qual è il tempo massimo di esposizione?
6: Il tempo massimo va sempre regolato sul bambino, sul ragazzo, se vogliamo dire all'età, diciamo, adolescenziale, quando, perché bisognerebbe proprio insegnare ad avere dei tempi per lo studio, dei tempi per lo sport, dei tempi per la propria vita sociale.
5: Questo,
6: diciamo,
5: al di là dei rischi legati alla tecnologia.
6: Al di là dei rischi, quindi riuscire, questo dovrebbe essere un end point, un obiettivo, diciamo, che non è facile da realizzare. Di fatto vediamo anche a scuola dove è assolutamente vietato e comunque qualcuno riesce anche ad avere il suo cellulare perché magari ne ha due, perché magari siamo proprio i genitori che magari danno perché dice vabbè se ti senti male, se non stai bene, se... quindi dobbiamo fare un percorso sia come adulti che come ragazzi, no? Ecco. E comunque va fatto fin dalla primissima età, perché poi non ci dobbiamo meravigliare se a 12 anni insomma, si ha la pretesa di usare liberamente sia lo strumento che poi i social e quant'altro. Quindi, però è un percorso difficile perché poi i modelli che ci circondano sono anche quelli. Noi vediamo spesso che i primi sono gli adulti che magari danno il cellulare al bambino per distrarlo, per farlo mangiare durante l'allattamento, perché la mamma magari è affaticata dal fatto di star tanto tempo, no? E sottraendo una relazione, un momento di relazione fondamentale con il bambino, già diciamo è inevitabile scattare l'immagine per ogni cosa che facciamo. Se a questo si convive in ogni momento con lo strumento, diciamo che diventa un po' difficile anche gustare quelli che sono i momenti anche vissuti con
5: che non
6: i piccoli,
5: ritornano sicuramente.
6: Che non ritornano. Ma è un discorso molto complesso.
5: Bene, io non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, qualche altro minuto, ci dicono dalla regia 4 minuti. Una panoramica sulle altre dipendenze. Che situazione c'è? Parliamo per esempio della dipendenza della droga nel contesto tarantino.
6: Allora, noi abbiamo, come direttore del dipartimento, quindi i nostri dati, noi abbiamo in carico nel tutto il dipartimento, che sono 6 servizi sul territorio e 1 sulla casa circondariale, 2500 persone. Solo di dipendenze comportamentali abbiamo 250 persone in carico. E fondamentalmente per le sostanze abbiamo comunque una, si mantiene la percentuale di persone in carico per sostanze opioidi, quindi eroina e simili, è aumentato negli ultimi anni in maniera esponenziale il consumo di cocaina che viene acquistata minime, cioè costa pochissimo, per cui è assolutamente, noi abbiamo la maggior parte dei pazienti che hanno una dipendenza da sostanze e che chiedono di essere presi in carico al servizio sono consumatori di cocaina, in associazione anche con cannabinoidi, con eroina.
5: Dottoressa, le droghe, le nuove droghe?
6: Sì.
5: Quelle che ancora non sono classificate, che cosa succede?
6: Quella è una rincorsa, perché di fatto le anfetamine, la grossa fetta delle anfetamine è molto diffusa, soprattutto in alcuni contesti, tipo il contesto ricreativo, quindi l'ecstasy per dire. Quelle sono persone che ai nostri servizi arrivano poco, anche perché spesso arrivano in pronto soccorso piuttosto che con le conseguenze di manifestazioni psichiatriche, deliri, allucinazioni, eccetera, legate al consumo anche occasionale della sostanza.
5: Ma sono facilmente reperibili?
6: Sì, sono facilmente reperibili in alcuni contesti, chiaramente. È chiaro che anche, per esempio, ultimamente si è parlato anche molto del fentanyl. Nella nostra realtà noi abbiamo condotto uno studio con il laboratorio della nostra ASL tossicologico e abbiamo verificato che in effetti il consumo anche nei nostri pazienti non è allarmante. Questo perché in Italia ci sono tutta una serie di attenzioni particolari che hanno potuto contenere, ecco, questo allarmismo che si era fatto rispetto al fentanyl. Quindi fondamentalmente la cosa che ci preoccupa è la diffusione della cocaina, dei cannabinoidi anche in età, cioè io parlo di 12-13 anni, non parlo di 18 anni. Noi abbiamo, quest'anno ne abbiamo avuti alcuni casi numerosi, anche nei primi 3 mesi 4 casi di ragazzini e di alcuni bambini dai 12 ai 15 anni per consumo di cannabinoidi.
5: Cosa succede quando un bambino, perché di questo parliamo, di 10-11 anni fa uso questo tipo di droga? Dopo c'è spesso, immagino, un'evoluzione involuzione, chiaramente, certo, un andare avanti nell'uso delle sostanze, certo, stupefacenti, immagino.
6: Allora, noi dobbiamo pensare che il nostro cervello ha una maturazione completata intorno ai 25 anni, quindi l'adolescente si trova in un momento molto critico di maturazione del nostro cervello e la parte che matura per ultima è la corteccia prefrontale, che è quella che permette di governare alcuni stimoli, in qualche maniera è quella che dà ti blocca rispetto ad alcune cose. E quindi usare delle sostanze stupefacenti, ma anche dei comportamenti d'abuso, quali per esempio sono il gioco d'azzardo, il gioco online, il gaming, eccetera, può determinare, e ci sono degli studi scientifici che supportano questo, alterazioni sia di predisposizione a dipendenza in età più avanti, a predisposizione a patologie psichiatriche con maggiore frequenza, facilità, e anche a deficit cognitivi. Proprio perché andiamo ad agire su un organo, è come se noi al bambino diamo dell'alcol, cosa succede? C'è una tossicità epatica perché non ha gli enzimi per metabolizzare l'alcol. Nel caso delle dipendenze dove l'organo è il cervello, noi praticamente danneggiamo in qualche maniera l'evoluzione di quell'organo.
5: Grazie alla direttrice del Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto, dottoressa Cinzia Ariano. Abbiamo fatto una panoramica, siamo riusciti a parlare anche di altro, non solo di quello che avevamo deciso. Grazie come sempre ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buona serata.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
10: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Bella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
2: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
1: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
2: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
1: Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei il padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano al portafoglio, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
2: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
1: Siamo in queste condizioni automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
2: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di

0: investimento delle imprese e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie, a sostenerlo il vice

0: L'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito, dunque, il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI Cobas alla presenza dell'assessore Arrano e Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario Ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Iacovone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine, altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL, Vito Badaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei giochi del Mediterraneo, attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello
1: sport. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Beh, innanzitutto siamo sempre contenti quando una nuova attività in una città dove appunto le attività imprenditoriali scarseggiano, anzi c'è una certa desertificazione imprenditoriale, produttiva, e quindi siamo felici perché apre una nuova attività. Ma
3: questa volta parliamo di un'attività molto molto particolare. Ne parliamo con

0: Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Buongiorno, signor Erbante.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, questo è un bar molto particolare. Innanzitutto diciamo qual è il bar e quando è l'inaugurazione.
1: Il bar si trova all'interno del camping Sant'Omai. E abbiamo avuto la possibilità dalla direzione del camping di poter gestire questo bar per tutta l'estate. Il bar si chiama Sunrise,
0: che significa alba.
1: Che significa
0: alba.
1: E per i nostri ragazzi è l'alba di un nuovo giorno.
0: Perché l'alba di un nuovo giorno? Spieghiamolo, perché questo bar avrà come lavoratori chi?
1: Questo bar come lavoratore avrà i ragazzi in esecuzione penale Arna, i ragazzi autistici e i ragazzi di quartiere.
0: Ecco, non è un'operazione semplice.
1: Dunque,
0: è un'operazione coraggiosa questa, che però...
1: Non è semplice, ma a noi le cose semplici non piacciono. Dunque, di conseguenza... È quello che facciamo dal 2017 come cooperativa.
0: Sì. Allora, signor Erbante, ci racconti un po' quindi questo bar. Come nasce questa idea di coinvolgere ragazzi che hanno delle forme di disabilità, ragazzi di quartieri difficili e detenuti, particolari fasce di detenuti, in esecuzione esterna. Ecco, come nasce questo progetto? La cooperativa Noi e Voi sappiamo che è molto impegnata all'interno della casa circondariale di Taranto.
1: Sì, all'interno del carcere abbiamo la pasticceria. Il progetto nasce in virtù di che facciamo comunque tutti i giorni, voglio dire. Dunque, è quello che amo. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, grazie a un bando, la possibilità che l'NR col Comune di Taro abbiamo avuto questa possibilità di far lavorare questi ragazzi. E le dirò, fa una cosa che io non avevo mai fatto, ma è una cosa che loro ti lasciano qualcosa in più. Sono loro che ci donano qualcosa, non noi che diamo qualcosa a loro.
0: Ecco, voglio, lo ha accennato lei, signor Erbante, il progetto è finanziato dal Comune nell'ambito del bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta proprio a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Quindi, allora, innanzitutto diciamo, il bar si trova, come abbiamo detto, nel campeggio, all'interno del campeggio Sant'Omai, a Gandoli. E l'inaugurazione ci sarà domani alle 20.30.
1: Alle 20.30, sì, abbiamo chiamato una band, i Vasconnessi, e abbiamo il sold out. Grazie a Dio, domani è sold out, è tutto pieno.
0: Ecco, quindi tutta l'estate questo bar sarà a disposizione e avrà appunto come personale a servire i clienti o comunque a gestire le attività del bar, avrà queste persone che sono inserite in un percorso di rieducazione e di inclusione sociale.
1: Di formazione,
0: ha detto bene, di formazione, perché
1: di formazione sul campo.
0: E questo è molto importante, perché poi questi ragazzi avranno bisogno, una volta che si sarà conclusa l'esperienza del bar, avranno bisogno appunto di avere delle competenze da poter spendere, no, nel mercato del lavoro, per potersi proporre come lavoratori e quindi completare questo percorso di inclusione sociale.
1: Può essere per noi un test per tutta l'estate, per incominciare a pensare di promuovere un nuovo progetto per l'inverno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statte, un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona e rappresenta la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statte Fabio Spada, che ha dichiarato rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. Dare forza al nuovo corso e lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni, infatti, non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi, invece, l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo, l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa tanto semplice quanto efficace, sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
5: E questa è la sonda che abbiamo progettato ed verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. È, come potete vedere, una sonda sferica forata e come quelle che si utilizzano nelle lavatrici. Al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata, e poi attraverso le analisi di laboratorio e le analisi molecolari siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
4: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da aria da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Allora, ci sarà una gara di beach volley a Lama. E grazie anche alla Mainardi, che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
7: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli?
6: Dribbling Sport Village, giusto.
7: In via Girasoli 21 a Lama. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
6: Sì, se non ricordo male c'è ancora posto, sono un 40 partecipanti al momento.
7: Ah, sono 40 partecipanti, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
6: I complimenti vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
7: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16.30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
6: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
7: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
6: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Ionian and Dolphy, che ci ha dato
7: la disponibilità.
6: Questa disponibilità di farlo.
7: Bene, benissimo.
6: Io sento il ritorno perché sono

0: in un luogo dove non prende bene.
1: Ah, ok, ci proviamo, proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16.30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Ithaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Ion Endolphin Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
0: sì, proprio sarà,
1: per vivere, sì, insieme questo, sì, momento.
0: Certo, per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per,
1: certo,
0: questi pazienti.
1: Certo. Certo,
0: e allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
1: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
0: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
1: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato il legame fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour, che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
4: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport, con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare Nastro Rosa Tour raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
3: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
5: Per Taranto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport, l'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Girevoli, il Castello Aragonese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Quale sarà il futuro del Taranto e che tipo di organizzazione dovranno avere i rossoblù da qui in avanti? La domanda che in queste ore accompagna la riflessione dei tifosi, ma anche della famiglia Ladisa, al lavoro per programmare e rilanciare il progetto rossoblù, o almeno così sperano i sostenitori ionici, in attesa di capire anche la questione Stadio Erasmo Iacovone. Sul tavolo però sono diversi temi, dalla possibilità di ripescaggio, un'ipotesi che continuiamo a dire molto remota in questo momento, la gestione della penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, e qui sicuramente bisogna preparare al meglio un ricorso che permetta di rientrare in un ambito di una penalizzazione normale e non maxi come quella che è stata inflitta alla società rossoblù. L'obiettivo è quello di gettare le basi solide per il futuro dopo un'annata che ha lasciato comunque degli insegnamenti importanti. Non sono giunti, come è stato più volte ribadito, comunicati ufficiali. Le sensazioni sono quelle di una volontà di proseguire e rilanciare il percorso intrapreso. Uno degli aspetti da considerare, ossia un punto di forza per questa stagione, è sicuramente l'esperienza nell'ultimo anno. Ma bisogna fare in fretta, perché al di là delle riflessioni c'è un mercato che praticamente è quasi aperto e pertanto la formazione ionica ha bisogno di dover trovare soprattutto gli under per poter irrobustire la squadra e poi magari confermare qualcosa rispetto alla passata stagione, a partire dalle figure più importanti. I punti interrogativi restano quella del direttore sportivo Danilo Pagni e quella del tecnico Ciro Danucci.

0: Nella sua avventura, però, Danucci ha collezionato quei punti utili a poter permettere al Taranto di giocarsi la promozione sino all'ultimo e pertanto i rossoblù potrebbero addirittura ripartire da lui con gran parte di questo organico, puntellato secondo le sue necessità, per poter provare a vincere l'eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente di Love Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, ben trovata.
3: Ciao Net, buongiorno e bentrovati tutti.
2: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio.
3: Sì.
2: E, ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
3: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa legge che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto. Quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esiste venga applicata. Tra l'altro, poi la Regione Puglia, in una nota del 2022, ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia.
2: Certo.
3: Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali, il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo, questo non accade ovunque. Quindi
2: Assolutamente.
3: noi, sì.
2: Ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come è possibile, mi chiedo, come è possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
3: Certo, c'è il rischio zoonosi perché spesso
2: Ah,
3: comunque c'è
2: ecco,
3: la
2: sono.
3: vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica. Quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli. Vogliamo che la polizia locale, con la ASL, con i carabinieri forestali, controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare, per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini che ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi, eventi appunto dove vengono violate queste norme per poter intervenire.
2: Benissimo, benissimo. Sei stata chiarissima, Rosy. È chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è, ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi.

0: igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi qualsiasi, ovviamente, cosa voi avete fatto questa lettera a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una richiesta formale.
1: Sì, a tutti i comuni pugliesi.
0: Una richiesta formale, benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo, va bene, Rosy?
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Certo, ce lo auguriamo.
0: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'Avtar.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento. Dopo il TG, oltre la notizia, oggi due gli argomenti da trattare. Il primo è il Medimex, che in questi giorni stanno cambiando il volto della nostra città, e il secondo è la giornata del rifugiato, che è domani, un appuntamento molto importante per riflettere sui temi dell'immigrazione. Ma partiamo dal Medimex. Se lo facciamo con un giornalista musicale appassionato di cultura pop e onnivoro musicale, almeno così è stato definito, Massimo Longoni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, ieri, avantieri in realtà, il 17, la mostra al Medimex con la fotografa Roberta Beli, cosa ti è sembrato?
1: Beh, è veramente qualcosa di imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche per chi semplicemente vuole rendersi conto di un momento storico che è stato importante, comunque ha lasciato un segno nella cultura non solo musicale. Roberta Beli ha praticamente immortalato una scena che stava nascendo. All'epoca nemmeno era immaginabile quello che poi sarebbe potuto diventare, nel senso che comunque i gruppi come Ramones, Television, Talking Heads che lei fotografò all'epoca avevano un'eco piuttosto ristretta, ma poi nel giro di pochi anni sono diventati in realtà famosi a livello mondiale e sono entrati nella storia della musica. Quindi questi 50 scatti che sono in mostra al Martin veramente sono imperdibili. Sono delle foto bellissime, ma sono soprattutto una testimonianza viva di una persona che ha vissuto quella scena dall'interno, perché lei non era nemmeno una fotografa professionista, era prima di tutto un'amica dei musicisti che suonavano e per testimoniare quello che stavano facendo aveva deciso di iniziare a fotografare.
0: L'ha
1: Poi quelle foto
0: detto
1: sono
0: lei
1: arrivate.
0: stessa, e a me
1: Esatto.
0: piaceva fotografare i miei amici. Il fatto che siano diventati
1: Esatto.
0: poi famosi è stata una fortuna anche per me.
1: Sì, infatti, tanto è vero che lei, come la sua storia di fotografa, è durata piuttosto poco, perché lei ha iniziato a scattare nel 74 quando è arrivata a CBGB's, questo locale di New York dove suonavano queste band, e praticamente ha fotografato per circa 10 anni. A metà anni 80 la rivoluzione punk si era un po' affievolita, era passato il momento di grossa popolarità, la musica stava cambiando, era il momento delle grandi pop star, di tutto un altro modo di concepire la musica, cosa che a Roberta Bailey non, come
0: Non è
1: dire,
0: interessato più.
1: suscitava particolare, esatto, particolare passione, ha deciso anche di smettere di fotografare, è passato a fare altro.
0: E allora, per capire di cosa stiamo parlando, ci guardiamo insieme al servizio.
2: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
0: Joey Ramone, che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, è Joe Strummer dei Clash, beccato davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così

0: ti racconto di 1000 aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi, quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarli a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i Television.
1: I thank the museum, Marta, for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
0: Ringrazio il museo Marta per avermi invitata a questa mostra. È la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
2: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura. Però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti della cultura, dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
0: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E allora, Massimo Longoni, come trovi Taranto, tu che la frequenti ormai da qualche anno, anzi dovremmo dire da qualche Medimex?
3: Sì, infatti sono almeno 6 o 7 edizioni di Medimex, ho perso un po' il conto, però insomma ormai sono un abitué di Taranto, che devo ringraziare il Medimex per avermi fatto conoscere questa, scoprire questa città che amo molto, devo dire. Quest'anno è particolarmente viva, nel senso
0: caotica,
3: che ci sono,
0: lo puoi dire, non ci appelliamo.
3: Sì. Sì, ci sono un po' di cantieri aperti, c'è il Medimex, andiamo verso i giochi del Mediterraneo, insomma gli appuntamenti sono tanti. È chiaro che per una città, quando si sommano tante cose aperte in questa maniera, che attirano gente allo stesso tempo, creano sicuramente qualche disagio a livello di viabilità, o insomma di traffico, insomma la situazione può diventare complicata, ma secondo me comunque ne vale la pena, nel senso che un evento come il Medimex, una rassegna come il Medimex e poi i giochi del Mediterraneo per la città sono sicuramente una ricchezza che vale la pena vivere, insomma.
0: Tra il Medimex ormai è arrivato a metà del percorso, però tra gli appuntamenti che mancano, secondo te qual è quello imperdibile?
3: Sicuramente il concerto di sabato sera dei Pet Shop Boys è un qualcosa che non capita tutti i giorni. Anche il concerto di domenica con Slow Dive e Suede è sicuramente un appuntamento che merita. Diciamo che quello dei Pet Shop Boys ha la cosa in più di essere un gruppo che ha fatto storia negli anni 80, ha una storia sicuramente più lunga di quella dei Suede, e forse raccoglie anche un pubblico come dire, più ampio, più generalista in qualche modo. Tra l'altro è in teoria un po' fuori da quello che è il classico cartellone del Medimax, che i grossi concerti li ha sempre puntati su un tipo di proposta musicale più orientata al rock. Pet Shop Boys, a parte un anno i Kraftwerk, che era pure elettronica, ma Pet Shop Boys chiaramente ha sempre fatto dance, elettronica, un pop molto ricercato, e per questo di grande successo. Quindi secondo me è un appuntamento. Oltretutto mi dicono che lo spettacolo, da un punto di vista visuale, visivo, sarà di grosso impatto, quindi è qualcosa da non perdere.
0: E non vediamo l'ora, allora. Grazie a Massimo Longoni, ci vediamo al Medimax.
3: Grazie a voi. Va bene, buona giornata.
0: E noi ora parliamo della giornata del rifugiato, e perché sabato prossimo, sabato questo poi, dalla Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, a cui prenderanno parte molte associazioni del settore, quindi esperti del settore, ma anche i RUP del comune che si occupano del progetto SAI, come anche l'assessora ai servizi sociali, perché non si parla solo di accoglienza, ma anche di integrazione, perché non finisce tutto con l'accoglienza. Poi una società integrata è sicuramente una società più sana, ma non sarà solo parlare, perché alla fine del dibattito ci sarà un concerto di tre artisti che, insomma, con l'Africa e soprattutto le sonorità africane hanno tanto a che vedere, come per esempio Don Ciccio e Mamma Marias, ma ci sarà anche Fido Guido, che è un po' la voce di questa terra. Per parlarne insieme noi abbiamo invitato Paolo Vinci, che è il presidente della cooperativa Isola, che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'UNHCR e con il comune di Taranto. Un evento, ripeto, che si terrà gratuito, che si terrà in Villa Peripato. Certo, sono i giorni del Medimax, quindi ci sarà un bel caos, però è facile da raggiungere anche con i mezzi di trasporto, e poi vi potreste vedere un bel concerto dopo di gratuito di Mamma Marias, Fido Guido e Don Ciccio. E noi comunque ne parleremo fra poco proprio con il presidente della cooperativa Isola. Vi dico un po' chi sono gli ospiti. Abbiamo la dottoressa Sabrina Lincesso, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Monica Cricchiuti, che come vi dicevo è la RUP del comune di Taranto che si occupa del SAI, e poi la professoressa Laura Costantino, che è la coordinatrice dei corsi di studio del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società Ambiente e Cultura, un corso di studi proprio appositamente studiato per questo. Sarà presente anche Vito Giovannetti, direttore dei servizi di relazioni col pubblico dell'ASL del Dipartimento di Taranto, perché a quanto pare ci saranno importanti novità dell'ASL nei confronti proprio dei rifugiati presenti sul nostro territorio. E poi ci saranno Don Francesco Mitidieri, che è il presidente dell'associazione Noi e Voi, la dottoressa Valeria Lecce, coordinatrice di Nuovo Erone, e Paolo Vinci, che è il presidente di Isola Cooperativa Sociale. Buon pomeriggio, Paolo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, un momento per parlare, per fare il punto della situazione, diciamo, dei migranti sul nostro territorio. L'isola si occupa proprio dei migranti regolari sul territorio e della loro integrazione soprattutto.
4: Certo, e anche della loro regolarizzazione quando il processo ancora non si è completato, quindi un accompagnamento alla regolarizzazione delle posizioni ancora da perfezionare con la questura. Sì, noi gestiamo SAI e Leginette, che sono due progetti ministeriali con i fondi FAMI, e proviamo a portare in essere delle azioni, sia quelle ordinarie e anche delle azioni innovative per il sociale, per creare un processo di inclusione reale. La giornata di domani è un momento di racconto, perché cercheremo di raccogliere anche le testimonianze dirette da parte

0: dei beneficiari di progetto, ma dei migranti, perché ci sono anche delle posizioni di amici che sono, ormai fanno parte del nostro gruppo, che collaborano quotidianamente con noi, che non sono passati attraverso il circuito ordinario, ma sono entrati in contatto con le nostre attività e li abbiamo conosciuti. Quindi ci piacerebbe sentire un racconto diretto da parte loro e approfittare della possibilità di avere questi interlocutori qualificati per poter ipotizzare delle risoluzioni nei tempi brevi e lunghi a dei problemi esistenti sul territorio per l'inclusione sociale. Poi c'è la
1: Paolo,
0: parte
1: questo è un
0: giuridica.
1: periodo piuttosto difficile, si parla di integrazione, diciamo dal punto di vista della cronaca però, invece, c'è un lavoro dietro importante, domani, si potrà capire e comprendere anche questo, quanto lavoro, c'è dietro e soprattutto cosa possiamo migliorare dalla viva voce dei migranti.
0: Sì, l'obiettivo è questo, è raccontare quello che è da migliorare, perché non vogliamo raccontare che è tutto perfetto, perché non lo è, ma vogliamo raccontare il lavoro che proviamo a mettere in campo noi, ma tanti altri aventi del terzo settore, come abbiamo citato prima, noi e voi con Don Francesco Mitidieri, e altri purtroppo per la concomitanza della giornata mondiale del rifugiato non hanno potuto dare la loro disponibilità, ma saranno presenti nelle prossime occasioni sicuramente. E vogliamo anche testimoniare la nostra disponibilità a metterci in gioco per un miglioramento concreto della posizione dell'integrazione sul territorio, certo.
1: E io ringrazio Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale. L'appuntamento è domani alle 18 in Villa Peripato.
0: Grazie, buon proseguimento.
1: E anche l'appuntamento con Dopo il TG è finito qui. Se avete segnalazioni potete scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it per una mail o un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo. E l'appuntamento è finito e l'appuntamento con noi, con Dopo il TG, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica

0: in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
4: La nave!
5: Sto venendo dritto verso di noi!
6: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
7: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
8: Rufus se n'è andato!
6: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
9: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
10: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
7: Porto per la battaglia, Rufus!
3: È ora di agire!
11: Ho trovato qualcosa nel negozio.
12: Ok. Cos'hai trovato?
11: Un posto. Ho trovato un posto.

0: siete?
1: C'è nessuno.
0: Papo, puoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui.
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Vola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come on!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.

0: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri. Oggi ospiti il nostro residence, il dottor resident, il nostro dottor Leonardo Mortato.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Leonardo, ben trovato. Ospite, ospite d'onore oggi la dottoressa Anna Maria Laneve.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Anna Maria, benvenuta. La nostra rubrica Bimbi Maestri che facciamo insieme a Grazia Benedetti, che salutiamo. E come sempre voi siete in giro, no? Per convegni, per aggiornamenti, questo è molto importante, per darci le notizie, per darle alle famiglie dei bambini. Infatti Bimbi Maestri è una rubrica che è fatta da voi pediatri per aiutare le persone che ci ascoltano a capire un po' di cose in più, così riusciamo a fare questa bella cosa.
4: E a diminuire anche la nostra ignoranza.
3: Giusto. Oggi parleremo di respiro e di crescita. Perché è importante parlarne?
5: Allora, respiro e crescita sono due argomenti che apparentemente non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. In realtà sono strettamente connessi. Respirare e crescere nei bambini è un segreto che pochi genitori conoscono, proprio perché il modo in cui un bambino respira può cambiare sia la forma del viso che la forma del corpo di questo bambino. Praticamente così il corpo si adatta a come entra l'aria nel suo corpo. Incredibile, vero?
3: È incredibile.
5: Praticamente è una cosa difficile.
3: Mai da immaginare,
5: ma invece è proprio così. Iniziamo dal primo respiro, il primo vagito del neonato. Il neonato nasce, quindi il primo pianto del neonato è il suo primo respiro. Quindi lui prende possesso della sua vita, inizia la sua vita autonoma e il suo respiro è un respiro pazzesco, è un respiro frequentissimo, addominale, e molto spesso però i genitori sono anche un po' preoccupati di questo tipo di respiro così frequente, però in realtà non lo devono essere, perché è proprio la caratteristica del respiro neonatale essere così frequente. Molto spesso i genitori sono un po' preoccupati dei primi rumorini notturni, delle prime apnee fisiologiche, poi vanno in crisi. In realtà non dovrebbero farlo.
4: Sono domande molto frequenti,
3: è vero? Ma perché il bambino respira così la notte appena nato,
4: durante le visite, proprio.
3: Perché è anche vera una cosa, secondo me, che i bambini sono neonati, però ci sono i neogenitori, che per la prima volta hanno a che fare con un esserino così e devono capire come funziona. Passatemi il termine.
4: E non hanno il protocollo,
3: devono imparare tutto dal bimbo che è lì e che fa le sue cose naturali.
5: Certo.
3: Ecco, quindi il respiro è importantissimo dal primo vagito, cioè da quando si nasce.
5: Sì.
3: Ma questa cosa, Anna Maria, il respiro può cambiare fisicamente la faccia, il corpo?
5: Perché man mano che il bambino cresce cambia anche il suo respiro, si fa meno frequente, più regolare. Però poi cosa accade? Che il bambino deve respirare necessariamente col naso, cioè il respiro perfetto deve essere il respiro nasale. Noi dobbiamo essere tutti respiratori nasali. Dobbiamo ispirare l'aria, far entrare l'aria nel nostro organismo attraverso il naso, perché il naso ha un superpotere, cioè il naso è un filtro, cioè blocca tutti i virus e i batteri presenti nell'aria, poi umidifica l'aria e la riscalda in maniera tale che raggiunge i polmoni a una giusta temperatura e priva di batteri e virus, di alcuni batteri e virus, non di tutti, di alcuni batteri e virus. Quindi la bocca non deve servire assolutamente per respirare, serve solo per mangiare e per parlare la bocca. Non dobbiamo assolutamente respirare con la bocca, però a volte purtroppo accade che il bambino respiri con la bocca, perché c'è un'abitudine. No, perché
3: nasino.
5: A volte il loro naso può essere ostruito. Può essere ostruito e le cause.
4: Ed è frequentissimo. Sì. Il naso, ovvio, sono sempre con questo naso un po'.
0: Il nasino un po' ostruito.
5: Sì. Okay. Può essere ostruito di solito dalle adenoidi, no? Sappiamo tutti quando si ingrossano le adenoidi nei bambini. Le adenoidi sono delle formazioni che si trovano proprio alla radice del naso e che fanno parte del sistema immunitario dei bambini, e a volte però questi adenoidi si ingrossano fino a ostruire completamente il naso. Immagin-

0: Laria.
1: Lalia,
0: Rino Lalia, sì, da voce, giustamente. Sì. Allora, noi diamo una piccola breve pausa, ci ascoltiamo un po' di musica, restate con noi perché l'argomento è molto molto interessante, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Sali sul palco di Night.

0: la notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra bellissima rubrica in cui parliamo di bambini. Oggi in particolare stiamo parlando di respiro e crescita insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Allora, dicevamo prima che addirittura un bambino dal respiro può cambiare, ad esempio siamo arrivati alle adenoidi,
2: sì.
1: E quindi cambia faccia, ma voi cambia se tutto. Entra un bambino adenoideo?
2: Nello studio, sì.
1: Nello studio, cioè voi appena
2: lo riconosciamo subito, sì sì,
1: solo a vederlo,
3: ad ispezione
1: si dice, sì, cioè, sì. Tu guardi il bimbo e
2: sì,
1: vedi che ha le adenoidi,
2: hanno una faccia scaracteristica, viene detta proprio la faccia adenoidea, quindi le occhiaie, il naso, il filtro del nasale è stretto, hanno la bocca sempre aperta, spalancata, tutta disidratata perché respirano sempre con la bocca,
1: e quello è per le adenoidi,
2: per le adenoidi, cioè cambia proprio l'armonia del viso, cambia completamente e oltre a cambiare proprio l'armonia del viso, cambia anche l'armonia dei denti. Praticamente il bambino adenoideo è un bambino che ha molto frequentemente delle malocclusioni. Cos'è la malocclusione? La malocclusione è quando l'arcata superiore dei denti non combacia con l'arcata inferiore e quindi si possono verificare una serie di incroci tra i denti, quindi un morso aperto, un morso incrociato, un crossbite, e questo determina, com'è?
3: È la definizione.
2: Sì. E quindi questa malocclusione che viene determinata proprio dalla posizione della lingua. La lingua è un altro importante organo del nostro organismo, proprio perché la lingua nel neonato occupa l'intera cavità della bocca e serve a succhiare, no? Il neonato succhia, sì. Ha solamente il meccanismo della suzione, succhia il biberon, succhia il seno. Successivamente la lingua si deve posizionare dietro degli incisivi superiori, quindi proprio sul palato, deve stare sul palato. Questa è la sua posizione fissa che dovremmo avere anche noi adulti, nella deglutizione tipica dell'adulto. E quindi cosa accade? Che quando il cibo entra nella bocca, la lingua con un movimento ad onda porta il cibo all'interno del nostro organismo. Accade però in questi bambini che hanno la bocca sempre aperta, la lingua non si può posizionare dietro gli incisivi, non si può mettere sul palato e quindi occupa delle
1: zone
2: diverse, tra i denti, si mette tra i denti, arretra
1: al lato
2: e quindi crea dei forami, diciamo, tra le varie
1: quindi
2: arcate.
1: Quindi si sposta il palato
2: e quindi abbiamo un palato ogivale, che viene detto ad ombrello, quindi alto e stretto.
1: Così.
2: Alto e stretto.
1: Okay. E quindi, di conseguenza anche i denti poi vengono su storti.
2: Anche i denti sono tutti storti, sì.
1: Quindi bisogna aggiustare il palato
2: e
1: poi i denti dopo.
2: Certo. Bisogna intervenire con degli apparecchi.
1: Però dicevamo prima, ecco, con degli apparecchietti, quelli sì. dal medico dentista.
2: Sì.
1: Poi dicevamo anche che poi anche la schiena,
2: c'è
1: tutta una conseguenza del respiro.
2: Tutta una conseguenza del respiro, perché il bambino che ha le adenoidi ha la testa tende ad andare avanti, quindi tende ad inarcarsi tutto in avanti, anche le spalle quindi si inarcano in avanti, i muscoli paravertebrali ne risentono determinando delle scoliosi, una cifosi poi accentuata anche dal fatto che stanno sempre con i tablet, con i cellulari,
1: certo.
2: Sono più meccanismi che concorrono a fare questa
1: mamma mia, ma è incredibile questa cosa, pensate che dal respiro si
2: determina
1: parte...
2: tutta questa situazione,
1: incredibile, per
2: sì.
1: cui bisogna, poi magari può anche esserci un'occlusione del nasino, non so, dei polipetti,
2: dei polipi, anche una rinite allergica può essere determinata.
1: Bimbo allergico,
2: la mucosa nasale è ipertrofica e quindi non riesce a respirare,
3: iperreattiva. La reattività, no?
1: E subito allo stimolo reagisce con la naso,
2: sì,
1: e quindi non respira sto
2: non
1: bambino.
2: Respira e quindi necessariamente apre la bocca per
1: certo.
2: compenso, è una forma di compenso alla fine.
1: Sì,
2: un tappo nel naso, quindi non riesce a respirare col naso e spalanca la bocca.
1: Quindi per capire se il mio bimbo ha le adenoidi, ok,
2: sì.
1: Allora il medico pediatra voi ci dite, allora il bimbo è adenoideo,
2: sì.
1: ha le adenoidi, cosa si fa? Si va dall'otorino,
2: sì.
1: Poi si va dal dentista,
2: sì. ci vuole un'equipe
1: e poi si va dal posturologo per la schiena.
2: Sì, abbiamo bisogno proprio di un'equipe multidisciplinare, sì. L'odontoiatra, il posturologo, l'otorino laringoiatra.
1: L'otorino, sì,
2: certo,
1: giusto,
2: l'otorino,
3: però,
2: il posturologo.
3: Scusami, Anna Maria, sempre che abbiano una propensione pediatrica, ecco, questo è importante.
1: Che
3: no?
1: Vuol dire? Non capisco.
2: Sì.
3: Perché tutto sta nella modalità, uno che ne ha visti, come le orecchie, le guardiamo più noi.
1: Le orecchie, anche le orecchie.
3: Le guardiamo più noi che gli otorini, guarda.
1: È vero.
3: Eppure molti demandano, già, mandiamo
1: un otorino. Ma un bambino all'orecchio può avere un problema particolare?
2: In che senso?
1: Ma se ha male orecchio vuol dire che uno è un'otite, cioè, basta.
2: L'otite di solito è la cosa, sì. Oppure può essere un dolore riferito a volte.
1: Un dolore riferito?
2: Perché a volte il bambino ha un dolore all'orecchio, ma in realtà non dipende dall'orecchio, può dipendere dalla gola, può dipendere da altro.
3: Un'infezione alta.
1: Alta vuol dire un raffreddore, ad esempio. Ok, ho capito. Però questa del respiro è importante, è una cosa molto importante che io ignoravo completamente, quindi grazie per questi. Queste indicazioni utilissime, perché penso che le mamme, le nonne, i papà e le persone che sono all'ascolto adesso magari mettono un occhio e dicono aspettiamo un attimo, vediamo. Come sempre ricordiamo, adesso mandiamo la musica, però prima vorrei che ci fermassimo tutti a riflettere che è importante sempre, avete visto cosa hanno detto i dottori, quando vediamo il bambino già possiamo più o meno intuire cosa c'è. Quindi significa portiamo i bambini
3: dal pediatra che deve prendersi in carico
1: e poi dice
3: poi sa a chi affidare,
2: deve essere il punto di riferimento, il primo punto di riferimento il pediatra. Poi c'è l'equipe dietro
1: e di portarli di persona, giusto?
2: Certo,
1: perché per
2: vedere.
1: Telefono non si può,
2: li
1: non si può
2: necessariamente.
1: Quindi
2: visitare,
1: un po' di pazienza, si prende il bambino e si porta. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda insieme alla dottoressa Anna Maria Laneve e al dottor Leonardo Mortato. Stiamo parlando di respiro e crescita, abbiamo spiegato tante cose. Chiudiamo adesso questo argomento, anche se gli approfondimenti, le domande voi potete farle al 339 680 6868, poi noi chiediamo agli esperti, ai nostri pediatri, loro ci risponderanno e noi vi forniremo le risposte, qualsiasi tipo di domanda ovviamente, e perché sono argomenti che poi dobbiamo, le stesse domande, farle al pediatra. Quando andiamo in visita col bimbo o la bimba, portiamo il bambino e diciamo: dottore, ma come si fa questo? Come può? Abbiate fede, chiedete, perché è importante chiedere. Nessuna domanda è stupida, è
2: certo,
1: vero?
2: Certo.
1: Sono sempre tutte utili. Certo. Quindi adesso, per chiudere questo argomento di respiro e crescita, qual è il messaggio che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori?
2: Il messaggio è ai genitori soprattutto: andate a vedere come dormono i bambini, cioè stasera andate in cameretta, vedete i vostri bimbi come dormono, il respiro è regolare, silenzioso, oppure sono a bocca aperta, spalancata, come se stessero vedendo un film di fantascienza, diciamo. Deve essere un respiro regolare, devono respirare col naso, a bocca chiusa, il respiro silenzioso, non devono sudare, quindi non devono affaticarsi nel sonno. Il sonno deve essere ristoratore, non deve essere un sonno affaticato, non devono fare sforzo durante il sonno, anche perché diciamo un'altra piccola caratteristica di questi bambini, ne è inficiata anche la crescita. Siccome l'ormone della crescita viene secreto proprio durante la notte, quando questi bambini dormono male, vanno addirittura in apnea a volte, cioè il respiro si arresta a volte, oltre a russare frequentemente, quindi l'ormone della crescita viene prodotto a una quantità minore e quindi crescono meno. Anche questo è importantissimo: crescono meno, si ammalano di più, si ammalano frequentemente, proprio perché l'aria entra attraverso la bocca, una via diversa da quella naturale.
1: E come dicevi prima, il naso è il nostro filtro, e quindi
2: blocca i batteri e i virus. Invece, entrando dalla bocca, tutti i batteri e i virus entrano e quindi si ammalano, hanno sinusiti, otiti, faringiti frequenti durante l'anno, fino a 6-7 volte l'anno.
1: Certo.
2: Quindi invito i genitori a guardare come dormono i bambini e, se vedono qualcosa di particolare, rivolgersi al pediatra, che è il primo punto di riferimento. E poi il pediatra li indirizzerà verso l'odontoiatra, verso l'otorino, verso il posturologo, certo, verso un'equipe multidisciplinare.
1: Benissimo, benissimo. Anna Maria, grazie. La dottoressa, noi ringraziamo
2: grazie
1: la nostra dottoressa Anna Maria Laneve per averci parlato di questa cosa veramente interessante. Io non avevo proprio idea di questo mondo che è all'interno del... Sì. Adesso, Leonardo, io so che tu sei stato a San Sepolcro, ad Aboca, per...
3: È un luogo che io non conoscevo.
1: È molto bello, c'è molto verde, queste colline bellissime, molto bello.
3: Fanno agricoltura biologica.
1: Che è una cosa incredibile.
3: Incredibile.
1: Tu
3: come,
1: sei stato...
3: come c'è l'armonia.
1: L'armonia di tutto, vero, molto bello. Allora, detto questo, che poi magari facciamo una puntata sul paesaggio, che sarebbe interessante anche da mostrare nei video, nelle foto, sappiamo che tu sei stato a un convegno interessante che, ahimè, è qualcosa che ci riguarda tutti, tutte e tutti, perché il convegno trattava del tema della tecnologia e la dipendenza, perché i bambini, purtroppo sempre più piccoli, diventano dipendenti, perché è più facile il telefono che non l'interazione bimbo mamma bimbo papà.
3: È questo che dovremmo, questo è il messaggio che
1: dovremmo eliminare totalmente. Non ridurre, ma togliamolo. Giochiamo con i bambini,
3: relazioniamoci. Ecco, la relazione, quello che è emerso, per esempio, piuttosto il convegno, quello che mi ha un po' stimolato dentro, assieme al mio sistema limbico, no? Emotivo, la migrala, che è quella. è la fonte della paura, no? Che viene attivata quando vediamo queste cose nei figli, nei nostri bambini, nei nostri pazienti.
1: Sì.
3: E, dicevo, è proprio quello che dobbiamo attivare, cioè dare la responsabilità a questi bambini, cioè piano piano responsabilizzarli, perché una responsabilità consapevole poi li aiuta nel percorso della vita, no?
1: Sì.
3: Perché poi diventeranno più grandi, poi anche loro avranno relazioni tra di loro, tutta una rete che si costruisce.
1: Assolutamente. C'è questo, ci sono dei dati che sono importanti, suppongo, tra la tecnologia e la dipendenza. E sono sconcertanti sotto certi aspetti, perché l'età penso sia diminuita, perché io vedo purtroppo in giro bimbi già di un anno col telefonino.
3: Mettere delle regole, per esempio, bisogna mettere delle regole, no? A livello anche istituzionale, se vogliamo.
1: Fino
3: no?
1: a 13 anni niente
3: almeno,
1: telefono.
3: Almeno fino a 13 anni.
1: Niente telefono, niente
3: e
1: tablet.
3: E spiegare ai bambini, per esempio, durante la giornata, sono dei momenti che il telefono non va, lo smartphone non va usato, non va visto proprio completamente.
2: Il momento del pranzo,
3: momento
2: della
3: pranzo.
2: Cena, non deve entrare
3: il pranzo.
2: In cucina,
3: è un momento
2: di
3: condivisione.
1: Ragazzi, il pranzo, neanche la TV. A casa mia, neanche la TV, il pranzo spento, tutto, parliamo, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, che cosa ti piace, cosa vorresti fare. Il pranzo e la cena sono quei momenti che tu passi con la famiglia e la condivisione.
2: Certo.
1: E la cosa più bella, come fanno a stare col telefono? È una follia. Non si può. Quindi sarebbe bello che lo Stato dicesse dai 13 in su il telefono.
3: Già,
1: partendo da questo, poi...
3: Vedi, noi italiani siamo un po' diversi, per esempio l'europeo, il nord europeo in generale, questo problema lo vede marginalmente perché lo fanno naturalmente. Cioè i bambini veramente arrivano a una consapevolezza. Perché
1: i bambini fanno le attività, vanno in bicicletta,
3: giocano,
1: vanno fuori nel parco, nella natura, con la palla.
3: Cioè, non c'hanno...
1: Cosa devono
3: c'è
1: fare col telefono?
3: C'è bisogno di
1: anzi,
3: stare sempre davanti al
1: si annoierebbero col telefono, perché è più bello giocare, è più bello la bici, è più bello passeggiare, è più bello leggere un libro, ascoltare la musica, ballare, cantare. Ci sono tante cose da fare a quell'età.
3: Come?
1: E questo è importante.
3: Questo è quello che vorremmo noi pediatri, soprattutto che ci occupiamo, ripeto, del futuro.
1: Voi riconoscete subito
3: bambino.
1: Un bimbo che ha dipendenza tecnologica?
3: Sì, ma come entrano in studio?
1: Appena arrivano.
3: Volte, Anna Maria,
2: sì, arrivano
3: con il
2: cellulare. Entrano così.
3: È la mamma che giustifica. Dice, dottore, mentre lei mi parla, almeno il bambino sta tranquillo.
2: Sta fermo.
3: Sì.
2: Sì,
3: io voglio parlare con il bambino. Mm. Io voglio interagire col bambino.
1: Certo. Col bimbo. Deve parlare col bimbo. Visitarlo.
3: Come dovete fare voi a casa.
1: Bravo.
3: Il rapporto tra padre e figlio, capito? Anche questo rapporto. Che è importante nell'economia poi del benessere.
1: Del benessere, parlare, interagire, dire guarda, io mi ricordo, non so se i miei esempi sono un po' preistorici, però io mi ricordo intanto che con la mamma c'erano sempre cose da dire, da fare e da insegnare. Quindi la piantina, guarda qua la piantina, guarda qua. Vi dico, un po' come si stira e guarda come si fanno le orecchiette, la pasta
2: cucina.
1: Fatta in casa. Questo quando, se no potevo benissimo annoiarmi.
3: Quando siamo nella relazione, questo è quello che si fa.
1: Mio papà
3: perché
1: diceva...
3: C'è un dare a avere sempre.
1: C'è un dare a avere. Mio papà, che è un maschietto, quindi il papà si sa che è un po' diverso il rapporto, no? Magari con la figlia femmina. Ma mio papà veniva e io mi ricordo tutte le lucine di Natale. Vi ricordate che all'epoca c'era che potevi togliere quella fulminata e poi tutto si accendeva? Noi andavamo a stare ricerca a fare, oppure guarda sia giusta, mi insegnava il cacciavite, quello, quell'altro e robe da maschietti, però diceva guarda domani ti sarà utile, oggi infatti io sistemo tutto, so aggiustare tutto. Però questa è la cosa insomma bella del parlare, di fare tante cose da fare, non mettiamo le attività di teatro, le attività musica. Di musica, le attività... Allora, noi facciamo una pausa, vero?
3: Già andiamo in un campo di creatività.
1: Io parlerei ore veramente di queste cose che sono veramente importanti da segnalare. Allora, mandiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo. No, stiamo salutando? No, pezzo. Pubblicità, tra poco.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Parte di questa puntata della rubrica Bimbi Maestri, ci siamo un po' riscaldati, perché Leonardo ci ha posto questo bellissimo interrogativo della tecnologia e della dipendenza. Abbiamo detto, auspichiamo che i governi possano far partire l'utilizzo dai 13 in su, perché prima ci sono veramente dei seri problemi. Abbiamo detto che il bambino che è dipendente dalla tecnologia, lo vedete voi pediatri già da quando entra nel vostro studio. E poi parlavamo di una specie di sprogrammazione, cioè sì, con la S, sprogrammazione. Che significa, Leonardo?
2: Mi piace
1: questo termine.
2: Perché il cervello è programmato, ho visto proprio filogenetico, ontogenetico, come potete chiamarlo, lo chiamate, perché ognuno ha questa storia, in una maniera da determinare la felicità, il benessere. Se invece noi li mettiamo dentro queste situazioni, secondo me, di malvagità, ecco, lo sprogrammiamo.
1: Sì, tu dici il cervello,
2: fammelo dire, sprogrammiamo.
1: No, è un termine che è appropriato, nel senso che rende benissimo l'idea. Cioè, se noi immaginiamo i nostri bambini come una scatola vuota da riempire di fiori, di bellezze, di storie, di arte, di musica, di teatro, di poesia, di giochi,
2: di creatività.
1: Anche di noia, talvolta, ed è questa scatolina. Noi potremmo mai riempire la scatola dei nostri figli, che sono gli amori della nostra vita, con della spazzatura? Possiamo mai?
2: Certo.
1: Ecco, questa è un'immagine sulla quale io vi chiedo di riflettere, perché non vanno bene i telefoni, gli smartphone, non vanno bene i tablet. Cosa mai potranno fare i bambini?
2: Non vanno bene l'IA.
1: Anche l'IA, l'intelligenza artificiale, questa è un'altra bella cosa.
2: Questa è un'altra cosa, no?
1: Leonardo.
2: Sì, sì. Diciamo che noi dobbiamo fare di tutta la tecnologia, appropriarcene, ma in maniera
3: moderata,
2: consapevole.
1: Dico
2: consapevole, no?
1: Bravo, giusto.
2: Se riusciamo ad arrivare capito, mandare questo messaggio ai nostri ragazzi.
1: Noi mandiamo il messaggio ai ragazzi: va benissimo, l'intelligenza artificiale è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare, quindi è giusto conoscerla.
2: Ma perché ci aiuta anche nella matematica, sai,
1: in
2: tempo reale, sai, quella cosa, come è successo, noi parliamo di linee guida, per esempio, no?
1: Sì.
2: Se vogliamo sapere una linea guida, no? Perché noi pediatri, medici,
3: facciamo
2: riferimento alle linee guida, no?
1: Certo.
2: Tutti i sensi. L'IA ci aiuta in tempo proprio
1: reale, velocissimo. Quindi la risposta è immediata.
2: Dobbiamo, insomma, farne un uso consapevole,
1: anche perché ricordiamo, come ci diceva giustamente Leonardo, che noi abbiamo un cervello che è programmato fino a prova contraria, fino a quando sarà possibile, per la creatività, per il benessere, per pensare. Quindi anche se io devo andare a richiamare un'informazione, dico, serve questo, dove posso trovarlo? Forse lo trovo lì, proviamo così.
2: Ma tu rifletti un attimo, Annette, sulla negatività. No? Quante persone sono negative?
1: La maggior parte, purtroppo.
2: Che stanno lì sempre allineati il cervello alla negatività. Ma perché si associano alla negatività quando c'è
1: la positività?
3: Perché non hanno
1: uno spirito di ricerca, secondo me. Perché
2: non,
1: se
2: non
1: ci
2: hanno profondità.
1: Ci fosse un minimo, secondo me. Sì, non hanno profondità. Bravo, Leonardo. E poi non hanno uno spirito di ricerca. Perché se tu andassi poco, senza un grande sforzo, a ricercare le cose, e sapresti bene che le trovi, le puoi trovare, e da lì nasce la sicurezza di dire, allora ho risolto questo problema.
2: Ma lo rafforzi,
1: la prossima volta faccio di nuovo così.
2: Sì, perché ho fatto l'esperienza, lo so,
1: dobbiamo veramente essere...
2: È un lavoro duro, però...
1: Il lavoro di voi pediatri negli ultimi anni...
2: Non ci deve
1: demoralizzare.
2: Io dico sempre ai colleghi, non demoralizziamoci, perché abbiamo le risposte negative a volte, le mamme che non ci ascoltano, sono lì... dobbiamo capire, sì, purtroppo, che non siamo tutti uguali.
3: Dobbiamo avere pazienza.
1: Avere pazienza, il vostro ruolo è veramente fondamentale, perché voi siete dal primo giorno di vita accanto ai bambini,
2: Noi,
1: e accanto ai genitori.
2: Noi abbiamo mettiamo il bambino al centro, la centralità.
1: Sempre al centro il bambino. Il bambino è sempre al centro, però purtroppo anche i genitori vanno, tra virgolette, educati, mettiamola così, alle cose che non sanno. È giusto, perché se voi siete professionisti li sapete voi, loro non lo sanno, devono saperlo.
2: Quando vengono, no, ma io ho visto sul dottor Google, sul, che potrebbe essere una diagnosi,
3: superano
2: già la...
1: Fateli voi, pediatri, venite, prego, incredibile, amici, veramente.
2: Diciamo, c'è una tipologia, poi veramente...
1: Ci sono persone. Ovviamente non possiamo mai generalizzare, questo è vero, però mi raccomando, affidiamoci e fidiamoci dei professionisti. Allora, io ringrazio la dottoressa Anna Maria Laneve,
3: grazie,
1: che ho avuto il piacere di conoscere, veramente. Anna Maria,
3: grazie a te.
1: Quando vuoi torni, perché ci dici tutte quelle cose che noi non sappiamo e noi vogliamo sapere.
3: Grazie.
1: Leonardo, grazie, noi ci rivediamo presto,
2: grazie,
1: perché tu sei il resident ormai.
2: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, grazie per averci seguito, un saluto caro a tutti voi. Ciao ciao.
2: Ciao ciao. Grazie.

0: Un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
3: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
2: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
3: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
2: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei il padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a quarta foglia, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
3: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
2: Siamo in queste condizioni. Automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
3: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagne, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali, che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Abbiamo dato come sempre la massima disponibilità a collaborare e a costruire insieme con la Regione ogni percorso fattibile per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. A sostenerlo è il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che continua così: Taranto è una città che vive diverse crisi aziendali e vertenze del passato ancora aperte. Questa ex Isola Verde ne è l'esempio, ma ciò non toglie che è nostra volontà continuare a lavorare entrando nel merito delle questioni per trovare le giuste soluzioni e non lasciare indietro nessuno. I lavoratori della ex Isola Verde sono da un anno circa senza alcuna fonte di reddito sostegno. A questo proposito, dunque, il Comune di Taranto dichiara che non farà mancare il suo contributo nel percorso di collaborazione con la Regione Puglia. Ciò è emerso chiaramente durante l'audizione in sesta commissione regionale richiesta dallo SLAI COBAS, alla presenza dell'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio, del rappresentante della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli e del vice sindaco del comune di Taranto, appunto Mattia Giorno. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quella di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. L'ipotesi che il sindacato propone da tanto è quello di un coinvolgimento dei lavoratori in alcuni percorsi che potrebbero portare al loro impiego all'interno del Green Belt. Ipotesi questa che verrà approfondita.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Intesa raggiunta sulla destinazione delle nuove risorse stanziate dal governo per i giochi del Mediterraneo. In attesa della pubblicazione del decreto, il sindaco Bitetti e il commissario straordinario Ferrarese hanno individuato come spendere queste ulteriori somme stanziate per il completamento e il potenziamento delle opere connesse all'evento sportivo. Le somme saranno impiegate per una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare le infrastrutture sportive e urbane. Questa è la ripartizione decisa da sindaco e commissario. 1.800.000 euro serviranno per lavori aggiuntivi allo Stadio Iacovone, 500.000 euro per il Pala Ricciardi, 800.000 per il Pattinodromo, 300.000 per il Pala Mazzola e lo Stadio Valente. 3 milioni saranno invece destinati a migliorare strade e viabilità, altri 950.000 euro per la sistemazione delle aree demaniali. 700.000 euro saranno utilizzati per il villaggio olimpico e 70.000 euro saranno spesi per la viabilità esterna della base navale. 380.000 euro serviranno invece per l'installazione di batterie di accumulo per gli impianti del nuoto. Infine altre somme serviranno per riqualificare la rotonda della Villa Peripato. L'intesa raggiunta, si afferma da Palazzo di Città, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione della città ai giochi del Mediterraneo. L'avvio degli interventi sarà subordinato alla pubblicazione del decreto che renderà operative le risorse previste.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Primo incontro istituzionale a Palazzo di Città tra il sindaco Piero Bitetti e il nuovo direttore generale della ASL Vito Bavaro. Un primo momento di confronto operativo con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e azienda sanitaria nell'interesse della tutela della salute dei cittadini. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi legati all'organizzazione dei servizi sanitari, a partire dallo stato di avanzamento del nuovo ospedale San Cataldo, considerato strategico per il potenziamento dell'offerta sanitaria e universitaria. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire tempi certi per la piena operatività del nuovo ospedale e un'efficace integrazione con la rete esistente. L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso a proseguire il confronto in maniera costante e concreta, individuando soluzioni rapide e sostenibili per migliorare l'efficienza dei servizi sanitari e garantire standard sempre più elevati di assistenza, con il coinvolgimento della prossima conferenza dei sindaci, della quale il sindaco Bitetti è presidente. E il sindaco ha incontrato anche il presidente regionale

0: del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Nel corso dell'incontro si è discusso delle opportunità legate allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport, con particolare attenzione alla pianificazione di eventi sportivi di rilievo che possano consolidare il ruolo di Taranto come città protagonista del panorama sportivo nazionale e internazionale. Al centro del dialogo la volontà condivisa di dare continuità all'importante eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative sportive capaci di coinvolgere federazioni, associazioni e comunità locali. L'incontro si inserisce in un più ampio programma di relazioni tra enti locali e organismi sportivi, finalizzato a rendere Taranto un punto di riferimento stabile per le manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Beh, innanzitutto siamo sempre contenti quando una nuova attività in una città dove appunto le attività imprenditoriali scarseggiano, anzi c'è una certa desertificazione imprenditoriale, produttiva, e quindi siamo felici perché apre una nuova attività. Ma questa volta parliamo di un'attività molto molto particolare. Ne parliamo con Antonio Erbante della cooperativa Noi e Voi. Buongiorno, signor Erbante.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, questo è un bar molto particolare. Innanzitutto diciamo qual è il bar e quando è l'inaugurazione.
2: Il bar si trova all'interno del camping Santomai e abbiamo avuto la possibilità dalla direzione del camping di poter gestire questo bar per tutta l'estate. Il bar si chiama Sunrise.
0: Che significa Alba.
2: Che significa Alba. E per i nostri ragazzi è l'alba di un nuovo giorno.
0: Perché l'alba di un nuovo giorno? Spieghiamolo, perché questo bar avrà come lavoratori chi?
2: Questo bar come lavoratori avrà i ragazzi in esecuzione penale, i ragazzi autistici e i ragazzi di quartiere.
0: Ecco, non è un'operazione semplice, è un'operazione coraggiosa questa. Che però
2: non è semplice, ma a noi le cose semplici non piacciono. Dunque, di conseguenza, è quello che facciamo dal 2017 come cooperativa.
0: Sì, allora, signor Erbante, ci racconti un po' quindi questo bar, come nasce questa idea di coinvolgere ragazzi che hanno delle forme di disabilità, ragazzi di quartieri difficili e detenuti, particolari fasce di detenuti, in esecuzione esterna, ecco, come nasce questo progetto? La cooperativa Noi e Voi sappiamo che è molto impegnata all'interno della casa circondariale di Taranto.
2: Sì, all'interno del carcere abbiamo la pizzeria. Il progetto nasce in virtù di che facciamo comunque tutti i giorni, voglio dire. Dunque, è quello che amo. Sì. Per quanto riguarda i ragazzi, grazie a un bando, la possibilità che NR col comune di Taro abbiamo avuto questa possibilità di far lavorare questi ragazzi. E le dirò, fu una cosa che io non avevo mai fatto, ma è una cosa che loro ti lasciano qualcosa in più. Sono loro che ci donano qualcosa, non noi che diamo qualcosa a loro.
0: Ecco, voglio l'ho accennato lei, signor Erbante, il progetto è finanziato dal Comune nell'ambito del bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta proprio a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione. Quindi, allora, innanzitutto diciamo, il bar si trova, come abbiamo detto, nel campeggio, all'interno del campeggio Santomai, a Gandoli. E l'inaugurazione ci sarà domani alle 20.30.
2: Alle 20.30, sì. Abbiamo chiamato una band, i Vasconnessi, e abbiamo il sold out. Grazie a Dio, domani è sold out. È tutto pieno.
0: Ecco.

0: Quindi tutta l'estate questo bar sarà a disposizione e avrà appunto come personale a servire i clienti o comunque a gestire le attività del bar, avrà queste persone che sono inserite in un percorso di rieducazione e di inclusione sociale.
1: Signor Erba, è di formazione,
0: ha detto bene, è di formazione, perché
1: di formazione sul campo.
0: E questo è molto importante, perché poi questi ragazzi avranno bisogno, una volta che si sarà conclusa l'esperienza del bar, avranno bisogno appunto di avere delle competenze da poter spendere, no, nel mercato del lavoro, per potersi proporre come lavoratori e quindi completare questo percorso di inclusione sociale.
1: Può essere per noi un test per tutta l'estate, per incominciare a pensare di promuovere un nuovo progetto per l'inverno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Giovedì si è tenuto il primo sopralluogo nell'area PIP del comune di Statte, un passaggio cruciale che segna l'avvio ufficiale del percorso per la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera zona. Era presente la parte tecnico-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario di governo per la bonifica Vito Felice Uricchio ed il sindaco di Statte Fabio Spada, che ha dichiarato: rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, segnando il superamento definitivo di una lunga stasi amministrativa che bloccava l'area da troppo tempo. Dare forza al nuovo corso e lo stanziamento di risorse certe e significative da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha assegnato ben 89 milioni di euro a questo specifico progetto, all'interno di un plafond nazionale di 280 milioni. Si tratta di una cifra straordinaria che testimonia la complessità, l'estrema rilevanza e la priorità dell'intervento su scala nazionale. L'area interessata è di circa 9 ettari, una cava dismessa in cui sono stati riversati negli anni grandi quantità di rifiuti industriali. I piani delle precedenti gestioni infatti non avevano ottenuto il via libera del Ministero. Oggi invece l'obiettivo condiviso è definire una soluzione progettuale radicalmente nuova, capace di garantire il disinquinamento dell'area PIP con la massima efficacia e il minor costo possibile per la collettività. Durante il sopralluogo l'unità tecnica ha già effettuato una ricognizione dettagliata del sito e acquisito tutta la documentazione necessaria per il nuovo progetto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cambiare paradigma dalla tutela ambientale passando dal basso, trasformando i cittadini in custodi e scienziati del proprio territorio. E questo è il cuore di BioLink, l'iniziativa Citizen Science presentata dalla struttura commissariale di Taranto. Domani, sabato 20 giugno, le acque del Mar Piccolo si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Cittadini, studenti e ricercatori del CNR saliranno a bordo delle canoe del WWF e dei loro SAP per un mini bio blitz all'insegna della biodiversità. L'obiettivo è raccogliere campioni di DNA ambientali per mappare l'ecosistema marino. Per farlo verrà utilizzata una tecnologia innovativa tanto semplice quanto efficace, sviluppata dall'Università Tor Vergata di Roma e soprattutto dalla biologa Maria Silvia Labriola.
5: E questa è la sonda che abbiamo progettato ed verrà utilizzata domani per appunto raccogliere campioni di DNA ambientale. È, come potete vedere, una sonda sferica forata e come quelle che si utilizzano nelle lavatrici. Al suo interno viene posizionata una garza di tipo medico, che dovrebbe essere sterile, e che ci permette di assorbire quei frammenti di DNA che sono appunto rilasciati dagli organismi in acqua. E la garza viene poi conservata in un materiale innocuo e successivamente congelata, e poi attraverso le analisi di laboratorio, le analisi molecolari, siamo in grado di rilevare le specie presenti nel sito in cui viene campionato.
4: Un progetto che unisce il rigore della ricerca scientifica avanzata alla partecipazione civica e al diritto all'informazione ambientale. Il Mar Piccolo di Taranto, da area da bonificare, si candida così a diventare una nuova icona globale di sostenibilità e governance condivisa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Allora, ci sarà una gara di beach volley a Lama. E grazie anche al Mainardi, che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua struttura.
7: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli?
6: Sì, Dribbling Sport, sì, Dribbling Sport Village.

0: Village, giusto.
1: In via Girasoli 21 all'Ama ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
0: Sì, se non ricordo male c'è ancora posto, sono 40 partecipanti al momento.
1: Ah, sono 40 partecipanti, sono già tanti.

0: il tutto.
1: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16:30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
0: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini onco-ematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
1: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
0: E
1: Quindi
0: abbiamo avuto anche la possibilità di la Union Dolphy che ci ha dato
1: la disponibilità.
0: questa disponibilità di farlo.
1: Bene, benissimo.
0: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende
1: Ah,
0: bene.
1: ok, ci proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16:30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Itaca Day, che voi avete chiamato così, e che è la seconda edizione, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Union Dolphy Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici,
0: Sì,
1: familiari,
0: ci
1: proprio
0: sarà,
1: per vivere insieme questo
0: sì.
1: momento?
0: Certo, è per una continuità anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per questi
1: Certo,
0: pazienti. E allora
1: assolutamente.
0: quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria che ci siano anche loro.
1: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben
0: Beh,
1: fatto.
0: la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
1: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora, Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Un grande evento che ha coniugato mare, vela, storia e rafforzato i legami fra Taranto e la Marina Militare. Questo è stato il Nastro Rosa Tour che si è concluso in Corso Due Mari. Sentiamo il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano.
3: È importantissimo proprio per quello che vuole diventare e sta già diventando il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour. La promozione di un territorio, l'incontro con le comunità di quel territorio, l'eccellenza di quel territorio con lo sport. Con una competizione sportiva internazionale, con equipaggi all'altezza della vela, che è uno sport complesso, e quindi tutto questo da italiano convinto diventa un'opportunità. Quindi qui a Taranto possiamo dire con maggior convinzione che il Marina Militare, il Nastro Rosa Tour, raccoglie ciò che il paese c'ha dentro, vive, tante volte è un po' sconosciuto, quantomeno messo da parte. Noi cerchiamo di accogliere questa esigenza, di rendere a disposizione della gente questa conoscenza.
2: Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud.
4: Pertanto sicuramente questo evento è importantissimo, è una tappa che noi abbiamo seguito da vicino sia per la parte di pianificazione, di organizzazione e adesso anche di esecuzione. È una tappa che riporta al centro quella che è l'importanza di questa città, l'importanza del mare, l'importanza dello sport. L'importanza della vela. Quindi adesso ci troviamo, come ho detto poc'anzi, durante il talk, all'interno di un triangolo iconico dove i vertici sono appunto simboli della marittimità di questa città, simboli della marina e appunto simboli del mare in generale. Il monumento al marinaio che è alle mie spalle, il Ponte Girevoli, il Castello Aragonese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quale sarà il futuro del Taranto e che tipo di organizzazione dovranno avere i rossoblù da qui in avanti? La domanda che in queste ore accompagna la riflessione dei tifosi, ma anche della famiglia Ladisa, al lavoro per programmare e rilanciare il progetto rossoblù, o almeno così sperano i sostenitori ionici, in attesa di capire anche la questione Stadio Erasmo Iacovone. Sul tavolo però sono diversi i temi, dalla possibilità di ripescaggio, una ipotesi che continuiamo a dire molto remota in questo momento, la gestione della penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, e qui sicuramente bisogna preparare al meglio un ricorso che permetta di rientrare in un ambito di una penalizzazione normale e non maxi come quella che è stata inflitta alla società Rossoblù. L'obiettivo è quello di gettare le basi solide per il futuro dopo un'annata che ha lasciato comunque degli insegnamenti.

0: importanti. Non sono giunti, come è stato più volte ribadito, comunicati ufficiali. Le sensazioni sono quelle di una volontà di proseguire e rilanciare il percorso intrapreso. Uno degli aspetti da considerare, ossia un punto di forza per questa stagione, è sicuramente l'esperienza nell'ultimo anno. Ma bisogna fare in fretta, perché al di là delle riflessioni c'è un mercato che praticamente è quasi aperto e pertanto la formazione ionica ha bisogno di dover trovare soprattutto gli under per poter irrobustire la squadra e poi magari confermare qualcosa rispetto alla passata stagione, a partire dalle figure più importanti. I punti interrogativi restano quella del direttore sportivo Danilo Pagni e quella del tecnico Ciro Danucci. Nella sua avventura, però, Danucci ha collezionato quei punti utili a poter permettere al Taranto di giocarsi la promozione sino all'ultimo e pertanto i rossoblù potrebbero addirittura ripartire da lui con gran parte di questo organico puntellato secondo le sue necessità per poter provare a vincere l'eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente di Love Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, bentrovata.
3: Ciao Net, buongiorno e bentrovati tutti.
2: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E, sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
3: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa legge che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto, quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esiste venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia. Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo questo non accade ovunque.
2: Assolutamente.
3: Quindi noi
2: ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni, perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente, come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come possibile, mi chiedo, come possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
3: Certo, c'è il rischio zoonosi, perché spesso c'è la vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica, quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa, una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli, vogliamo che la polizia locale con la

0: ASL con i carabinieri forestali controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare, per la diffusione di materiale informativo, per parlarne anche nelle scuole e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini che ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi, eventi appunto dove vengono violate queste norme per poter intervenire.
1: Benissimo, benissimo. Sei stata chiarissima, Rosy. È chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è, ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi, qualsiasi ovviamente cosa voi avete fatto, questa lettera, questo, a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una
0: Sì, a
1: richiesta
0: tutti i comuni
1: formale.
0: pugliesi.
1: Una richiesta
0: Sì.
1: formale. Benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo. Va bene, Rosy? Perfetto.
0: Certo, ce lo auguriamo.
1: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente
0: Grazie
1: dell'AVTAR. A
0: a
1: presto.
0: voi.
1: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento dopo il TG, oltre la notizia. Oggi due gli argomenti da trattare. Il primo è il Medimex, che questi giorni stanno cambiando il volto della nostra città, e il secondo è la giornata del rifugiato, che è domani, un appuntamento molto importante per riflettere sui temi dell'immigrazione. Ma partiamo dal Medimex. Se lo facciamo con un giornalista musicale appassionato di cultura pop e onnivoro musicale, almeno così è stato definito, Massimo Longoni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, ieri, avantieri in realtà, il 17, la mostra al Medimex con la fotografa Roberta Beli, cosa ti è sembrato?
1: Beh, è veramente qualcosa di imperdibile per gli appassionati di musica, ma anche per chi semplicemente vuole rendersi conto di un momento storico che è stato importante, comunque ha lasciato un segno nella cultura non solo musicale. Roberta Beli ha praticamente immortalato una scena che stava nascendo. All'epoca nemmeno era immaginabile quello che poi sarebbe potuto diventare, nel senso che comunque i gruppi come Ramones, Television, Talking Heads che lei fotografò all'epoca avevano un'eco piuttosto ristretta, ma poi nel giro di pochi anni sono diventati in realtà famosi a livello mondiale e sono entrati nella storia della musica. Quindi questi 50 scatti che sono in mostra al Martà veramente sono imperdibili, sono delle foto bellissime, ma sono soprattutto una testimonianza viva di una persona che ha vissuto quella scena dall'interno, perché lei non era nemmeno una fotografa professionista, era prima di tutto un'amica dei musicisti che suonavano e per testimoniare quello che stavano facendo aveva deciso di iniziare a fotografare.
0: L'ha
1: Poi quelle
0: detto
1: foto sono
0: lei
1: arrivate.
0: stessa, io ero, e a me
1: Esatto.
0: piaceva fotografare i miei amici, il fatto che siano diventati
1: Esatto.
0: poi famosi è stata una fortuna anche per me.
1: Sì, infatti. Tanto è vero che lei, come la sua storia di fotografa, è durata piuttosto poco, perché lei ha iniziato a scattare nel 74, quando è arrivata a CBGB's, questo locale di New York dove suonavano queste band, e praticamente ha fotografato per circa 10 anni. A metà anni 80 la rivoluzione punk si era un po' affievolita, era

0: passato il momento di grossa popolarità, la musica stava cambiando, era il momento delle grandi pop star, di tutto un altro modo di concepire la musica, cosa che a Roberta Bailey non, come
1: Non
0: dire,
1: era interessato più.
0: suscitava particolare, esatto, particolare passione, ha deciso anche di smettere di fotografare, è passato a fare altro.
1: E allora per capire di cosa stiamo parlando, ci guardiamo insieme al servizio.
2: Oh, the one, there's a picture of Joey Ramone with the surfboard. And it's my most popular picture, actually. It's even more popular than the album cover.
1: Joey Ramone che insiste per farsi fotografare con una tavola da surf, anche se non sapeva nuotare, e Joe Strummer dei Clash, beccato, davanti alla vetrina del barbiere sotto casa nell'Lower East Side. Apre così il racconto di mille aneddoti intimi, buffi e dissacranti, la grande mostra fotografica di Roberta Bailey a Taranto per il Medimex 2026. Ciò che mi piaceva e che facevo era scattare foto ai miei amici. Il caso ha voluto che i miei amici diventassero famosi. Quindi è stata una bella fortuna per me, ma all'epoca lo facevo solo perché mi divertivo e pensavo che quello che stava accadendo fosse davvero molto interessante. Quelli che per noi oggi sono mostri sacri, intoccabili di una discografia epica, per Roberta erano solo compagni di vita. Fu lei a portare quei quattro ragazzi fuori dal club per appoggiarle a un muro qualunque. Uno scatto spontaneo, costato pochissimi dollari alla casa discografica, che poi cambiò tutto. L'immagine divenne la copertina del primo e più famoso album dei Ramones, trasformandosi nel manifesto visivo planetario dell'epoca del punk. Ma Roberta Bailey non è stata solo una fotografa, era la custode del tempio, il CBGB's, e da lì ha cominciato a fotografare tutti, dai Sex Pistols a Blondie, passando per i television.
2: I thank the museum, Marta, for inviting me to this show. It's my biggest show ever.
1: Ringrazio il Museo Marta per avermi invitata a questa mostra, è la mia mostra più grande di sempre in tutto il mondo, e penso che sia così perché questo è il 50° anniversario del punk rock e del CBGB's e dei Ramones. Tutto questo sta tornando insieme 50 anni dopo, una cosa che mi avrebbe sorpresa molto se l'avessi saputa nel 1974. Il bello del Medimex e delle mostre che organizza ogni anno al Marta è il dialogo con i reperti del museo. Come ha spiegato Sandro Maggi, funzionario architetto per il Ministero della Cultura.
3: Il punk fu per l'epoca un movimento di rottura, però ogni movimento di rottura traghetta un linguaggio dal passato al presente verso il futuro, ed è lo stesso ponte che attraverso i reperti e la cultura dell'archeologia e di questo museo è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente col Ministero della Cultura, nel rapporto tra passato, presente e futuro, nel cercare di avvicinare quante più possibili persone al mondo della bellezza.
1: Insomma, dai marciapiedi del Lower East Side di New York ai saloni immortali della storia dell'arte, la rivoluzione degli amici di Roberta Bailey è ufficialmente al Marta fino al 5 luglio. E allora, Massimo Longoni, come trovi Taranto? Tu che la frequenti ormai da qualche anno, anzi, dovremmo dire da qualche Medimex.
0: Sì, infatti sono almeno 6 o 7 edizioni di Medimex, ho perso un po' il conto, però insomma ormai sono un habitué di Taranto, che devo ringraziare il Medimex per avermi fatto conoscere scoprire questa città che amo molto, devo dire. Quest'anno è particolarmente, come dire, viva, nel
1: Sì,
0: senso che ci
1: caotica, lo
0: sono.
1: puoi dire, non ci
0: Sì.
1: offendiamo.
0: Sì, ci sono un po' di cantieri aperti, c'è il Medimex, andiamo verso i giochi del Mediterraneo, insomma, gli appuntamenti sono tanti. È chiaro che per una città, quando si sommano tante cose aperte in questa maniera, che attirano gente e allo stesso tempo creano sicuramente qualche disagio a livello di viabilità, o insomma di traffico, insomma la situazione può diventare complicata, ma secondo me comunque ne vale la pena, nel senso che un evento come il Medimex, una rassegna come il Medimex e poi i giochi del Mediterraneo, per la città sono sicuramente una ricchezza, che vale la pena vivere.

0: insomma.
1: Tra il Medimex ormai è arrivato a metà del percorso, però tra gli appuntamenti che
0: Sì.
1: mancano, secondo te qual è quello imperdibile?
0: Beh, sicuramente il concerto di sabato sera dei Pet Shop Boys è un qualcosa che non, come dire, non capita tutti i giorni. Anche il concerto di domenica con Slow Dive e Suede è sicuramente un appuntamento che merita. Diciamo che quello dei Pet Shop Boys ha la cosa in più di essere un gruppo che ha fatto storia negli anni 80, una storia sicuramente più lunga di quella dei Suede e forse raccoglie anche un pubblico, come dire, più ampio, più generalista in qualche modo. Tra l'altro è in teoria un po' fuori da quello che è il classico cartellone del Medimex, che i grossi concerti li ha sempre puntati su un tipo di proposta musicale più orientata al rock. Pet Shop Boys, a parte un anno i Kraftwerk che era pura elettronica, ma Pet Shop Boys chiaramente ha sempre fatto dance, elettronica, un pop molto ricercato e per questo di grande successo, quindi secondo me è un appuntamento. Oltretutto mi dicono che lo spettacolo da un punto di vista visuale, visivo, sarà di grosso impatto, quindi è qualcosa da non perdere.
1: E non vediamo l'ora, allora. Grazie a Massimo Longoni, ci vediamo al Medimex.
0: Grazie a voi. Va bene, buona giornata.
1: E noi ora parliamo della giornata del rifugiato e perché sabato prossimo, sabato questo poi, dalla Villa Peripato ospiterà il Festival del Sociale, a cui prenderanno parte molte associazioni del settore, quindi esperti del settore, ma anche i RUP del comune che si occupano del progetto SAI, come anche l'assessora ai servizi sociali, perché non si parla solo di accoglienza, ma anche di integrazione, perché non finisce tutto con l'accoglienza, poi una società integrata è sicuramente una società più sana, ma non sarà solo parlare perché alla fine del dibattito ci sarà un concerto di tre artisti che insomma con l'Africa e soprattutto le sonorità africane hanno tanto a che vedere, come per esempio Don Ciccio e Mamma Marias, ma ci sarà anche Fido Guido, che è un po' la voce di questa terra. Per parlarne insieme, noi abbiamo invitato Paolo Vinci, che è il presidente della cooperativa Isola, che ha organizzato l'evento in collaborazione con l'UNHCR e con il comune di Taranto. Un evento, ripeto, che si terrà gratuito, che si terrà in Villa Peripato. Certo, sono i giorni del Medimex, quindi ci sarà un bel caos, però è facile da raggiungere anche con i mezzi di trasporto e poi vi potreste vedere un bel concerto dopo gratuito di Mamma Marias, Fido Guido e Don Ciccio. E noi comunque ne parleremo fra poco proprio con il presidente della cooperativa Isola. Vi dico un po' chi sono gli ospiti. Abbiamo la dottoressa Sabrina Lincesso, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Monica Cricchiuti, che come vi dicevo è la RUP del comune di Taranto che si occupa del SAI, e poi la professoressa Laura Costantino, che è la coordinatrice dei corsi di studio giuridico del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società Ambiente e Cultura, un corso di studi proprio appositamente studiato per questo. Sarà presente anche Vito Giovannetti, direttore dei servizi di relazione col pubblico dell'ASL del Dipartimento di Taranto, perché a quanto pare ci saranno importanti novità dell'ASL nei confronti proprio dei rifugiati presenti sul nostro territorio. E poi ci saranno Don Francesco Mitidieri, che è il presidente dell'associazione Noi e Voi, la dottoressa Valeria Lecce, coordinatrice di Nuovo Erone, e Paolo Vinci, che è il presidente di Isola Cooperativa Sociale. Buon pomeriggio, Paolo.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, un momento per fare il punto della situazione, diciamo, della dei migranti sul nostro territorio. L'isola si occupa proprio dei migranti regolari sul territorio e della loro integrazione soprattutto.
2: Certo, e anche della loro regolarizzazione quando il processo ancora non si è completato, quindi un accompagnamento alla regolarizzazione delle posizioni ancora da perfezionare con la questura. Sì, noi gestiamo SAI e Leginet, che sono due progetti ministeriali con i fondi FAMI, e proviamo a portare in essere delle azioni, sia quelle ordinarie e anche delle azioni innovative per il sociale, per creare un processo di inclusione reale. La giornata di domani è un momento di racconto, perché cercheremo di raccogliere anche le testimonianze dirette da parte dei beneficiari di progetto, ma dei migranti, perché ci sono anche delle posizioni di amici che sono ormai fanno parte del nostro gruppo, che collaborano quotidianamente con noi, che non sono passati attraverso il circuito ordinario, ma sono entrati in contatto con le nostre attività e li abbiamo conosciuti. Quindi ci piacerebbe sentire un racconto diretto da parte loro e approfittare della possibilità di avere questi interlocutori qualificati per poter ipotizzare delle risoluzioni nei tempi brevi e lunghi a dei problemi esistenti sul territorio per l'inclusione sociale. Poi c'è la
1: Paolo,
2: parte
1: questo è un
2: ludica.
1: periodo piuttosto difficile, si parla di integrazione, diciamo dal punto di vista della cronaca però, invece, c'è un lavoro dietro importante, domani, si potrà capire e comprendere anche questo, quanto lavoro, c'è dietro e soprattutto cosa possiamo migliorare dalla viva voce dei migranti.
2: Sì, l'obiettivo è questo, è raccontare quello che è da migliorare, perché non vogliamo raccontare che è tutto perfetto, perché non lo è, ma vogliamo raccontare il lavoro che proviamo a mettere in campo noi, ma tanti altri enti del terzo settore, come abbiamo citato prima, noi e voi con Don Francesco Mitidieri, e altri purtroppo per la concomitanza della giornata mondiale del rifugiato non hanno potuto dare la loro disponibilità, ma saranno presenti nelle prossime occasioni sicuramente. E vogliamo anche testimoniare la nostra disponibilità a metterci in gioco per un miglioramento concreto della posizione dell'integrazione sul territorio. Certo.
1: E io ringrazio Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale. L'appuntamento è domani alle 18 in Villa Peripato.
2: Grazie, buon proseguimento.
1: E anche l'appuntamento con Dopo il TG è finito qui. Se avete segnalazioni potete scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it per una mail o un messaggio su WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo. E l'appuntamento è finito e l'appuntamento con noi, con Dopo il TG, torna domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh,

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cosa hai rubato?
5: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
4: Sono delle persone.
5: No.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
5: Capisci quello che dice?
4: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
5: Io invece sì.
6: Che mi sta succedendo?
7: Le persone hanno fame di verità.
5: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
8: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
0: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio.
6: Tiratemi su, tiratemi su!
5: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: questo gioco. Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
0: No!
1: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: Alice controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.

0: versione B.
1: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
2: Dovete...
1: Gary.
2: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
4: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
5: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
0: Bella la tua camicia.
1: È di seta.
0: Ovviamente.
1: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Sola!
0: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
1: Ogni singolo dettaglio.
0: Poliare ogni ingranaggio.
1: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
6: Come!
0: Raggio?
1: 300. No, 275.
0: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?

0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vendiate. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritato.

0: altro.
1: Non in faccia!
0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
3: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buonasera, buonasera a voi tutti, benvenuti a questa puntata di Rosso di Sera, nel corso della quale parleremo nella prima metà di educazione affettiva e sessuale, nella seconda metà di dipendenza affettiva, e dunque parliamo di questo primo argomento con il professor Ivan Alfeo, pedagogista e docente dell'Istituto Righi. Buonasera e benvenuto.
6: Buonasera a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici di Cittadella TV, e intanto ti ringrazio anche per l'invito.
5: Grazie per essere venuto, per aver accolto con entusiasmo questo invito su una tematica che riteniamo particolarmente importante, l'educazione affettiva, l'educazione sessuale, e non possiamo non parlare del decreto Valditara, decreto che ormai è diventato legge qualche giorno fa, con riferimento appunto all'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Cosa è stato deciso? Si è deciso innanzitutto che nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole nella primaria non si fa educazione, non si educa, scusate.

0: all'affettività, alla sessualità. Nelle scuole superiori, invece, questo è subordinato comunque al consenso dei genitori. Dunque, partiamo da qui, professore.
1: Sì, allora, intanto dobbiamo dire finalmente in Italia abbiamo anche noi una legge sull'educazione sessuo-affettiva. Dico finalmente perché è arrivata in estremo ritardo, considerando l'esperienza della stragrande maggioranza degli altri paesi europei. E devo dire, come sappiamo, che questa legge ha suscitato un ampio dibattito. Io credo che il dibattito pubblico abbia spesso polarizzato il tema, mentre sarebbe utile riportarlo proprio sul piano appunto pedagogico ed educativo, perché appunto parliamo di scuola, parliamo di formazione, parliamo di ragazzi e ragazze. Cosa voglio dire in sostanza? La domanda fondamentale, secondo me, non è chiedersi se la scuola debba occuparsi di educazione sessuo-affettiva, ma chiedersi in che modo possa farlo, con quali finalità e con quali competenze. Ovviamente questo richiede iniziative, riflessioni e dibattiti abbastanza seri, anche perché il tema e la questione è un tema abbastanza interdisciplinare. Devo dire purtroppo, ahimè, nonostante sia entrata in vigore questa legge, avremo problemi, secondo me, dal punto di vista organizzativo proprio delle attività, della progettazione e dell'attuazione degli interventi, in quanto questo consenso informato obbligatorio da parte delle famiglie ci creeranno un po' di problemi, in quanto questo decreto prevede che cosa? Le scuole avranno l'obbligo di presentare preventivamente alle famiglie che cosa? Tutta una serie di questioni, vale a dire il programma dettagliato, gli obiettivi didattico ed educativi, addirittura i materiali didattici e gli eventuali curricula di eventuali esperti esterni. Ovviamente, per poter frequentare le lezioni o comunque i percorsi, lo studente dovrà avere obbligatoriamente il consenso scritto da parte delle famiglie. In caso contrario, la scuola dovrà ovviamente organizzarsi perché lo studente possa svolgere altre attività. Quindi capite bene che dal punto di vista organizzativo, per i dirigenti scolastici in primis e anche per noi docenti,
0: È complicata da
1: è
0: gestire.
1: molto complicata la gestione. E io confido in qualità di pedagogista, ma anche soprattutto in qualità di docente, confido nell'alleanza scuola-famiglia. Però effettivamente è un impegno gravoso, dal punto di vista burocratico,
0: È
1: appunto quello che ci
0: organizzativo.
1: viene
0: Io
1: richiesto.
0: però le faccio una domanda e la faccio non al docente, ma la faccio al
1: Sì.
0: pedagogista. Questa legge non prevede questo tipo di educazione
1: Sì.
0: nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Si tratta di una fase molto delicata della vita, di una fase in cui si assorbe tanto intanto in famiglia, quello che si vive in famiglia si assorbe, ma si assorbe quello che anche viene trasmesso sui banchi scolastici, a scuola. Cosa significa non parlare? Cioè, ha il sapore del tabù.
1: Sì, ti devo dare ragione e hai perfettamente ragione anche relativamente proprio alla questione legata all'età evolutiva e dello sviluppo molto importante, tant'è che anche in un convegno a Taranto qualche tempo fa si è parlato di questa questione nell'ambito del sistema integrato 06 dell'infanzia. Sappiamo perfettamente, come dicevi, che la famiglia è il primo luogo in cui appunto si apprendono valori, modelli relazionali, anche modalità di in qualche modo esprimere gli affetti. Per cui insomma è un'età evolutiva particolarissima. Ovviamente quando poi il percorso e questi interventi partono, faccio per dire, già nella scuola secondaria di secondo grado, non dico che sia tardi, però già diventa più
0: Ecco,
1: complicato.
0: voglio fare l'avvocato del diavolo. Nella casa, tra le pareti domestiche, sì, facciamo un esempio, non c'è una situazione ottimale, nel senso che c'è una situazione nella quale tra padre e madre non vi è rispetto, tra i due genitori, cioè, in genere non vi è rispetto.

0: si sa, i figli, soprattutto in tenera età, prendono esempio dai genitori, arrivano a scuola quando già tanto è stato fatto,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: Quanto si può ancora fare laddove tra l'altro i genitori consentano questo,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Questo è il punto.
1: Tanto si è già interiorizzato, tanto si è già metabolizzato a livello proprio di comportamenti, eccetera. Però io

0: ci viene data la possibilità di fare qualcosa, ci va sempre bene.
1: Diciamo, insomma, che ci complichiamo la vita.
0: Ci
1: così.
0: Complichiamo la vita sicuramente. Sarebbe più facile partire dall'inizio, sicuramente.
1: Torniamo all'età adolescenziale, sì, a quella dei ragazzi con cui, sì, hai a che fare. Sì. Quindi parliamo dei ragazzi che vanno dai 14, sì, ai 18 anni.
0: 18-19 anni, sì.
1: Un'altra fase particolarmente delicata. Sì. Vorrei ricordare che in questo periodo in cui continuiamo a contare gli episodi, diciamo, di episodi di violenza e di femminicidi, numeri dei femminicidi, è assolutamente fondamentale proprio quel segmento che viene prima: il rispetto dell'altro, il rispetto del no, la scelta di un'altra persona che decide anche di interrompere una relazione. Educazione affettiva è sostanzialmente questo.
0: Sì, allora, ecco,
1: e in questa fase è assolutamente importante.
0: Hai
1: anche
0: toccato la questione fondamentale, e io sottopongo il pubblico a questa domanda fondamentale: perché oggi, aggiungo in modo particolare, è importante parlare di educazione socioaffettiva nelle scuole? Allora, credo sia importante chiarire subito un equivoco. L'educazione sessuaffettiva non coincide con l'insegnamento della sessualità.
1: Questo è il timore, forse.
0: Esatto, esatto, per questo faccio questo tipo di premessa. Quindi non coincide, dicevo, con l'insegnamento della sessualità in senso biologico o sanitario. La parola stessa ci ricorda che c'è una componente affettiva che precede e accompagna quella sessuale. Quindi, in definitiva, sulla base di questo costrutto e presupposto fondamentale, che cosa è? Come possiamo definirla ulteriormente? Per collegarmi al tuo discorso, l'educazione sessuaffettiva è innanzitutto educazione alle relazioni, è innanzitutto educazione al rispetto di sé e dell'altro, all'educazione al rispetto, all'empatia. Ecco, noi sappiamo che gli adolescenti vivono quotidianamente relazioni complesse. Oggi è ancora più difficile, perché? E anche il nostro lavoro di conseguenza si complica e si è complicato maggiormente, perché vivono queste relazioni complesse non solo nella vita reale, ma anche e soprattutto nella vita digitale, per cui gli adolescenti hanno bisogno di avere quegli strumenti cognitivi, emotivi, relazionali che possano consentire loro di diciamo navigare in questo mare magnum di realtà
1: delle emozioni, diciamo, anche,
0: esatto,
1: perché qui si tratta anche di gestire le proprie emozioni,
0: esatto,
1: emozioni negative le abbiamo tutti,
0: esatto,
1: quindi emozioni negative che possono essere la rabbia, la gelosia, il rancore, il risentimento per essere stati rifiutati,
0: certo,
1: è umano,
0: certo,
1: è tutto semplicemente, cioè è umano provarli, ma vanno gestiti.
0: Però prima ancora il problema della gestione emotiva, perché è complessa? È complessa perché noi anche, devo fare anche un riferimento al nostro sistema di istruzione, noi non abbiamo nei nostri curricula, diciamo, un'educazione emotiva, perché noi ancora pensiamo che, appunto, l'intelligenza razionale sia scissa, separata da quella che è, come si suol dire, l'intelligenza emotiva. La scienza oggigiorno, più che mai, in particolare le neuroscienze cognitive ed educative, ci dicono l'esatto contrario, ci parlano chiaramente di questa stretta correlazione tra le emozioni e la cognizione, perché l'attivazione di una emozione determina inconsapevolmente, e speriamo consapevolmente, cerchiamo di rendere consapevole il comportamento. Per cui io faccio un esempio molto banale, ma che secondo me è molto efficace e rende l'idea. Cioè, se un adolescente, appunto, partiamo dalla base, non sa riconoscere le proprie emozioni, non sa gestire la rabbia, non sa affrontare un rifiuto, non sa comunicare in modo chiaro, efficace e rispettoso, difficilmente potrà vivere nel corso della sua vita relazioni sane ed equilibrate. Quindi il problema è qui, è centrale, risiede proprio nella parte emotiva dell'adolescente.
1: Bene, e noi tra qualche minuto avremo in videocollegamento il rappresentante degli studenti di medicina di Taranto. Andiamo a toccare un'altra fascia. Abbiamo detto, quindi, infanzia e primaria, il nostro governo decide che non va fatta educazione, non c'è bisogno, non sappiamo bene il perché, però

0: nessun progetto, nulla. Purtroppo è così. Nella fascia successiva si può fare, però lo devono decidere i genitori. Quindi non è un'educazione, come non rientra diciamo, nel piano
1: Esatto.
0: didattico ordinario, bisogna deciderlo. Quindi una famiglia, mi sento di dire, una famiglia nella quale c'è la violenza, nella famiglia nella quale non c'è il rispetto dell'altro, si continua a non avere, a trasmettere ai propri figli questo meccanismo. Andiamo avanti, sentiremo cosa ne pensa la fascia invece degli studenti universitari. Ascolteremo tra poco il rappresentante, ma dal momento che appunto sei un rappresenti in questa sede sia la pedagogia, quindi tutto ciò che ci porta al mondo dell'educazione, ma poi il concreto del quotidiano, il quotidiano con i ragazzi. Quanto questa mancanza di rispetto, questa incapacità di gestione delle emozioni si avverte tra i ragazzi? Il Righi è una scuola che ha una popolazione prevalentemente maschile, credo
1: Sì, per
0: dell'80%
1: loro sì.
0: ragazzi, restante parte popolazione femminile. Quanto si avverte questo?
1: E si avverte abbastanza in quanto diciamo che è presente, permettimi di fare questa, di sottolineare questo aspetto, non solo nell'ambito appunto della mia comunità scolastica, ma avendo a che fare con
0: Con
1: tanti altri
0: altri.
1: ragazzi per progetti vari, eccetera. Diciamo che in linea generale aleggia e incombe una cultura, io la definisco un po' macista, ecco. E a volte questo tipo di cultura viene interiorizzato da parte dei ragazzi, anche perché ovviamente in questa età adolescenziale c'è anche la componente gruppale del gruppo, quindi ovviamente il gruppo fa squadra, il gruppo fa la forza e quindi anche questi atteggiamenti, comportamenti e questi valori magari si trasmettono anche senza crederci realmente. Quindi comunque c'è. È necessario lavorare a maggior ragione su questi aspetti e a proposito di gruppo, ci accorgiamo quotidianamente che è necessario lavorare non solo a livello individuale, ma anche a livello proprio di gruppo, perché quando parliamo di gestione costruttiva dei conflitti, che ovviamente può diventare causa di violenza e quant'altro, ovviamente sono attività che vengono fatte all'interno del gruppo.
0: Ecco, diciamo che generalmente noi ci rivolgiamo quando parliamo di questo fenomeno agli uomini ed è importante ovviamente farlo, ma è importante anche rivolgersi
1: Certo.
0: a chi dovrebbe essere in grado di mettere anche dei paletti, di segnare bene i confini. Ecco, le ragazze, per esempio, cosa mostrano?
1: Sì, le ragazze, devo dire, al di là del fatto che oggettivamente hanno sempre un quid in più, nel senso, mi spiego meglio, sono sempre maturano prima rispetto alla popolazione maschile, diciamo così. E no, devo dire che sono molto forti, le trovo molto forti da questo punto di
0: C'è
1: vista.
0: consapevolezza di
1: C'è
0: questo.
1: consapevolezza e soprattutto c'è la consapevolezza anche di farsi rispettare anche in ambienti prettamente maschili e quindi ricoprono ovviamente, come è giusto che sia, anche ruoli che magari fino a qualche tempo fa erano relegati alla popolazione maschile,
0: Beh,
1: diciamo così.
0: possiamo ben sperare, quindi.
1: Speriamo bene, sì.
0: Mi dice il collega Piero Caffio, che abbiamo già in videocollegamento, Niccolò Pio Gianciotta, che è appunto il rappresentante degli studenti di medicina di Taranto di cui vi parlavo poc'anzi. Buonasera.
2: Salve, buonasera, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo bene.
2: Salve. Sì, volevo esprimere in qualità di rappresentante della comunità universitaria ciò che effettivamente noi pensiamo in merito sia alla questione del tema dell'educazione sessuaffettiva, sia in merito al decreto Valditara, che naturalmente nasce come decreto mirato a risolvere, creare consapevolezza, in teoria, sull'educazione sessuaffettiva. Secondo noi il decreto Valditara, dal punto di vista che rappresento, rischia di non affrontare davvero il problema, perché creare un'organizzazione

0: Un'organizzazione frammentata, un'organizzazione, diciamo, delle scuole autonome, senza delineare dei piani generali in merito a ciò che si vuole inculcare agli studenti, delle scuole medie e superiori, può effettivamente non risolvere il problema. E di conseguenza, senza una linea nazionale chiara, senza dei programmi strutturati e senza una vera tutela istituzionale, si crea un buco. E la conseguenza di questo buco è che molti ragazzi in materia si formano attraverso social, attraverso per esempio strumenti e materiali pornografici, attraverso informazioni sbagliate oppure informazioni parziali. Quindi di conseguenza se la scuola non entra in modo serio, se l'ente preposto all'istruzione non entra in modo serio in materia, sicuramente poi i risultati sono quelli che vediamo, cioè sono le conseguenze che paghiamo ogni giorno di questa assenza di consapevolezza. Per esempio, la violenza nelle relazioni, l'incapacità di gestire il rifiuto o anche la gelosia che viene confusa con amore, anziché essere gestita e anziché essere informati in materia. E di conseguenza aumentano poi anche dal punto di vista medico anche le malattie sessualmente trasmissibili nella popolazione 15-24, e tutto ciò afferisce la stessa matrice, la disinformazione e l'assenza di consapevolezza. Perché ne parlo dal punto di vista anche medico, essendo studente di medicina, il femminicidio non nasce dalla sessualità in senso biologico, ma nasce da un modello disfunzionale. Un modello basato su una mancanza di consapevolezza dei propri sentimenti, che quindi poi si traduce in gelosia oppure nelle classiche frasi del calibro sei mia, se mi lasci ti punisco. E bisogna insegnare ai ragazzi, soprattutto in un momento in cui l'informazione è così di facile accesso, soprattutto la disinformazione così sviluppata, come gestire la frustrazione, come riconoscere la gelosia patologica o come anche rispettare il no e rispettare gli spazi e i limiti o anche saper chiedere aiuto, perché non è una cosa semplice e questo riguarda il lato dell'educazione affettiva, tanto che uno studio del Parlamento europeo conferma le mie parole. Perché naturalmente più consapevolezza hanno gli studenti, i giovani, più si evitano anche comportamenti a rischio che poi si traducono in ciò di cui ho parlato. Per quanto riguarda l'educazione sessuale, essa, se fatta in modo serio, non consiste nel insegnare i ragazzi a fare sesso, ma è l'opposto, cioè
1: Ecco,
0: insegnare i
1: speriamo
0: ragazzi
1: che
0: a...
1: sia anche questo scusami se ti interrompo, che sia anche questo un segnale per tutti coloro che temono, la considerano veramente qualcosa di pericoloso. Scusa, ti restituisco la parola.
0: No, no, assolutamente. Dicevo, l'educazione sessuale quindi non consiste nell'insegnare a fare questa cosa, ma insegnare come gestire un aspetto biologico, psicologico e relazionale. Poi, di conseguenza, sono stati fatti anche studi in materia, poiché l'educazione sessuale non è un qualcosa che è stata concepita e coniata l'anno scorso, se ne parla da tanto tempo. Per esempio, la Spagna adotta l'educazione sessuale nei programmi di parità di genere, di lotta alla violenza sessuale, violenza di genere e così via, tanto che ci sono pareri riguardanti anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che una buona educazione sessuale riduce i comportamenti a rischio, aumenta l'uso di contraccettivi nelle popolazioni studiate, ecco, si sia arrivato a queste conclusioni. E poi può ritardare anche l'inizio dell'attività sessuale. Quindi il messaggio penso sia chiaro.
1: Nicolò, ti
0: Non è vero
1: interrompo
0: che...
1: nuovamente per chiederti una cosa chiarissima e grazie anche per il contenuto e per il valore e la chiarezza di tutto quello che ci hai detto, ci hai trasmesso. Usciamo dall'ambiente universitario, usciamo dalla facoltà di medicina. Tu sei un ragazzo, sei giovanissimo. Qual è la tua percezione del problema come giovane?

0: Io credo che sinceramente il problema della questione sessuo-affettiva sia purtroppo una società in cui non si fa consapevolezza, però al tempo stesso vengono diffusi dei contenuti. Viviamo in un momento storico in cui l'accesso anche a materiale pornografico è così facile che se effettivamente non viene insegnato a scuola, dove è il primo luogo dove impari a gestire questa cosa, poi effettivamente capitano tanti problemi, sia sotto l'aspetto delle infezioni, sia anche
1: Ma
0: sotto l'aspetto di
1: quello che
0: comportamenti
1: vorrei che
0: disfunzionali.
1: ci dicessi è tra di voi, nel tuo gruppo, si avverte questo problema? Cioè c'è questo atteggiamento di prevaricazione, di mancanza di rispetto tra i due generi? Si sente questa cosa?
0: Allora, principalmente nel mio gruppo o comunque nel mio ambiente no, tenendo conto che, come giusto che sia, nella nostra università vengono trattati allo stesso modo, però mi rendo conto che nell'ambiente, nella nostra città, questa cosa non è assolutamente scontata. Mi rendo conto che uscendo di casa assisto a scene, dove c'è una prevaricazione di genere, dove per esempio mi è capitato di vedere coppie in cui l'uomo urla, alza i toni, oppure anche purtroppo ho visto scene di violenza e sì, mi rendo conto che la
1: Dobbiamo
0: prevaricazione
1: lavorarci, quindi.
0: è la
1: Dobbiamo
0: sì,
1: lavorarci.
0: la parità è secondo me ancora un concetto estremamente teorico.
1: Certo.
0: Cioè, la parità di genere è un qualcosa su cui non basta soltanto parlarci, cioè bisogna investire risorse. A parer mio, di risorse ne vengono
1: Bisogna
0: investite
1: fare delle
0: troppe
1: scelte
0: poche.
1: mirate, sicuramente. Grazie, grazie Nicolò
0: Grazie.
1: Pio Gianciotta, rappresentante degli studenti di medicina di Taranto, per il tuo preziosissimo intervento.
0: Grazie mille e buona serata.
1: Buona
0: Grazie.
1: serata a te. Torniamo in studio per parlare di un
2: Sì.
1: progetto, il progetto di cui sei referente proprio presso l'Istituto Righi. Di che
2: Sì,
1: si tratta?
2: nel corso di quest'anno scolastico ho avuto l'onore di coordinare presso appunto l'Istituto Augusto Righi di Taranto una sperimentazione didattica che sostanzialmente mira ad integrare in modo proprio sistematico, quindi all'interno del curriculum scolastico, le competenze sociali ed emotive. E l'idea di fondo è semplice ma ovviamente ambiziosa. Ovviamente qual è l'idea di base? Educare non significa semplicemente trasmettere appunto, e quindi da qui deriva anche, no, il concetto di scuola, la funzione educativa della scuola, no? Quindi educare non significa solo trasmettere saperi disciplinari, ma accompagnare, significa anche e soprattutto appunto accompagnare gli studenti proprio nello sviluppo della loro dimensione cognitiva, ma anche e soprattutto emotiva e relazionale. Quindi noi ci siamo basati, ovviamente trattandosi di una sperimentazione, quindi su un framework internazionale che è il CASE, e che tra l'altro si tratta di uno dei modelli più autorevoli nel campo, appunto, nel settore dell'educazione socio-emotiva. Ho scelto questo quadro di riferimento perché effettivamente lavora su cinque competenze fondamentali. Si parte dalla consapevolezza di sé, e tra l'altro devo dire che il ruolo delle emozioni è stato, diciamo, determinante, è stato importante in questa mezz'ora di
1: Interesse dei
2: discussione.
1: ragazzi?
2: È molto molto positivo, anche se devo dire, ho notato all'inizio dell'esperienza che non sono abituati ancora a parlare di se stessi, a parlare tra di loro e ad affrontare anche la propria esperienza soggettiva. E quindi all'inizio il percorso è stato un po' difficile da affrontare, proprio per questo motivo qui. Però poi, quando i ragazzi capiscono e hanno capito la valenza e la funzione del progetto, devo dire la verità che siamo andati spediti per tutto l'anno, insomma.
1: Quanti ragazzi sono stati coinvolti?
2: Allora,
1: Come si è
2: sì,
1: svolto?
2: allora noi in questo primo anno di sperimentazione, perché noi prevediamo di prevediamo altri 2 anni di sperimentazione per raccogliere poi ed elaborare dei dati interessanti. Quest'anno quindi ho scelto solo 2 classi sperimentali di prima classe. L'ambizione, cioè l'idea sarebbe quella di accompagnare i ragazzi in questa sperimentazione fino al 5º anno. Però, ripeto, per quest'anno abbiamo coinvolto circa poco più di 40 studenti e quindi ovviamente a partire dal prossimo anno scolastico ne coinvolgeremo tanti altri sicuramente.
1: Bene, i temi, le lezioni?
2: Sì. Allora, abbiamo previsto inizialmente dei percorsi di alfabetizzazione emotiva proprio la base, proprio per aiutare gli studenti a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni. Sembra una cosa scontata e banale, ma in realtà non lo è. I ragazzi sono sempre ansiosi, professore c'ho l'ansia, in realtà questa ansia è altro. Ok, questo per fare sinteticamente, per avere l'idea un po' che i ragazzi non hanno questa consapevolezza emotiva. Poi abbiamo fatto dei laboratori incentrati sulla regolazione emotiva, proprio per imparare a gestire stress, frustrazione e conflitti. E poi abbiamo fatto anche dei laboratori di riflessione metacognitiva, quindi proprio sui propri processi anche interni, sulle proprie emozioni e quant'altro.
1: Bene, noi siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, grazie a Ivan Alfio, pedagogista e docente del RIG.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Di questo progetto di cui abbiamo appena parlato. Io a questo punto restituisco la linea alla regia, ci rivediamo subito dopo la pubblicità.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentornati in studio, seconda parte di Rosso di Sera. Nella prima parte abbiamo parlato dell'educazione affettiva e sessuale, in particolare della legge Val di Tara, quindi quello che si è deciso. In questa seconda parte parleremo di un altro tema, sicuramente collegato con quello, ma un altro tema è quello della dipendenza affettiva. E ne parliamo con la dottoressa Cinzia Ariano del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto. Buonasera e benvenuta.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
5: E dunque, prima di entrare in argomento, io manderei il servizio realizzato dalla collega Valentina Castellaneta con riferimento ad una richiesta rivolta dal Comitato 12 giugno, parliamo di sicurezza del lavoro, dunque di un tema diverso, rivolta appunto dal Comitato ad alcuni sindaci della provincia di Taranto. Sentite.
7: Vi chiedo cortesemente per l'ultima volta, perché questa è la mia ultima volta e lo sto facendo a spese mie, per pagare il pullman, pertanto se qualcuno vuol venire e vuol dare un piccolo contributo è ben accetto, però cortesemente non mi lasciate solo anche questa volta, l'ultima volta della mia vita, va bene? Grazie a tutti.
8: Per Cosimo Semeraro non si tratta solo di morti bianche, perché dietro ogni vita spezzata sul posto di lavoro c'è il colore rosso del sangue e il peso di responsabilità che spesso restano senza un colpevole. E questa responsabilità che sente pesante come padre, nonno e soprattutto come vittima di una malattia professionale che ha trasformato il proprio dolore in una battaglia di civiltà per l'intera nazione.
7: Ecco perché è necessario che sia i sindaci che vengono con le fasce e sia che portano alcuni familiari delle vittime, perché questo problema deve diventare non più parole ma fatti, perché le mie richieste, perché il monumento è visibile, ma le mie richieste sono un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte.
8: Il prossimo 8 luglio le istituzioni saranno chiamate a rispondere concretamente. Presso il Senato della Repubblica infatti si terrà una cerimonia solenne in ricordo di tutte le vittime del lavoro, un'iniziativa che vedrà idealmente uniti 13 comuni pugliesi, 13 sindaci invitati a far fronte comune per chiedere che la sicurezza non sia più un costo ma un diritto inviolabile, solo che nessuno di loro ha dato una risposta.
7: Bravo. Tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che tu vuoi sbagliare, tu devi andare a finire in galera. Solo così, se mettono la mano a guardafoglio, se fanno un po' di sicurezza, qualche vita umana si può salvare. Questo è l'obiettivo che mi sono prefisso. E per piacere, questa volta, non mi fate andare solo con un pullman.
8: Ma la battaglia di Semeraro punta il dito anche contro la solitudine, l'indifferenza, la commozione cede il passo alla rabbia dignitosa di chi chiede giustizia immediata, esigendo che le sentenze in primo grado diano tutele subito ai familiari, senza i tempi biblici della Cassazione. Un appello accorato che risuona come un monito per i datori di lavoro che scelgono il profitto a discapito della vita umana.
7: Siamo in queste condizioni automaticamente. Allora vi chiedo cortesemente, non lasciatemi l'ultima volta solo.
8: Insomma, da Taranto a Brindisi, da Martina Franca a Mesagni, la richiesta è una sola: la presenza dei cittadini, dei lavoratori, della società civile, perché l'8 luglio a Roma non ci sia solo la parata di fasce tricolore, ma l'inizio di un reale cambiamento per non dover più piangere l'ennesima inevitabile tragedia.
5: E Eccoci, quindi iniziamo a parlare del tema della dipendenza affettiva con la dottoressa Ariano. Una cosa prima di tutto, la dipendenza affettiva non è riconosciuta tra le dipendenze.
6: Non è riconosciuta nosograficamente, ossia il nostro riferimento, che è il DSM-5 per le patologie psichiatriche, eccetera, non riconosce alcune delle nuove dipendenze, che sono le dipendenze non da sostanza ma da comportamento, e quindi fra queste la dipendenza affettiva piuttosto che la dipendenza da lavoro, piuttosto che la dipendenza da altro genere. Comunque, anche se nosograficamente non c'è il paragrafetto dedicato, è chiaro che noi clinicamente abbiamo degli elementi per riportarla a una diagnosi precisa.
5: Quali sono i sintomi?
6: Allora, i sintomi sono, come tutte le dipendenze, quando questo comportamento, in questo caso questa ossessione per una figura di riferimento, che potrebbe anche non necessariamente essere solo il partner, magari anche un'altra figura di riferimento, diventa il centro della propria vita e quindi il centro della propria esistenza, dedicando a questo tutte le proprie risorse, tutte le proprie necessità,

0: necessità e tutto viene visto in virtù di quanto possa essere gratificante far piacere a questa persona. E questo è un'escalation in quantità sempre maggiori, così come la dipendenza da sostanze, che è una tolleranza per cui bisogna aumentare la dose, anche in questo caso bisogna aumentare tutto quello che ci riporta ad un legame molto forte con l'altra persona.
1: Quanto tempo passa di solito prima che ci sia consapevolezza del
0: E
1: problema?
0: il tempo dall'esposizione, dal rischio alla consapevolezza è sempre un tempo molto
1: Relativo.
0: lungo e relativo alle situazioni, quindi dobbiamo considerare soprattutto l'attenzione deve essere alta perché come negli altri tipi di dipendenza è importante una diagnosi precoce, perché sappiamo bene che poi quando queste situazioni diventano radicate ci sono anche delle conseguenze molto gravi, perché poi in queste persone non si riconosce neanche alcuni tipi, cioè si adattano così tanto a maltrattamenti piuttosto che a condizioni di svantaggio che in effetti si pongono anche a rischio per altri tipi di, diciamo, di situazioni. Quindi la diagnosi precoce è sempre importante, cioè pensare che un rapporto in generale ci prende completamente, che rispetto a questo ci si isola anche rispetto alle altre persone, rispetto ai propri
1: Che
0: interessi.
1: forse impedisce anche di fare le cose ordinarie di ogni giorno, di lavorare, di
0: Assolutamente, si
1: studiare.
0: trascura la propria persona, si trascura il lavoro, come avviene precisamente nello stesso modo, anche perché la base neurobiologica è la stessa delle dipendenze anche affettive di quelle da sostanze, per cui sono dei meccanismi neurobiologici che saltano in qualche maniera e quindi il nostro cervello, non riesce più a rispondere in maniera adeguata a degli stimoli.
1: Perché accade questo? E quali sono i soggetti più esposti?
0: Allora, accade questo in linea di massima, però in queste cose non c'è mai una regola precisa, perché si sono vissuti già da in tenera età delle situazioni di abbandono, quindi la persona che si lega morbosamente in un legame affettivo è quella persona che magari ha vissuto delle situazioni di trascuratezza o comunque di abbandono in tenera età.
1: Quindi va individuata, va gestita e va trattata. Come va trattata?
0: Assolutamente. Beh, il trattamento, come tutte le dipendenze, deve avere un approccio veramente multidisciplinare, però fondamentalmente bisogna innanzitutto portare alla consapevolezza in un percorso che è spesso un percorso psicoterapeutico, va portata alla consapevolezza della persona e poi, diciamo, intervenire per quelli che sono i programmi psicoterapeutici che normalmente si affrontano. Chiaramente vi possono essere anche delle patologie associate, sia di natura psichiatrica che degli stati depressivi che sono spesso molto presenti in queste situazioni, e allora lì va trattato appunto il sintomo anche da un punto di vista farmacologico.
1: Ecco, quanto i giovani sono esposti, i giovani di oggi che di loro, insomma, per quel che riguarda loro, parliamo spesso delle dipendenze dalla tecnologia, dai dispositivi, ne abbiamo parlato insieme diverse volte, quanto sono esposti alla dipendenza affettiva in questo tempo?
0: Il rischio è elevato perché le statistiche ci danno vari riferimenti, no? Si parla fino al 40%, in effetti poi bisogna stare sempre attenti perché a volte il termine di dipendenza è anche un po' abusato, no? Perché per parlare di dipendenza ci devono essere dei criteri molto precisi e in una fascia di età giovanile, insomma, è anche difficile da farla questa diagnosi. Però il rischio, il pensiero, la vulnerabilità del ragazzo in questo momento anche storico particolare è molto alto perché chiaramente il legame con l'altra persona e in generale la predisposizione, la vulnerabilità verso le dipendenze sappiamo che nella nostra società è elevata, quindi bisogna essere molto molto attenti, gli adulti di riferimento, la scuola, lì dove c'è una famiglia valida, a quelli che sono i sintomi appunto che portano a identificare precocemente l'isolamento che si può verificare nel ragazzo, lì dove si lega in particolar modo a una persona che può essere la sua partner, piuttosto un'amicizia troppo
1: Che esclude tutto il
0: che esclude
1: resto.
0: tutto il resto e quindi che focalizza completamente la vita della

0: del ragazzo, in questo caso della persona. Per carità, poi non bisogna demonizzare, perché in una fase di innamoramento ci sta anche che questo che noi chiamiamo un sintomo diventa un qualcosa di assolutamente
1: E
0: fisiologico.
1: la misura
0: È la
1: forse che dà
0: misura
1: l'idea del.
0: e comunque è ben diverso, perché lì dove il legame è veramente va verso la patologia, in effetti poi ci si rende conto che è qualcosa di diverso da quello che è un percorso fisiologico di un rapporto, ecco, fra le persone.
1: Una dipendenza affettiva che può portare anche ad un rapporto ovviamente tossico.
0: Tossico,
1: Quando un
0: patologico.
1: rapporto diventa tossico, non ci sono più i confini, non ci sono più limiti. Quindi anche questo, la definizione dei confini nella fase adolescenziale, credo che
0: È
1: sia
0: fondamentale,
1: essenziale.
0: è essenziale ed è quello che anche dobbiamo insegnare noi ai nostri ragazzi, ma non quando diventano ragazzi, fin da quando sono bambini. I limiti nel bambino, nell'adolescenza sono fondamentali, sono veramente le fondamenta per costruire la sua personalità d'adulto, quindi assolutamente i limiti sono qualcosa che l'adulto dovrebbe dare. Il problema è che ci troviamo in una situazione in cui anche l'adulto fa fatica a riconoscere e quindi dare dei limiti. Diciamo che il discorso è molto complesso, perché riguarda sì la nuova generazione, ma riguarda anche la generazione che sono i genitori, gli adulti di riferimento di oggi.
1: Tra l'altro una fase di cambiamento, una fase nella quale c'è un
0: Importantissimo.
1: cambiamento anche nei ruoli uomo-donna, quindi
0: Certo.
1: immagino che tutto sia assolutamente più complicato. Per quel che riguarda le terapie, ecco, mi viene in mente quello che si fa quando c'è la dipendenza dalla droga o dall'alcol, l'astinenza, il fatto di non dover prendere droga, di non dover prendere alcol, funziona alla stessa maniera?
0: Nelle dipendenze comportamentali sì, dovrebbe funzionare nello stesso modo, e l'altra persona, qualora volesse aiutare in qualche maniera a sganciarsi, no, da questa persona che magari può avere questa dipendenza affettiva, deve essere molto rigorosa e anche deve saper appunto dare dei limiti, e sicuramente diciamo quello è l'obiettivo, ma non è quella la terapia è far, diciamo, affrontare attraverso un percorso
1: Di
0: alla persona di
1: consapevolezza.
0: consapevolezza, di crescita, di eventualmente, voglio dire, approfondire delle situazioni traumatiche che magari si
1: Che
0: sono
1: sono alla
0: potute avere,
1: base.
0: che sono alla base poi di quello che è la manifestazione, il sintomo, ecco.
1: Bene, un'altra pausa dedicata alla cronaca con lo slittamento dei termini per il bando Minipia. Sentiamo.
2: Ancora un rinvio per l'audizione in regione delle associazioni delle imprese interessate ai bandi Minipia. L'audizione avrebbe dovuto tenersi venerdì 19 giugno dopo un precedente rinvio, ma anche questa volta si è deciso di rinviare di un'altra settimana. Ora l'appuntamento nella quarta commissione del Consiglio regionale è fissato per venerdì 26 giugno. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, ma è stata rinviata su richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia. La questione è di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese. Si tratta infatti di ampliare i codici Ateco, vale a dire le tipologie di attività che possono accedere al bando, finanziato con il Just Transition Fund. Si tratta di fondi europei riservati solo a due zone in Italia, Taranto e il Sulcis in Sardegna, due aree dell'Italia che proprio grazie a questi fondi dovrebbero poter intraprendere percorsi di transizione ecologica per superare modelli produttivi particolarmente impattanti sotto il profilo ambientale e costruire nuove prospettive di sviluppo. Ebbene, proprio tra Sulcis e Taranto emergono differenze significative, perché in Sardegna è inclusa nella possibilità di accedere ai fondi una platea più ampia di settori produttivi, come servizi, turismo e attività commerciali che invece a Taranto sono esclusi. Peraltro questa limitazione non ha consentito di spendere pienamente i soldi a disposizione. Siamo fermi all'incirca al 20% dei 100 milioni disponibili. A ciò si aggiunge un'altra questione, la sospensione dei mini PIA e PIA Taranto dopo l'elevato numero di domande presentate dalle imprese. Gli investimenti previsti infatti superano già i 275 milioni di euro. Insomma, un freno ai programmi di investimento delle imprese, e per questo diventa difficile comprendere le ragioni di questi continui rinvii che finiscono per penalizzare le aspettative di centinaia di piccole imprese dell'artigianato, del

0: commercio, dei servizi, del turismo e della piccola industria.
1: Ecco, le dipendenze comportamentali in genere, di cui la dipendenza affettiva fa parte, fanno a loro volta parte delle nuove dipendenze, evidentemente, certo, sì. Quelle dalle quali ci dobbiamo difendere, che dobbiamo individuare, intercettare e che dobbiamo chiaramente trattare. Quali sono le altre, quelle che ci impensieriscono di più?
2: Beh, sono tante, perché ogni nostro comportamento quasi può essere un comportamento che dà dipendenza. Comunque nel nostro quotidiano forse quella che ci fa più parlare, che ci deve fare più riflettere, è quella delle nuove tecnologie, no? Siamo tutti immersi in questo nuovo mondo e facciamo fatica a starci dietro, perché di fatto noi poi conosciamo molto poco di quello che è il mondo, soprattutto dei ragazzi, di quello che vivono i nostri ragazzi attraverso le nuove tecnologie, e questa è una sfida notevole che parte da quando nasce un bambino, anche ancor prima che nasca. Quindi il nostro impegno forse dovrebbe essere proprio a sensibilizzare i genitori, o comunque che si apprestano, no, all'idea di avere un bimbo, a quella che è il rapporto che devono avere con le nuove tecnologie, all'uso che devono fare del cellulare quando avranno un figlio, perché è chiaro che spesso viene utilizzato anche, e lo vediamo noi ogni volta che si esce, insomma, si vedono bambini piccolissimi con tablet o cellulari davanti per essere distratti, e questa è una cosa gravissima, in quanto un bambino non dovrà essere assolutamente esposto ad un cellulare prima dei 4 anni, cioè non dovrebbe proprio neanche vederlo, e invece costantemente io vi posso dire che esistono dei supporti, si vendono in, non dico il negozio per non fare pubblicità, ma si possono acquistare online o comunque liberamente nei negozi dove si vendono cose per bimbi molto piccoli, di supporto sul passeggino del tablet o del cellulare. Questo innesca un cambiamento proprio neurobiologico nel bambino, con conseguenze importanti anche quando sarà più grande, tant'è vero che i difetti dell'attenzione, l'età adolescenziale, stanno crescendo in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo fare sensibilizzazione e imparare tutti come usare le tecnologie, che non vanno assolutamente demonizzate, però nel modo giusto. E quindi chiaramente questo apre un mondo, perché poi c'è il mondo dei social, dove i ragazzi non dovrebbero avere la loro pagina social fino a 14 anni, invece già a 9 anni chiaramente sono i genitori che aprono una pagina social ai ragazzi, quindi è molto importante, perché poi loro si ritrovano a vivere una realtà che è quella mediata che non è quella reale. E d'altra parte,
1: senza avere gli
2: così,
1: strumenti per intercettare,
2: senza avere
1: per
2: gli strumenti, e quindi questa è una cosa gravissima, perché in effetti questa po' realtà i genitori spesso ne rimangono fuori, perché per motivi di lavoro, per motivi vari, spesso diventano dei mezzi che danno intrattenimento ai bambini, ai giovanissimi, e quindi il genitore rimane fuori da questo sistema spesso, o comunque anche lì dove è presente si fa fatica
1: a controllare. Certo. E diceva prima dei 4 anni non dovrebbero proprio guardare un dispositivo, sì. Ma superata la fascia d'età più delicata, qual è il tempo massimo di esposizione?
2: Il tempo massimo va sempre regolato sul bambino, sul ragazzo, se vogliamo dire, all'età, diciamo, adolescenziale, quando, perché bisognerebbe proprio insegnare ad avere dei tempi per lo studio, dei tempi per lo sport, dei tempi per la propria vita sociale.
1: Questo,
2: diciamo,
1: al di là dei rischi legati alla tecnologia.
2: Al di là dei rischi, quindi riuscire, questo dovrebbe essere un end point, un obiettivo, diciamo, che non è facile da realizzare. Di fatto vediamo anche a scuola, dove è assolutamente vietato, e comunque qualcuno riesce anche ad avere il suo cellulare, perché magari ne ha due, perché magari siamo proprio i genitori che magari danno, perché dice vabbè, se ti senti male, se non stai bene, se... Quindi dobbiamo fare un percorso sia come adulti che come ragazzi. questi, no? Ecco. E comunque

0: va fatto fin dalla primissima età, perché poi non ci dobbiamo meravigliare se a 12 anni insomma, si ha la pretesa di usare liberamente sia lo strumento che poi i social e quant'altro. Quindi, però è un percorso difficile, è difficile perché poi i modelli che ci circondano sono anche quelli. Noi vediamo spesso che i primi sono gli adulti che magari danno il cellulare al bambino per distrarlo, per farlo mangiare durante l'allattamento, perché la mamma magari è affaticata dal fatto di star tanto tempo, no? E sottraendo una relazione, un momento di relazione fondamentale con il bambino. Già, diciamo, è inevitabile scattare l'immagine per ogni cosa che facciamo. Se a questo si, insomma, diciamo, si convive in ogni momento con lo strumento, diciamo che diventa un po' difficile anche gustare quelli che sono i momenti anche vissuti con
1: Che
0: i
1: non
0: piccoli
1: ritornano
0: che non
1: sicuramente.
0: ritornano. Ma è un discorso molto complesso.
1: Bene, io non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, qualche altro minuto, ci dicono dalla regia 4 minuti. Una panoramica sulle altre dipendenze. Che situazione c'è? Parliamo per esempio della dipendenza della droga nel contesto tarantino.
0: Allora, noi abbiamo, dico, come direttore del Dipartimento, quindi i nostri dati, noi abbiamo in carico nel tutto il Dipartimento, che sono 6 servizi sul territorio e uno sulla casa circondariale, 2.500 persone. Solo di dipendenze comportamentali abbiamo 250 persone in carico. E fondamentalmente per le sostanze abbiamo comunque una, si mantiene la percentuale di persone in carico per sostanze oppioidi, quindi eroina e simili. È aumentato negli ultimi anni in maniera esponenziale il consumo di cocaina, che viene acquistata a, voglio dire, minime, cioè costa pochissimo, per cui è assolutamente, noi abbiamo la maggior parte dei pazienti che hanno una dipendenza da sostanze e che chiedono di essere presi in carico al servizio, sono consumatori di cocaina, in associazione anche con cannabinoidi, con eroina.
1: Dottoressa, le droghe, le nuove droghe,
0: Sì.
1: quelle che ancora non sono classificate, che cosa succede?
0: Quella è una rincorsa, perché di fatto le anfetamine, la grossa fetta delle anfetamine è molto diffusa, soprattutto in alcuni contesti, tipo in contesto ricreativo, quindi l'ecstasy per dire. Quelle sono persone che ai nostri servizi arrivano poco, anche perché spesso arrivano in pronto soccorso piuttosto che con le conseguenze di manifestazioni psichiatriche. Deliri, allucinazioni, eccetera, legate al consumo anche occasionale della sostanza.
1: Ma sono facilmente
0: Sì,
1: reperibili?
0: sono facilmente reperibili in alcuni contesti, chiaramente. È chiaro che anche, per esempio, ultimamente si è parlato anche molto del fentanyl. Nella nostra realtà noi abbiamo condotto uno studio con il laboratorio della nostra ASL, tossicologico, e abbiamo verificato che in effetti il consumo anche nei nostri pazienti non è allarmante, questo perché in Italia ci sono tutta una serie di attenzioni particolari che diciamo, hanno potuto contenere, ecco, questo allarmismo che si era fatto rispetto al fentanyl. Quindi fondamentalmente la cosa che ci preoccupa è la diffusione della cocaina, dei cannabinoidi anche in età. Cioè, io parlo di 12-13 anni, non parlo di 18 anni. Noi abbiamo, quest'anno ne abbiamo avuti alcuni casi numerosi, anche nei primi 3 mesi, 4 casi di ragazzini e di alcuni bambini dai 12 ai 15 anni per consumo di cannabinoidi.
1: Cosa succede quando un bambino, perché di questo parliamo, di 10-11 anni, fa uso di questo tipo di droga dopo? C'è spesso, immagino, un'evoluzione involuzione, chiaramente
0: Certo.
1: un andare avanti nell'uso delle sostanze
0: Certo.
1: stupefacenti, immagino.
0: Allora, noi dobbiamo pensare che il nostro cervello ha una maturazione completata intorno ai 25 anni. Quindi l'adolescente si trova in un momento molto critico di maturazione del nostro cervello e la parte che matura per ultima è la corteccia prefrontale, che è quella che permette di governare alcuni stimoli. In qualche maniera è quella che ti blocca rispetto ad alcune cose. E quindi usare delle sostanze stupefacenti, ma anche dei comportamenti d'abuso, quali per esempio sono il gioco d'azzardo, il gioco online, il gaming, eccetera, può determinare, e ci sono degli studi scientifici che supportano questo, alterazioni sia di predisposizione a dipendenza in età più avanti, a predisposizione a patologie psichiatriche con maggiore diciamo, frequenza,
1: Facilità.
0: facilità, e anche a deficit cognitivi, proprio perché andiamo ad agire su un organo, è come se noi al bambino diamo dell'alcol, cosa succede? C'è una tossicità epatica perché non ha gli enzimi per metabolizzare l'alcol. Nel caso delle dipendenze dove l'organo è il cervello, noi praticamente danneggiamo, in qualche maniera l'evoluzione di quell'organo.
1: Grazie alla direttrice del Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto,
0: Grazie a
1: dottoressa
0: voi.
1: Cinzia Ariano. Abbiamo fatto una panoramica, siamo riusciti a parlare anche di altro, non solo di quello che avevamo deciso. Grazie come sempre ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buona serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96,5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Dice grida, canta la nonna di Ray in questa canzone dove c'è la ricerca di un marito. Where is my husband? È il titolo di questa canzone. L'avrà trovato? Non lo sappiamo, insomma, ci informeremo, vi faremo sapere, insomma, però sicuramente uno dei bei successi, dei grandi successi che abbiamo ballato e ritrovato su Cittadella. Ancora prima la canzone nuova di Fra Quintale, intanto noi facciamo una breve pausa. State con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Beh, siamo negli anni Ottanta, sono classicone incredibile di una formazione che poi ci ha regalato e ci ha fatto ballare tantissimo. Gli inizi degli anni Ottanta uscivano con questa Music Lights. Loro sono naturalmente l'Imagination, che ben conosciamo anche con Body Talk, che è stata una canzone culto che ha lanciato questa grande formazione, che poi naturalmente ritroveremo spesso in questo che è l'appuntamento dedicato a quelli che sono i grandi successi del passato. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

Accoppiata, insomma, due tra le più belle voci anche della nuova generazione pop, troviamo Clara, troviamo anche San Giovanni. Questa è la canzone che ci propongono per l'estate 2026, questo inno alla leggerezza, perché insomma è un invito in realtà a smettere di prendersi troppo sul serio per riscoprire quello che è il valore del divertimento e dell'autenticità nelle relazioni quotidiane. Questo è un po' insomma il senso di questo bel singolo che è stato poi tra l'altro una delle belle novità, delle belle new hit su Cittadella alla radio. Ben ritrovati, come sempre, da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving e questo è Harry Styles.

0: Avremo degli ospiti intorno alle 18:20 questa sera. Devo dire c'è una bella formazione. Loro si chiamano Plus Two, insieme a una bella voce, quella di Bell & Thomas. Beh, sono tossarelli, sono grandicelli e hanno vissuto in pieno quella che è l'epoca dell'Italian Style, dell'Italo Disco in pratica, e quindi hanno rifatto, hanno riproposto un classico incredibile di Mike Francis, Survivor, che risentiremo in questa loro nuova versione. Intorno alle 18:20 faremo una bella chiacchierata con questa bella formazione, questa bella voce, appunto quella di Bell & Thomas. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre i nuovi singoli che vi proponiamo, che vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit, dove naturalmente sentirete una canzone che poi girerà nella nostra rotazione quotidiana, ma anche nelle nostre classifiche. Ritorno importante per Mick, che riconosciamo, insomma, ricordiamo soprattutto da un grande singolo, Fabulous, che è stato un bel successo, Beautiful Freaks, si chiama la nuova canzone, ci farà compagnia naturalmente per l'intera settimana. State con noi, tra mezz'ora ritorna come sempre la New Hit. Stop.

Quanto ritmo fresca, bella questa canzone di Noemi che naturalmente ci propone per quest'estate 2026. Si chiama Tu cosa fai questa sera, il singolo naturalmente che abbiamo ritrovato anche questa sera, che descrive un po' quella che è la malinconia, la nostalgia, il blocco emotivo che si prova dopo la fine di una storia d'amore importante. Questo è un po', insomma, la linea di questa bella canzone, di questo bel successo, devo dire, anche di Noemi, che sta riscuotendo anche nella nostra classifica ufficiale. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica, un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Oh, questi si fanno ballare alla grande, si chiamano Another.

0: Siamo entrati un po' nel clima da weekend, del fine settimana, insomma, dedicato come sempre al ritmo, con questo duo di musica elettronica olandese. Si chiamano Another. Insieme a loro c'è una bella collaborazione, quella col cantante e chitarrista statunitense 54 Ultra, che ha naturalmente prestato anche una bella collaborazione di questo singolo, che sta girando molto bene, con un arrangiamento che ci ricorda un po' il Balearic Sound, questo sound bello, fresco, estivo, per questa canzone che è un altro dei bei successi proprio dell'estate 2026. Bene, facciamo pausa, tra pochissimo avremo una formazione, beh, li ho chiamati un po' tostarelli perché hanno, devo dire, un'età in cui hanno vissuto fortunatamente quella che è la Italo Disco degli anni 80 e hanno rifatto con, devo dire, grande piacere un classico di Mike Francis, Survivor, con la voce di Belen Thomas. Loro sono i Plus 2 in diretta, tra pochissimo in Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV. Uno

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Suserlo,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Suserlo e Marina è mia sorella. E Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, piano pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti, sì, diciamo con pseudonimi diversi. Poi lei cambiava all'epoca, andava.
0: Ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Allora, era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plus 2, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica a 4 singoli.
2: È un LP.
1: Sì, uno di questi singoli era appunto Survival, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari e invece dal mixaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che si possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché l'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
0: Sì, di Survivor.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Mike Francis, però in questo caso.
0: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range insomma del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, riascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
2: Ho preso i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
0: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti.
2: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni.
0: Ma certo. Insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma.
1: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri,
1: presenti, anzi futuri, ancora
2: anzi,
1: più bello.
2: Per me il più bello ancora deve venire.
0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse, ci state pensando?
1: Sì. Tanto frequentarci prendiamo in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazzivo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con

0: sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
1: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
0: La verità è che andranno al mare.
2: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per il Plus 2 insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi. E in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
1: Grazie,
0: grazie, grazie Paolo.
1: Ciao.
0: Buon'estate.

0: Weekend Dance, The Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Yeah!

sia proprio d'estate. Questa bella canzone che porta la firma di Mark and Cremont, questo duo che ci fa ballare con delle produzioni incredibili, ma poi ci sono anche The Colors, c'è anche Serena Brancale, insomma, cosa volete di più per un terzetto incredibile con questa canzone che si chiama Partenope e il ruota appunto il singolo proprio attorno al mito della sirena Partenope, la figura mitologica fondatrice di Napoli. E qui Partenope in pratica diventa simbolo di uno stile di vita estivo, fresco, libero e anche mediterraneo. Questo è un po' ciò che hanno voluto trasmettere questi grandi artisti con questa canzone per l'estate 2026. Si riparte con Driving. I know.

Subito un paio di saluti. Alessandra, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Monica, ben ritrovata con noi. Paolo, naturalmente immancabile, anche lui nella nostra serata musicale. Giulio, buon lavoro da Taranto, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Oh, il ritorno importante di questa voce giovane che ci regala questa canzone, Drop Dead, che apre naturalmente questo suo terzo album in studio. Si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, lavoro importante con un video anche interessante girato nella regia bellissima di Versailles, che potete guardare naturalmente sul canale 94 sulla nostra TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.

Eccoli qua, i grandi successi, i grandi ripescaggi in quello che è il nostro appuntamento Rewind, disco e pezzo iconico della Eurodisco degli anni Ottanta, insomma il Never Be Maria Magdalena con questa grande voce, quella di Sandra, uscì nel 1985, questo grandissimo successo che esplose e naturalmente ballatissimo, poi ci fu una serie di singoli che hanno avuto anche grande successo con questa bella voce, che poi Sandra era tra l'altro sposata col produttore Michael Cretu, altra grande voce. Voce iconica, altro grande personaggio che conosciamo, un grande singolo Samurai e anche autore del progetto Enigma, altro grande progetto degli anni Ottanta, ma soprattutto un sodalizio che è durato per, pensate, 20 anni e ha prodotto 50 milioni di copie vendute per Michael Cretu e anche Sandra, insomma, devo dire grande coppia che ha caratterizzato appunto gli anni Ottanta. Tra mezz'ora ritorna come sempre il Rewind.

saluti Alessia, buona serata, ci guardava da Bari, mi ha mandato un bel messaggio, grazie naturalmente per il tuo messaggio. Marco dalla provincia di Lecce ci salutava, ci segue da poco, naturalmente ben ritrovato con il nostro viaggio, con la nostra musica, come sempre driving 2 ore insieme con quelli che sono i successi italiani e internazionali, gli artisti, insomma un bel viaggio serale. Poi devo salutare come sempre anche gli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Grazie a Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Oggi è venerdì, amici, venerdì, il weekend, zona weekend. Parleremo di tutte le cose che possiamo fare nel nostro territorio e ovviamente parleremo delle bellezze, delle storie. Scrivetemi al 339-70-78. Ovviamente un saluto alla regia, alla parte tecnica va a Gisberto Nicoletti e potete anche chiamare in diretta allo 099-47-30-144. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito in streaming radiocittadella.it, ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. Partiamo subito con la new hit, mi raccomando, restate con noi.
3: Cittadella, new hit. Business.

dito nella piaga, businessman, questo è il pezzo, amici, siete Super, partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, redazione @radiocittadella.it è il numero che dovete chiamare se volete intervenire in diretta, 099 47 30 144 e redazione @radiocittadella.it 339 706. Vi sto dando tutti i contatti, così se volete, vedo che ci state scrivendo. Sì, ecco, buongiorno, buon venerdì ai frutti di mare, buoni frutti di mare, grazie, e portateli, noi siamo qua, vi aspettiamo, amici, oggi ci sta, ci starebbe un bel risotto ai frutti di mare o degli spaghetti o delle linguine, va bene, allora continuate a scriverci a 339-680-6868, adesso noi continuiamo con la musica, con questo pezzo incredibile, ditemi se l'avete visto il film, perché è un film che aspettavamo da tanto tempo, Il Diavolo Veste Prada. Sapete che ovviamente c'è stato la parte 2, il sequel, che è piaciuto moltissimo, che è stato di una potenza incredibile, e su questo film, come sapete, ogni volta ci sono dei grandi artisti che scrivono delle canzoni per i film, che poi diventano colonne sonore, pezzi di trailer, qualsiasi cosa. In questo caso noi ci ascoltiamo Lady Gaga, che ha fatto questo bellissimo lavoro insieme a Daci. Il pezzo è Runaway.

0: tutti questi abiti meravigliosi, mamma mia, i costumi, le cose, un videoclip pazzesco, una produzione pazzesca, avete sentito tutti questi elementi di elettronica, e Lady Gaga e Daci hanno fatto veramente un pezzo con una grande, grande, grande produzione. Adesso noi tra pochissimo avremo Patrizia Casarotti qua in diretta, ma prima di questo facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Partecipiamo a Taranto.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
8: Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo dei Righeira, 1983, ci hai sbloccato un ricordo, Gisberto Nicoletti. Mamma mia, che bello questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di Taranto, che celebra la giornata nazionale AIL. Anche a Taranto il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d'estate, si celebra la giornata nazionale AIL per la lotta contro le leucemie, i linfomi e i mieloma. In tutta Italia la giornata rappresenta l'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare il messaggio importante a tutti i pazienti e ai loro familiari. Non siete soli nella vostra battaglia, e questa giornata sarà anche l'occasione per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto, a favore dei pazienti e delle loro famiglie. Ed è per questo motivo che ne voglio parlare insieme alla presidente dell'AIL Taranto, Patrizia Casarotti. Buongiorno Patrizia, ben trovata. Eccoci Patrizia, mi senti? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Oh, bene, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, il 21 giugno, domenica, a partire dalle 11, in quale luogo sarete lì? Sarete presenti?
1: Allora, ci sarà una gara di beach volley a Lama. E grazie anche al Mainardi, che ci ha dato la possibilità di essere lì, di usufruire della sua, insomma, della sua struttura.
0: Bene, benissimo. Quindi sarete, si chiama il Dribbling Sport Village in via Girasoli.
1: Dribbling Sport Village, giusto.
0: In via Girasoli 21 a Lama. Ci sarà questo torneo benefico di beach volley. È ancora possibile iscriversi?
1: Sì, se non ricordo male, c'è ancora posto. Sono un 40 partecipanti al momento.
0: Ah, sono 40 partecipanti, bene, sono già tanti, complimenti. Allora, nel caso in cui qualcuno volesse...
1: I complimenti vanno alla mia volontaria Stefania, perché è eccezionale nel gestire e nell'organizzare il tutto.
0: Che bello, brava, bravissima, brava Stefania. E poi nel pomeriggio invece alle 16.30 vi sposterete al Molo Sant'Eligio.
1: Sì, abbiamo pensato di rifare lo stesso progetto dello scorso anno, quello di invitare sia i pazienti che i bambini oncoematologici a fare un giro sul catamarano. È giusto per dedicargli un paio d'ore di spensieratezza.
0: Giusto, giusto, è vero, assolutamente.
1: E abbiamo avuto anche la possibilità di la Union and Dolphy, che ci ha dato
0: la disponibilità.
1: Questa disponibilità di farlo.
0: Bene, benissimo.
1: Io sento il ritorno perché sono in un luogo dove non prende bene.
0: Ah, ok, ci proviamo a sistemare tutto. Intanto io volevo sottolineare una cosa, che nel pomeriggio alle 16.30 al Molo Sant'Eligio ci sarà questo che chiamiamo Itaca Day, che voi avete chiamato così, e sì, che è la seconda edizione, sì, come abbiamo detto, e con la disponibilità piena della Union and Dolphy Conservation. I pazienti dei reparti di ematologia e oncomatologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto, è vero che avranno la possibilità di essere accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici, familiari,
1: sì, proprio sarà,
0: per vivere,
1: sì,
0: insieme questo, sì, momento.
1: Certo, per una continuità, anche perché sia gli infermieri che la psicologa, i medici sono come una seconda famiglia per, certo, questi pazienti.
0: Certo, certo.
1: E allora quindi è anche giusto questo momento di condivisione, di allegria, che ci siano anche loro.
0: È vero, è vero. Poi fare un giro nel nostro mare è qualcosa che riempie il cuore proprio di gioia, di bellezza. Quindi bellissimo, ben fatto.
1: Beh, la volta scorsa abbiamo avuto la fortuna di incontrare i delfini, speriamo anche in questa.
0: Dai, speriamo anche in questa, speriamo anche il piccolo cucciolo che è nato da poco. Allora Patrizia, io ti ringrazio per averci dato tutte queste informazioni, buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori, a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao Patrizia. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Gaia con questo pezzo, una nuova hit, un nuovo brano, e si chiama Bossa Nostra, ce l'ascoltiamo. È un po' bossa e un po' nostra, e soprattutto è Gaia.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

Warren Passenger, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete super, ti ci piamo tanto. Microfono, ci sono Enette, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Adesso questo è il periodo in cui noi facciamo le grandi pulizie, i grandi lavori, ci spostiamo al mare o in campagna o andiamo nelle nostre case, seconde case, e inevitabilmente pulendo, spostando di qua e di là, avendo anche a che fare con lavori che sono di giardinaggio dritto storto, e adesso non voglio dire che abbiamo tutte queste competenze, però in qualche modo spostiamo un vaso, spostiamo dei tavoli, delle sedie, dei mobili, qualcosa per pulire, no? In buona sostanza. Ecco, ci siamo mai chiesti, io l'ho fatto, ma io quanto posso sollevare? Fino a quanto il mio corpo è in grado di sollevare, in disparte del fatto che bisognerebbe essere allenati, che bisognerebbe prendere pesi in un certo determinato modo? Però vi leggo un articolo che parla proprio di uno studio, perché sappiamo che c'è chi in palestra punta ai 100 kg, chi invece magari prova a spostare mezza tonnellata, ma qual è il vero limite della forza umana? E arriva per questo una risposta scientifica, perché negli ultimi anni i campioni di strongman hanno portato il record di stacco da terra a cifre che veramente sembrano irreali, oltre i 500 kg, cioè, amici, numeri che veramente fanno tremare i bilancieri e anche le ginocchia, secondo me. Secondo gli studiosi, il corpo umano non può crescere all'infinito in termini di potenza. Alcune ricerche indicano che la soglia estrema si collocherebbe attorno ai 550 kg, che per me è una roba, io già se sollevo 10 kg, ciao. Comunque, superato quel confine, perché non sono allenata, secondo me, però potrei. Superato il confine, quel confine, il problema non sarebbe più, cioè oltre 550 kg non è più un problema di, tra virgolette, avere abbastanza forza, ma riuscire a mantenere integri tendini, articolazioni e sistema nervoso. In pratica non è solo una questione di muscoli grossi, ma proprio di equilibrio strutturale. Analisi biomeccaniche su atleti d'élite hanno mostrato sviluppi muscolari fuori scala, soprattutto nella catena posteriore, che sono i glutei, i femorali e la zona lombare. In alcuni casi i volumi muscolari risultano multipli rispetto a quelli di una persona non allenata, ma anche queste proporzioni sembrano rappresentare il massimo sostenibile. Il corpo umano può adattarsi in modo straordinario, sicuramente, ma non è infinito, ricordiamoci questo. Oltre una certa soglia si rischiano lesioni gravi e questo problema può crescere in modo esponenziale a mano che saliamo con i pesi da sollevare. In altre parole, quando si parla di mezza tonnellata sollevata da terra, non siamo lontani dalla linea rossa della biologia umana, e forse la vera impresa è proprio capire fin dove possiamo spingerci senza romperci.

0: noi se leggiamo i buongiorno, ciao Sabrina, io non riesco nemmeno a sollevare lo zaino da fotografo di mio figlio. Ha ragione, io non riesco a fare grandi cose tranne nei periodi in cui sono un po' allenata, vado in palestra a fare pesi, in quel caso il mio sistema muscolare è andato in esilio. Ha ragione. Io se mi alleno qualcosa riesco a farla, ma se sono fuori allenamento diventa molto difficile, anche se credo di avere abbastanza forza. Amici, detto questo, continuiamo con la musica. C'è Jovanotti insieme ad Alfa, il pezzo è Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket, la rubrica che dedichiamo a tutte le stelle del jazz, le loro composizioni, la loro vita, le loro opere, a tutto quello che hanno fatto, i loro dischi, le biografie, i libri. E lo faccio insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato. Oggi ci siamo spostati nel Sudafrica con Abdullah Ibrahim. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, una buona giornata.
0: Allora, avvicinati un pochino così ti sentiamo meglio. Allora, oggi parliamo di questo jazzista sudafricano che ci ha lasciato da poco, qualche giorno fa, il 15 giugno, pianista, compositore e anche attivista.

0: artista sudafricano e lui si chiama Abdullah Ibrahim, noto anche con lo pseudonimo di Dollar Brand, vero?
1: Esattamente, cioè prima di convertirsi all'Islam lui aveva questo nome d'arte ed era un musicista africano, anche se con qualche discendente bianco, non perfettamente nero, ma comunque soggettissimo alla durissima legge dell'apartheid che vigeva fino agli anni 80 in quel luogo.
0: Sì.
1: E lui, diciamo che ha avuto un percorso musicale che va al di là della musica stessa, perché è diventato un simbolo della lotta per la liberazione e per i diritti degli africani in quel luogo e poi in tutto il mondo. Diciamo che lui comincia la sua carriera o comincia il suo percorso musicale già scontrandosi con la realtà della segregazione, perché gli viene negato l'accesso alle istituzioni musicali, agli studi regolari di musica, pur dimostrando un talento precocissimo.
0: Sì, già 7 anni suonava il pianoforte, se non sbaglio. Lui ha iniziato prestissimo.
1: Assolutamente sì. E comunque, nonostante questo, lui scopre un po' di contrabbando la musica jazz e comincia a elaborare un suo stile con i suoi amici, diventando un musicista importante nella scena locale. E noi dobbiamo riflettere su che cosa significa essere persone, uomini, ma anche musicisti all'interno di un regime di apartheid. Cioè le sue esibizioni erano compromesse dal fatto che erano proibiti gli spostamenti, perché in quegli anni gli africani non potevano neanche spostarsi liberamente utilizzando i mezzi pubblici o altro. I concerti erano regolati secondo lo schema dell'apartheid, cioè erano soltanto per un pubblico nero, e le registrazioni discografiche venivano in qualche modo cooptate dalle etichette bianche, che non riconoscevano alcun diritto ai musicisti africani. Quindi questo ha determinato il fatto che lui se n'è andato via, come moltissimi altri colleghi.
0: Sì.
1: È andato prima in Europa, poi negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Dove è stato ascoltato da niente po' di meno che Duke Ellington, che è stato il suo primo mentore e lo ha portato a pubblicare i suoi brani.
0: Gli incontri fortunati della vita, vedi? La vita è l'arte, sì, dell'incontro, sì. Vero? E quindi
1: assolutamente.
0: È così, un grande jazzista, un grande artista, poi insomma si è dedicato anche al gospel, lui ascoltava un po' tutto, musica sacra, gospel,
1: sì,
0: oltre
1: sì,
0: al jazz.
1: Sì, lui ha battuto le barriere in tutti i sensi, le barriere dell'apartheid e anche le barriere dei generi musicali. Una cosa molto interessante che dovrebbe secondo me far riflettere anche noi musicisti è il fatto che per lui non è che utilizzasse la musica per esprimere rabbia o una qualche forma di risentimento, nonostante ne avesse buone ragioni in quel senso. Per lui invece la musica era un documento storico emotivo, cioè la musica è una testimonianza,
0: sì,
1: testimonianza di una condizione, questo è un concetto molto semplice che però a volte sfugge anche a noi.
0: Molte volte, è vero.
1: La musica serve per parlare a noi stessi e di noi stessi, per guardarci un po' allo specchio, per capire realmente cosa siamo.
0: Sì.
1: Quindi al di là di troppi fronzoli e formalità, ecco,
0: sì,
1: noi musicisti dovremmo veramente fare questo. Lui, come dire, senza neanche alzare i toni o alzare la voce, si è imposto al mondo attraverso questa semplice operazione, che poi è un'operazione anche di fusione tra linguaggi, una parola trita e ritrita che però descrive perfettamente il senso della musica jazz, perché la musica jazz non è nient'altro che questo.
0: Assolutamente. Alberto, in chiusura io volevo ringraziarti perché ieri nel tuo programma Kind of Jazz hai dedicato una parte a me e a Miguel Zepetias, al nostro progetto SUR.
1: Certo.
0: Ti ringrazio tanto anche da parte di Miguel, perché sei stato molto molto carino, grazie mille.
1: È un grande onore, grande onore.
0: Grazie mille. Sai il lavoro che c'è dietro, tutti gli arrangiamenti e lavori di produzione, certo, eccetera, e saperlo e sentirlo da te, dalle tue parole, per me è un grande onore, quindi volevo ringraziarti così come tu hai fatto ieri. Grazie mille Alberto. Allora ci rivediamo prossimo venerdì.

Così, va bene Alberto, tutti. Un abbraccio a te. Ciao, buona giornata. Ciao Alberto, ciao. Bene amici, detto questo, noi continuiamo. Ci sono per noi Madame Marrakesh, volevo capire.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Harry Styles, Dance No More, questo è il nuovo pezzo del grandissimo Harry Styles. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, siete su Partecipiamo Taranto e adesso parliamo di animali e parliamo di Love e Love Taranto nello specifico, perché insieme alla sede di Bari altre 10 associazioni animaliste hanno inviato ai comuni della Puglia una richiesta formale di adeguamento alla normativa regionale che vieta la vendita, l'esposizione, la cessione, la detenzione e l'utilizzo come premio di animali d'affezione nell'ambito di fiere, sagre, feste patronali, lotterie e manifestazioni analoghe. Il riferimento è una legge regionale del 19 giugno 2020, numero 2, articolo 23 e 24, che vieta la vendita di animali in attività ambulanti occasionali anche a posto fisso e l'utilizzo di animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Io voglio parlare di questo insieme alla presidente di Love Taranto, Rosy Savino. Ciao Rosy, bentrovata.
1: Ciao Annette, buongiorno e bentrovati tutti.
0: Allora, c'è un invito, ci sono queste lettere che tutti avete scritto, perché ci sono tante associazioni, oltre 10 se non sbaglio. E sì. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, dici tutto.
1: Allora, nonostante, come hai ben detto tu, ci sia già una legge, cioè la legge regionale 02-2020 già prevede negli articoli 23 e 24 appunto il divieto di vendita diretta o indiretta di animali in attività ambulanti occasionali e anche l'utilizzo di animali come premi o regali per lotterie, sagre, e noi continuiamo a ricevere moltissime segnalazioni dai cittadini di eventi in cui appunto si viola questo divieto. Pertanto noi cosa abbiamo voluto fare? Tramite questa lettera che abbiamo mandato a tutti i comuni pugliesi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo divieto, quindi chiediamo semplicemente che la legge che già esista venga applicata. Tra l'altro poi la Regione Puglia in una nota del 2022 ha anche specificato, a parte rinnovato questo divieto, ma anche specificato che come animali d'affezione, oltre cani, gatti, conigli, si intendono anche pesci rossi, uccelli, criceti, cioè tutti animali, anche quelli piccoli, che vengono tenuti appunto per compagnia. Certo. Quindi la legge c'è, esiste, deve essere applicata. Ovviamente ci sono dei comuni virtuosi e degli esempi virtuosi, i comuni che hanno inserito anche nel loro regolamento di tutela e benessere degli animali il divieto, quindi hanno rafforzato il divieto già esistente, però purtroppo questo non accade ovunque.
0: Assolutamente.
1: Quindi noi
0: ringraziamo i cittadini che fanno le segnalazioni, perché oltre a violare le disposizioni regionali, poi questi poveri animaletti sono esposti al rumore, alla folla, alle temperature, alla manipolazione, al trasporto, cioè veramente, come dici tu, parliamo anche del benessere proprio, come possibile, mi chiedo, come possibile che sia ancora, tra le altre cose, è possibile anche che ci siano potenzialmente dei rischi igienici sanitari su questa cosa?
1: Certo, c'è il rischio zoonosi, perché spesso c'è la vicinanza ad alimenti, quindi bisogna anche stare attenti alla salute pubblica, quindi c'è uno stress e un malessere per l'animale, ma c'è anche poi un forte rischio per la salute pubblica, quindi bisogna ovviamente essere attenti, ripeto, rispettare una legge che già esiste. Infatti noi cosa chiediamo comunque ai comuni? Chiediamo che venga diffuso a tutti gli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che vada a evidenziare questo divieto. Vogliamo che nei bandi, negli avvisi, nelle autorizzazioni, anche nelle concessioni di utilizzo di suolo pubblico, ci sia una clausola che è espressa su questo divieto. E ovviamente vogliamo che vengano fatti i controlli, vogliamo che la polizia locale con la ASL, con i carabinieri forestali, controlli che questa legge venga rispettata. Ovviamente noi siamo sempre disponibili come parte per collaborare per la diffusione.

0: di materiale informativo per parlarne anche nelle scuole e ovviamente siamo sempre disponibili per i cittadini che, ai quali comunque noi chiediamo di continuare a segnalarci questi eventi, eventi appunto dove vengono violate queste norme per poter intervenire.
1: Benissimo, benissimo, sei stata chiarissima Rosy, è chiaro che bisogna rispettare la legge che c'è ed è chiaro che, come giustamente chiedete, una ulteriore sensibilizzazione e sicuramente il controllo, la richiesta di controllo, anche perché intanto non va bene per gli animali e poi ci sono anche dei rischi igienico-sanitari per gli esseri umani. Quindi qualsiasi ovviamente cosa voi avete fatto questa lettera, questo a tutti i comuni, vero? Ai comuni della Puglia, giusto? Una
0: Sì, a
1: richiesta
0: tutti i comuni
1: formale.
0: pugliesi.
1: Una richiesta
0: Sì.
1: formale. Benissimo. Allora, speriamo di avere un riscontro. Qualora ci fosse, ti invitiamo a raccontarcelo, così lo diciamo anche qui di nuovo. Va bene, Rosy? Perfetto.
0: Certo, ce lo auguriamo.
1: Ce lo auguriamo vivamente. Grazie a Rosy Savino, presidente dell'AV Taranto. A
0: Grazie a
1: presto.
0: voi.
1: Buon lavoro.
0: A presto.
1: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, perché gli animali sono delle anime di Dio. Come si fa? Come si fa? C'è una legge, ci devono essere controlli, ci devono essere delle persone di buon senso che sanno che non può essere un premio un animale, non può essere. Dai, dai, per favore, cerchiamo di fare le cose fatte bene e rispettare la legge, perché la legge va rispettata. E adesso ci ascoltiamo Meghan Cremont feat. Serena Brancale, The Colors, il pezzo si chiama Partenope.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.